Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kevin.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: giorni.
1: Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico
2: fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti all'8 maggio 2026. E naturalmente a tutti buona giornata che ci segue sulla pagina Facebook, sulla radio 90.7 100.2 MHz e che ci segue ovviamente in streaming su radiogiulianova.net. A tutti dunque di nuovo buona giornata e naturalmente siamo qui con voi per farvi compagnia con questo nuovo Radio G Notizie che comincia ovviamente con la rassegna stampa. Andiamo a vedere che cosa ci propone il centro in edizione digitale e ovviamente anche nella edizione di Teramo. Il titolo principale è questo qua: alpinisti morti non archiviati. Qua si parla della tragedia avvenuta su Gran Sasso. I familiari presentano opposizione dopo la richiesta della procura, dice: tempo perso per un'errata geolocalizzazione, nuove indagini sull'uso degli elicotteri. Poi Luna vista mondo, Abruzzo protagonista della missione Artemis, primi scatti dalla NASA. Noi sapete come la pensiamo, vabbè, facciamo queste cose, però secondo noi la cosa più importante che dovremmo fare al mondo è scoprire il farmaco contro il tumore. Questa è la mia posizione personale. Invece di andare sulla Luna, a meno che sulla Luna uno non pensa che ci possa essere qualche sostanza che possa guarire questa terribile malattia di cui tante persone purtroppo sono afflitte, soffrono loro e anche i familiari, ma non ce la pensano e quindi andiamo avanti così con tante persone che si ammalano. Alcuni si salvano, altri no. Andiamo avanti. L'Aquila a pranzo con l'Ater. Eh no, non si fa. Si indaga. La finanza esamina le fatture. Giallo sugli incontri sindacali. Poi siamo a Silvi. Clochard investito esce dall'ospedale. Appello per la casa perché non ce l'ha. Giulianova presentata ieri, l'abbiamo fatta in diretta le novità per quanto riguarda le manifestazioni estive. Un'estate tutta da ridere, ma non è una critica, nel senso che ci sono addirittura ben tre comici che sono stati ingaggiati. Uno già si sapeva, cioè Enrico Brignano, 29 di agosto. Gli altri sono Cirilli, appunto, che è l'unico dei tre, delle tre esibizioni che sarà gratis, e poi anche Vincenzo Salemme, purtroppo il giorno dopo Brignano, che se la gente non debba fare la scelta tra l'uno e l'altro, Salemme, bravissimo. Poi ciclismo, oggi il Giro d'Italia, Ciccone punta a vincere sul famosissimo Blockout. Il caso Palmoli, la mia verità, esce il libro della mamma del Bosco, sarà sicuramente un best seller e poi lo comprerete. La corte d'inchiesta partita da Roma, Narcos in fuga da Sulmona, una taglia da 200.000 euro. Poi sotto inchiesta ci sono i pranzi dell'Ater, scandalo bis dopo lo champagne, ma qua siamo per la precisione non a Teramo ma siamo all'Ater dell'Aquila. E ci sono qui le copie delle fatture che sono state fatte attraverso una ricerca dei pranzi. Trasporti in Abruzzo, aeroporto, stazione in autobus, oltre 200 corse a settimana. Poi l'iniziativa di Confindustria, cibo, turismo, logistica, Sudafrica, chiama Abruzzo, quindi andremo anche nel Sudafrica. Mentre intanto, una cosa più locale, tornano i treni sulla tratta Sulmona-L'Aquila. Eccola qua, tornano le azalee alla ricerca, evitabile il 40% dei tumori, ne parlavamo poco fa, domenica in occasione della festa della mamma, banchetti per sostenere i progetti contro il cancro. La direttrice Mondino dice: la prevenzione è importante, siamo d'accordo, abbiamo sempre detto, stile di vita adeguati sono essenziali, però se uno si ammala è giusto che ci sia il farmaco, che invece non c'è, almeno tranne quello purtroppo che sappiamo. Sclerosi multipla, 3.000 casi nella regione e quindi anche su questo bisogna stare attenti. E poi eccolo qua, è uscito il libro della mamma del Bosco, La mia verità, sarà un best seller. Eccola qua, la vedete, c'è anche la copia della copertina, uscirà a giugno ma c'è l'anteprima appunto il libro. Poi andiamo al consorzio industriale ARAP, ci sono state tante polemiche per i soldi spesi, infatti c'è un'incognita da 20 milioni, la messa in liquidazione coatta, due verità opposte sui debiti e ora l'ARAP riorganizza gli incarichi di vertice, quindi andranno subito a vedere chi sono i nuovi comandanti tra virgolette del settore. La cultura è anche Restanza, che orribile termine, è una rinascita come all'Aquila. Il messaggio arriva da Bruxelles, l'appello del sindaco Biondi al Parlamento Europeo: con le iniziative possiamo rigenerare i centri storici. Poi i contributi per l'Abruzzo per quanto riguarda, riguarda le opere, strade, ponti, scuole, frane, arrivano 121 milioni per i lavori. Lo ha presentato questo piano ieri l'assessore D'Annunzio. A Vasto, L'Aquila e Francavilla l'importo massimo di 5 milioni, bisogna tutelare i territori. Non sappiamo se ci siamo anche noi in questi soldini, vediamo un po'. Siamo in ordine alfabetico? No, non è in ordine alfabetico, sono tutti comunali, no, non tutti piccoli, c'è Lanciano. Lanciano ci sta tre volte, i soldi dati al comune di Lanciano, tre volte, c'è il di Attanasio, Bellante, poi abbiamo un Tortoreto, vediamo le cose di casa nostra, Atri ci sta, Vasto abbiamo visto, due volte Scerni, siamo quindi sempre nel Chietino, poi Colonnella, Notaresco, Nereto, non abbiamo bisogno di niente noi, non avete chiesto niente a Palazzo che fa rima con ragazzo, no, niente, Carpineto, Canistro, Prata d'Anzidonia, sempre ci sta Prata d'Anzidonia, Corfino, Civitella, Retto Moreno, Torricella, non ci siamo. Tre, Lanciano, 1, 2, 3, 4 volte soldi per Lanciano, 3 volte a Francavilla, 3 a Castellalto, voilà, Pineto 3, Giulianova 0, non abbiamo preso una riga, qui stiamo tutti bene noi, quindi noi a Giulianova non abbiamo problemi né per le strade, né i ponti, né per le scuole, né per le frane, 121 milioni, ma da noi nemmeno un euro, come mai tutto ciò? Vabbè. Vuol dire che stiamo bene così. Intanto quando parte il piano asfalto, eccolo qua, quello che si parlava di ieri, Terra Luna, le foto di Artemis 2 con spinta dall'Abruzzo. Crociera da incubo, sapete che si sono infettati dei passeggeri sulla nave, allerta Virtus Killer e caccia ai contatti, si è infettato anche il medico di bordo, cioè quello che doveva curare le persone, 3 persone coinvolte, lui pure. Sì? Sente Valetti. E mo? Cattura schermo, perché mai l'avete fatta la cattura schermo? Cattura schermo, ma cattura schermo c'è adesso? Beh, vedi al computer, lo sei uscito? Bene, allora vedi sul computer se il telefonino è occupato, facciamolo subito questo controllo, perché c'è l'ospite, abbiamo un ospite stamattina che parlerà di chirurgia plastica. Ti serve a te, Gabriele, qualche cosa di chirurgia plastica? Il naso? No, niente, il naso è preciso, va bene, si vede, ma allora hai chiamato solo tu, vabbè, grazie, buona giornata. Bene, allora ci vediamo, non mi avete detto niente, mi ha detto l'ottimo Gabriele, mi ha avvisato, vabbè, non importa. Quindi adesso possiamo andare avanti perché ci vediamo e poi lì torniamo dopo. Siamo pronti? Sì, eccola qua. Allerta Virtus Killer e caccia ai contatti. Poi andiamo avanti. Papa, il Papa, pace, incontra Rubio e dice lavorare per la pace, ovviamente. Gli USA parlano di relazioni solide. Ogni giorno gli dice male al Papa, però parlano di relazioni solide, la Santa Sede è cauta, ma è disgelo. Hanno parlato di Iran, Libano e Cuba, oggi il segretario vede Meloni, cioè Cuba gli ha detto, guardate, Trump gli ha detto, va, di al Papa che la prossima che invadiamo è Cuba, quindi inutile che dice pace, noi andiamo avanti, però questo riceve, speriamo che vada bene qualcosa. Trump, il tycoon, come lo chiamate, attende la risposta, dice che un accordo è possibile. Buona giornata a tutti voi, con queste cose che qui nessuno crede. Il primo anniversario del pontificato, il Vangelo di Leone XIV, e qua non si può fare a meno, lo dicono tutti i giornali, il promotore della pace, disse pace, più volte ha detto pace, è successo di tutto di più. Che accade ancora? Che accade ancora che mi chiamate? Che c'è? Sì? Pronto? Sì? No? Vuoi andare in diretta? Sì o no? Ci vuoi andare o no? Chi sei? Arcellusi? Ah sì, quel scappato, in Germania addirittura è scappato per l'estate con Franco, no, dimmi. Ah, quindi dove si sposa? Culturale, sì, e lo riportate voi in Italia? Bravo. Un viaggio culturale, va bene. Fateci sapere, mandateci qualche foto che è interessante. Pubblichiamo. Buona vacanza, grazie, buona giornata. Meno male, c'è la gente che si diverte, fate bene, capite che vita è? Pace. Andiamo al delitto di Carrasco, che è una delle pagine più scure della... Cioè, quando hanno pensato a fare la riforma della giustizia, è qua che bisognava intervenire. Cioè, come sono state fatte le indagini all'inizio, quelle che hanno portato in galera Stasi, mentre poi si è appurato adesso che sarebbe Sempio quello che ha ucciso Chiara con crudeltà. Addirittura la procura di Pavia mette nero su bianco la sua ricostruzione, secondo cui il colpevole è il commesso, avrebbe fatto irruzione nella villa volendo vendicare il rifiuto della ragazza a un approccio sessuale. C'è uno uccide una persona perché ha detto di no, succede, purtroppo non dovrebbe succedere. Quando state per uccidere uno, pensateci, perché poi state in galera una vita, anche 30, 35 anni, quindi si finisce. Vabbè, però questo qua l'ha fatto, almeno secondo il giudice. E Stasi, adesso che esce dalla galera, quando vorrà dall'Italia, cioè da noi, quando gli dovremo dare? Penso che non ci sia 12 anni di carcere, non c'entra niente, accusato di omicidio premeditato, una cosa terribile. Ricerca in Friuli, il mistero di Sonia scomparsa con i figli, nel frattempo è stata ritrovata l'auto. C'è una bella gaffe del ministro Valditara su Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, secondo il quale venne ucciso dalle Brigate Rosse, lo ha detto ieri in una dichiarazione, mentre invece è stato ucciso dalla mafia, e questo Valditara non lo sapeva, è un'altra figura del governo. Tragedia, alpinisti morti sul Gran Sasso, i familiari dice fate nuove indagini, il giudice si riserva di decidere dopo l'udienza. E siamo a Teramo, muore dopo una caduta, donati gli organi, il 35enne era rimasto gravemente ferito in un incidente a Castelnuovo, prelevati cuore, fegato e reni da 3 equipe. Poi si parla di nuovo teatro a Teramo, lo fanno a Teramo il nuovo teatro, sarà pronto tra un anno. Iniziata la realizzazione della torre scenica addirittura, il sindaco D'Alberto, cronoprogramma rispettato, mentre qua, come sapete, ancora aspettiamo qualche cosa di più concreto sul Cursal, perché l'amministrazione comunale, come ha già detto più volte, lo vuole fare al Cursal, mentre domani, a sorpresa, Moretti, il cittadino governante e il Partito Democratico al Sala Botti presentano un progetto alternativo che riguarda l'ospizio marino nella zona devastata del Parco Cicco Mendes. Lo vedremo domani in un'assemblea pubblica che si terrà. Intanto la sicurezza stradale si impara a scuola, questo accade a Teramo, il giorno già l'abbiamo fatto con Matteo Cipretti e il comprensivo 1. Morto nel cantiere 3 mesi fa, salma alla famiglia per i funerali. Poi abbiamo Arsita, arriva il medico di base che non c'era, però resterà solo 7 mesi, quindi dopo 7 mesi non vi dovete ammalare. L'evento Claudia Coll sarà a Mociano per una cena di beneficenza. Poi il bilancio passivo, l'ATC Vomano Fino. Ed ancora possiamo andare avanti, Martin Sicuro, scuola Pertini, via le barriere, un piano per ascensore e per scivoli. Ne abbiamo parlato ieri perché l'abbiamo mandata in diretta, è stata l'insegna della comicità Salemme Cirilli oltre a Brignano. Queste sono le manifestazioni di Genova, ma grandi sono manifestazioni di carattere culturale, se ascolteremo tra poco un paio di interviste. Allo spettacolo già annunciato dell'artista romano per il 28 agosto si aggiungono altri 2 appuntamenti con i comici. Nel programma anche i concerti del Buena Vista Social Club, 28 luglio, Sala Toscana, il 9 agosto, ricordiamo poi anche il concerto di Fiorella Mannoia, il 5 agosto, e poi le grandi manifestazioni della... le manifestazioni che risalgono l'Abbazia, il festival delle Abbazie, ne sentiremo parlare tra poco. Poi ospedale, ripuliti gli alloggi liberati ed ancora ospedale, forzati gli armadietti del personale sanitario. A Giulianova l'ospedale, dopo che questo era successo all'Aquila, si sono ripetuti come se ci fosse una banda degli armadietti, hanno forzato 20 armadietti delle infermiere, personale femminile, all'ospedale di Giulianova. E questo è sicuramente un fatto importante di cronaca, perché come abbiamo detto il giorno prima il tutto era accaduto appunto all'Aquila. Bene, possiamo andare avanti e vedere le altre pagine del nostro quotidiano del centro, e siamo esattamente a Roseto. Pista ciclabile più larga e sicura, pronto il progetto da 1,6 milioni. Invece a Pineto, senza tetto investito, appello dopo che è guarito per dargli una casa. Mentre è bello questo qua, al via il restauro degli affreschi, questo accade ad Atri. Andiamo fuori provincia, andiamo a Pescara. Addio a Damiani, appassionato docente di diritto tributario. Il commercialista aveva 86 anni. La sentenza per i cani soppressi per i due veterinari, assoluzione per altri, condanna a 4 mesi. Torna alla strada parco, lampioni fuori uso, allarme degli autisti della filovia. Dice: non ci vediamo con i lampioni fuori uso, e quindi tornano i vecchi problemi della famosa strada parco di Pescara. E si va avanti, eccolo qua, Pescara, l'Aquila, furto negli armadi dell'ospedale, infermiere indagato a piede libero, perché qui l'hanno scoperto chi è un infermiere, quindi anche lui conosceva tutto per bene. Lavoro nero, viene addirittura sospeso per lavoro nero un barbiere, è successo a Sulmona. Anche a Chieti uno studio abusivo sotto sequestro, nei guai un fisioterapista di 72 anni. Poi donna truffata in casa, 2 arresti, una bella operazione della mobile, e vediamo ancora qui nella foto, lo vediamo, Francesco D'Antonio, che appunto è il commissario, il capo della mobile a Chieti, ha fatto questa operazione. Non ricordiamo che è sempre figlio dell'avvocato Belardo D'Antonio, quindi in roba nostra, un giuliese che si fa onore. Molto bene, allora abbiamo lo sport, Giro d'Italia, si alza il sipario, oggi c'è questa tappa molto, molto attesa naturalmente, andiamo a vedere per gli appassionati di ciclismo. La prima tappa è tra Nasebar Burgas e poi domani Burgas Velino Tornovo, poi siamo un po' fuori, poi finalmente si torna in Italia con la Catanzaro Cosenza c'è anche. Bene, Giro d'Italia, si alza il sipario, si chiama Vingegaard, credo che si pronunci bene, prenota il colpo, il teatino Ciccone punta alle salite, il 15 c'è il Blockhaus, poi partenza da Chieti, queste sono le tappe abruzzesi del Giro d'Italia, che lo scorso anno, ricordiamo, toccò appunto Giulianova. Possiamo andare avanti e vedere appunto di che cosa possiamo parlare adesso. Sicuramente ci sarà il Pescara, sì, Gorgone si tuffa nel destino, tutto in una notte, si gioca l'Adriatico, Pescara, Stadio Adriatico Cornacchia contro lo Spezia. Vediamo la C. Pineto parla a Brocco, il presidente, grande presidente, dice: è stata una bella stagione, peccato per i playoff. E poi Carpani trascina il Teramo, voglio vincere i playoff. Ed ancora il notaresco verso la sfida contro l'Ancona. Andiamo avanti, l'Aquila per il futuro serve un direttore sportivo. A quanto pare però anche un allenatore, perché appunto non è stato ancora scelto, perché Chianese ha dato l'avvio. Il Giulianova apre a nuovi soci, ieri sera sorpresa la riunione, Mucciconi e il sindaco Costantini hanno incontrato degli imprenditori interessati a entrare in società, vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto, come ha detto, sono stati mantenuti gli attuali dirigenti e dovrebbero entrare altri alla riunione, tra gli altri hanno partecipato Cristian Passacqua e anche Adriano Mattucci, che ricordiamo in passato era stato anche presidente del del Giulianova Calcio, e questa era poi la pagina che riguarda il Chieti verso lo spareggio contro la Recanatese. Ricordiamo, la Recanatese invece ha avanzato ricorso per i mancati punti, 4 punti di penalizzazione che avrebbero dato una classifica diversa, e invece non solo la Recanatese non gioca in casa ma gioca fuori con 2 risultati contro, cioè deve per forza vincere, che sembra quasi un'operazione impossibile. Bene, allora questa è la situazione, possiamo archiviare quello che abbiamo visto con il centro, perché possiamo passare adesso al messaggero. Buongiorno a tutti intanto, come state? Tutti bene? Ci siete già da qualche parte? Vi vediamo, vi vorrei vedere dove state, se ci siete, come state. Devo andare a trovare la nostra pagina Facebook, ci vado? Sì, ci vado. Prima di passare al messaggero, per vedere se i nostri fedelissimi sono in agguato come sempre, e li vorremmo salutare, sì, li vorremmo salutare subito, perché altrimenti fa che se ne vanno, ma credo che non lo faranno, andando qualcuno sarà sicuramente arrivato. Buongiorno da Radio G Giulianova a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ovviamente non soltanto quelli che ci seguono su Facebook, ma i tanti che ci ascoltano attraverso la radio. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, buongiorno a Bruna Ruggeri, ad Alfredo Di Federico, a Luigi Anni, facciamo un buongiorno carissimo anche a Loriana Ciccioni. Buongiorno, adesso possiamo parlare di questa bella iniziativa di Remigio Cristofori, ex allenatore della Torrese, ma che fa un campus estivo veramente originale. Ascoltiamo di che si tratta.
2: Sono campus estivi e campus estivi. E quello di Remigio Cristofori, vi ho detto che è originale, perché?
3: Sì, diciamo che è un campus molto dinamico, diciamo che affrontiamo diverse esperienze.
2: Ci sono campus estivi e campus estivi, quello di Remigio Cristofori, abbiamo detto che è originale, perché?
3: Sì, diciamo che è un campus molto dinamico, diciamo che affrontiamo diverse esperienze, dal maneggio all'acquapark, piscina, parco avventura, insomma. Ogni giorno ci sarà un'attività diversa e quindi credo che lo renda speciale per quello, e quindi ci stiamo avvicinando all'inizio e devo dire che Giulianova sta rispondendo bene.
2: Senti, abbiamo detto delle cose che qua non ci sono, fino a dove dovete arrivare?
3: Arriviamo addirittura a fare una giornata di rafting a Serravalle di Norcia, dove aggiungeremo anche la visita alla fabbrica di cioccolato, andremo a fare vela a Grotta a Mare, faremo visita alla Casa delle Api a Castel di Lama, quindi... ripeto, è un campus molto dinamico, itinerante, e quindi queste attività stanno entusiasmando un po' la popolazione e siamo contenti.
2: È aperto agli adulti.
3: Tanti genitori.
2: Sono cose che uno vuole vedere.
3: Sì, tanti genitori ci hanno chiesto, soprattutto per la giornata rafting, di poter partecipare, sarà uno spunto per il prossimo anno.
2: E il mare?
3: Sì, il mare naturalmente lo farà da padrone, siamo a Giulianova ed è normale che il mare sarà una di quelle attività importanti. Faremo 2 giornate di mare a settimana, un'altra giornata fissa sarà l'acquapark, che è una delle attività più divertenti a Tortoreto, e quindi queste saranno le nostre giornate base. Dopodiché ogni settimana cambieremo, ci sarà la visita al maneggio a Civitella del Tronto, il parco avventura, che è un'altra di quelle attività veramente molto divertenti. Quindi ripeto, siamo contenti della risposta che sta avendo Giulianova, stiamo già a buon punto per le iscrizioni, quindi stiamo aspettando di concluderle, perché ecco, i posti sono pochi.
2: E allora, appunto, per i ritardatari, dove, come, quando iscriversi?
3: Basta seguire le nostre pagine social, Remy e Gabri, Facebook, Instagram, TikTok, e tramite le nostre locandine ci sarà la possibilità di poter scaricare il QR code e da lì poter compilare il modulo per poter fare l'iscrizione.
2: Quindi praticamente si parte?
3: Il 15 giugno per 8 settimane. Settimane fino al 7 di agosto, e naturalmente per qualsiasi informazione siamo a disposizione, e quindi vi aspettiamo.
2: Il calcio l'hai messo da parte?
3: Il calcio sarà un'altra di quelle attività che faremo, sicuramente sì, e naturalmente fa parte della mia vita, e quindi naturalmente è una di quelle attività, come dicevo l'altra volta, che sarà parte integrante di queste attività.
2: Ti vediamo sott'occhio noi?
3: Sì, lo so, ma Giulianova è una grande... insomma, una grande realtà di calcio, e ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile qui, quindi ci auguriamo di vedere il Giulianova in campionati ancora più importanti.
2: Benissimo, quindi che vada tutto bene. Giulianova, naturalmente, questa tua iniziativa originale.
1: sicuramente. Grazie, in bocca al lupo.
3: Crepi il lupo, grazie a te, Francesco.
1: Beh, quello che ci auguriamo tutti, naturalmente. E questa era Remigio Cristoforo con la sua iniziativa. Queste sono le foto di Mucciconi e di Costantini per il futuro del Giulianova Calcio. Questo invece è il programma, appunto, dell'iniziativa di Cristofori che abbiamo appena parlato. Ricordiamo che stamattina avremo ospite il chirurgo plastico Pierpaolo Ferretti del, appunto, poliambulatorio dell'Annunziato. Lo avremo appunto con noi. E ancora siamo pronti, dove siamo? Siamo all'ottimo performance di Marco Ciprietti, doppio traguardo raggiunto e con merito da Marco Ciprietti, ha terminato Ironman di Jesolo 70.3 con un tempo di 5 ore e 38 minuti e si è laureato in contemporanea in economia a Roma. Ha ottenuto tutto questo da solo, facendo anche in modo che nessuno si accorgesse della sua assenza, perché ha studiato e si è allenato nei momenti nei quali sapeva che non c'era bisogno di lui. Complimenti e auguri, naturalmente, con la certezza che saprà ottenere altri successi ancora più ambiti e naturalmente sognati da lui. Queste sono invece le foto del Parco Chico Mendes, come si trova adesso ridotto. Le ha pubblicate il cittadino governante, faranno parte di una serie di iniziative che vedremo domani sera all'assemblea pubblica.
4: Siamo in un bellissimo ambiente,
1: Sala Bozzi. Ieri intanto ha fatto tris la Palestra Planet, inaugura sabato, cioè domani, il nuovo centro di
4: siamo
1: Mosciano.
4: In un bellissimo ambiente, adesso ci spiegherà Giuliano Picciutoli dove siamo.
5: Allora, benvenuti, grazie soprattutto a Francesco, alla redazione, per averci nuovamente dato l'opportunità di presentare il nostro progetto. Siamo all'interno della nuova Planet Fitness di Mosciano Stazione, che sarà inaugurata sabato pomeriggio dalle 4 in poi, e che è il nostro terzo centro, quindi la nostra terza palestra dopo aver rinnovato nel 2021 Giulianova. E nel 2024 aver aperto Roseto, nel 2026 inauguriamo un nuovo spazio a Mosciano Sant'Angelo, su cui abbiamo portato tanto in termini di innovazione, di tutto quello che abbiamo la fortuna di vedere in giro per il mondo e che abbiamo deciso di offrire.
4: Tra l'altro, da quello che so, a ottobre fate anche le nozze d'argento con Giulianova.
5: Esatto, Giulianova il primo di ottobre festeggia 25 anni di attività, abbiamo aperto nel lontano 2001 e quindi negli ultimi anni nel giro di 5 anni abbiamo rinnovato 3 palestre. Che
4: questa è quella più nuova, ovviamente. Giuliano, la gente vuole sapere quali sono le novità.
1: Non va bene, è troppo lungo questa intervista, la potete seguire sulla pagina Facebook tranquillamente, voi però naturalmente senza di noi. Qui appunto al vicende di Garlasco che abbiamo dato ieri questa notizia. Un Ascoli in gran forma travolge il Giulianova, 5-0, brutto l'avvio dei giallorossi, poi alcune occasioni mancate come sempre e i marchigiani che dilagano nel finale, 5-0, vabbè, può capitare, non dovrebbe, però è così. Torna intanto, ricordiamo, già se ne parla, dall'8 al 12 luglio a Montone la famosa festa, terza edizione degli arrosticini di Montone. 10 arrosticini, un panino con salsiccia, una patatina fritta, una bibita 03 a scelta. Tutto questo nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria dell'Assunta, grazie al mitico Armando che appunto non molla. Oh, ieri è stata presentata, la vedete qui, per chi sta su Facebook, ma l'abbiamo messa, quale sarà la nuova, prima gli ombrellini, poi altre cose, quest'anno saranno i cuori trafitti dalle frecce, quindi sarà un centro storico all'insegna dell'amore, quello che vedremo quest'estate, appunto è stato presentato ieri in anteprima, come sarà sia nel corso d'Altario Fauro, che via l'Orsini, lo potete vedere sulla piaggia in Afebbre. Non piace a tutti, alcuni hanno detto bellissimo, hanno fatto delle critiche abbastanza dure, però così è la situazione che abbiamo appunto visto. Eccole qua, viene Azario Sauro, sarà così, quale sarà l'arredo estivo per la prossima estate, e molti hanno commentato, sono ben 64 commenti, lo potete appunto andare a vedere, controllare voi. Oggi c'è questo bel convegno, ricordiamo, alla Citigas, sui principi che generano il domani. Alla Citigas, sempre all'avanguardia in questo settore. Abbiamo già parlato dei furti negli armadietti, poi questa è la foto che abbiamo pubblicato ieri, che dimostra che è saltata, cioè è stata demolita anche la seconda passerella. Vedete come c'è tutto un altro panorama per quanto riguarda la zona delle case popolari, senza appunto che ci sia più, ci sono più quelle scorribande. Allora, abbiamo parlato ieri di manifestazioni, ascoltiamo il Festival della Abbazia. Esattamente, lui con noi è Carlo Michini.
4: Noi che è colui che coordina, sì, organizza, sì. E finalmente dopo anni le abbazie approdano a Giulianova.
6: Sì, sì, io sono il direttore artistico del Festival, mi pregio di essere il direttore artistico. Dopo tanti anni siamo arrivati a Giulianova e questo è una cosa molto importante per me, perché riusciamo a rafforzare la sinergia tra entroterra e costa, perché noi siamo fondamentalmente un festival dell'entroterra, il nostro itinerario principale è Valle delle Abbazie, negli anni abbiamo allargato il raggio di azione all'itinerario Terramale Colline Verdi d'Abruzzo, e quindi arrivare
4: che eravate affacciati sulla costa.
6: A Roseto l'anno scorso, quest'anno abbiamo aggiunto Giulianova, perché noi riteniamo che la Riviera del Gigante non sia stata creata per caso, perché la costa poi è la porta,
4: questo nome
6: è la porta per arrivare
4: nel Festival delle Abbazie, più rende molto, non è una cosa cattolica, diciamo, la chiesa non c'entra, diciamo.
6: No, è un progetto di valorizzazione,
4: cioè,
6: del patrimonio
4: artistico,
6: sì, del patrimonio storico, culturale,
4: e
6: locale,
4: perché qui
6: c'è un itinerario Valle delle Abbazie che mette nel re delle cinque abbazie
4: romaniche.
6: Allora, ci saranno 4 concerti molto importanti: il 4 luglio al porto turistico con gli Incognito, poi il 7 luglio Pat Metini, l'8 luglio Mario Biondi, il 9 luglio, come ha detto il maestro Nicola Corambrego, che c'è il Festival del Salterello.
4: Tutto legato a voi?
6: Sì, e il 25 luglio, in collaborazione con il Festival Approdo, avremo in Piazza Buozzi il concerto dei Planet Funk.
4: Sì, esatto. Ma quello più famoso è il chitarrista.
6: Beh, sai, il chitarrista ha vinto 20 Grammy, 3 dischi d'oro, parliamo di un musicista che ha venduto milioni e milioni di dischi, attualmente è tra i personaggi più influenti della musica internazionale.
4: Va bene, Michele, facciamo una cosa che riguarda Giulianova. Sei contento che si fa finalmente Giulianova?
6: Io sono molto felice, perché la collaborazione con il comune di Giulianova è veramente qualcosa di molto prezioso. Questa non è solo programmazione musicale, significa lavorare alla costruzione di un progetto culturale destinato a crescere nel medio lungo termine, che avrà degli sviluppi molto importanti e che lavora per rafforzare l'identità culturale di Giulianova e il posizionamento di Giulianova nel circuito culturale nazionale.
4: Grazie, in bocca al lupo.
6: Grazie, credi.
1: Complimenti naturalmente per questa bella iniziativa. Adesso noi andiamo a seguire un altro evento che ci sarà con il Saltarello Festival.
4: Danilo è con noi. Danilo
7: Di Paolo Nicola.
4: Si occupa del Festival del Saltarello.
7: Sì, sono il direttore artistico del Festival del Saltarello e dell'Orchestra Popolare del Saltarello.
4: E Giulianova quando la vedremo?
7: Il 9 luglio faremo un evento importantissimo dove ci sarà Goran Bregovic, esatto, oltre a noi con l'Orchestra Popolare del Saltarello e tante altre attività dedicate alla musica tradizionale, ai balli.
4: Saltarello, sì. Sì,
7: abbiamo già fatto un incontro con Bregovic, per noi è la seconda volta che ci incontriamo e abbiamo fatto anche dei brani insieme, perché abbiamo una versione di un brano popolare abruzzese che è Mare Mai, proprio con il ritmo balcanico. No, ma noi facciamo una versione super allegra, veloce,
4: meno male,
7: coinvolgente.
4: Quella è la versione originale.
7: Ma la nostra versione è da
4: Saltarello, bravo. Sì. Quindi la gente si diverte?
7: Sì, assolutamente sì, balla, si diverte.
4: Vale la pena, quindi sì.
7: Abbiamo la data? Sì. La data 9 luglio, porto turistico.
4: Va bene, grazie, bocca al lupo.
7: Crepi.
4: Abbazie.
1: Quindi tutte manifestazioni da seguire naturalmente, mentre noi facciamo i saluti ad altri amici, ad Alfredo Di Federico, a Bruna Ruggeri, a Chiodi, Luigi e Anna, ad Adriana Tondo che ci manda anche un altro, uno sticker tutto sorridente, a Luca Campanella e a Regina Annunziata, Rossella Mattiucci, buona giornata naturalmente a tutti voi, mentre adesso procediamo con alcuni stacchi e poi naturalmente ci potremo collegare anche con il nostro Casalena. Allora possiamo andare e possiamo appunto procedere con sì, possiamo salutare qui naturalmente, grazie a tutti, e salutiamo anche, ci aveva lasciato con questa manifestazione, eventi a Giulianova nell'estate 2026, da non perdere, dunque ve li abbiamo già mostrati. Allora, per le vostre segnalazioni 800 3366 800 7010.

0: Fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
2: Allora sarebbe opportuno a questo punto che ci colleghiamo con Casalena per sapere tutto, ma veramente tutto, sulle previsioni del tempo. Vediamo se è pronto Casalena, noi siamo pronti per collegarci con lui, siamo a questo fine settimana che è importante sapere come saranno le condizioni appunto del tempo. Siamo pronti? Sì, dipende solo da lui se risponde. Ecco, noi siamo in linea. Eccolo qua, buongiorno meteorologo, come va?
3: Tutto bene, siamo così di...
2: Allora, si prepara
3: all'ora, ecco.
2: Ecco, dici come andrà invece questo fine settimana intanto.
3: Diciamo prevarranno le schiarite sugli annullamenti, però il cielo non sarà mai totalmente limpido, perché ci sarà ancora gli strascichi della perturbazione, peraltro debole, che è passata... diciamo tra mercoledì e giovedì, che ha dato pochissimi effetti, che continuerà con la coda a interessare le regioni centro-meridionali, ma ripeto, senza fenomeni di rilievo. Meglio andrà poi lunedì e martedì, quando ci sarà un sole piuttosto pieno e le temperature tenderanno ad aumentare di 2-3 gradi, portandosi intorno ai 24-25 gradi, quindi diciamo un anticipo dell'inizio dell'estate. Non durerà tanto, perché poi tra mercoledì e giovedì ancora le correnti atlantiche riporteranno un po' di nuvolaglia sparsa e un po' di debole piogge prevalentemente sulle aree interne, e 2-3 gradi in meno di temperatura con le correnti che si orienteranno da ovest nord-ovest, quindi praticamente avremo un nuovo debole passaggio nuvoloso. Diciamo che le precipitazioni se ne vedono ben poche, però di giornate completamente limpide lo stesso, se a parte lunedì e martedì le temperature più o meno sono nella media del periodo, tra diciamo di metà di maggio, quindi diciamo, non fa né troppo caldo né troppo freddo per il periodo, quindi questo è quello che ci attende. Per il momento l'anticiclone africano sta sotto in Africa, quindi non interviene, e allo stesso modo non abbiamo l'ingerenza di grandi perturbazioni atlantiche.
2: Quindi praticamente come il tempo sabato e domenica?
3: Diciamo primavera sereno, però ci sono qualche nube sparsa, senza precipitazioni. Domenica un po' più nuvoloso, perché diciamo si formerà sul Mediterraneo una piccola perturbazione, ma senza fenomeni di rilievo, e quindi però avremo un tempo un pochino più nuvoloso.
2: E si può andare al mare?
3: Sì, però non farà tanto caldo, più umido, diciamo comunque sia... Un pochino sgradevole,
2: ma poco fa hai parlato di un anticipo d'estate. Quando è? Che giorno è?
3: Lunedì e martedì.
2: Ah, ecco, due giorni.
3: Lunedì e martedì avremo un anticipo d'estate con un tempo sereno totale e caldo, diciamo sui 24 gradi.
2: No, quindi. Finalmente, poi deve continuare. Mi raccomando,
3: dopo abbiamo detto tra mercoledì e giovedì dovrebbe peggiorare.
2: Sì, però sono perturbazioni veloci, mi sembra di capire finora.
3: Ma più che altro deboli.
2: Le deboli, sì. Vabbè, passano, ma non creano grandi fenomeni.
3: No.
2: Vabbè, c'è campionato?
3: Domani riparte il campionato. Cioè,
2: ma ti ricordi le belle
3: Champions, più che altro, Parma-Roma.
2: Sì, lo so, ma le belle partite che nelle ultime giornate cominciavano tutti quanti alle 2:30, ti dico, una volta era serio, ti faceva così, uno gioca e sai il risultato dell'altro, non va bene.
3: Ma le ultime due penso che poi si giocherà in contemporanea.
2: Due, vabbè.
3: Alcune squadre, insomma, quelle che sono implicate nelle lotte,
2: certo.
3: Vabbè. Però insomma la Juventus potrebbe essere tranquilla, ha tre partite difficili, quindi nel senso che comunque le altre squadre la giocheranno, poi se la Juventus
2: non capito, perciò hai detto che anche il Parma, che ha fatto un po' faticare l'Inter, non è facile per la Roma naturalmente.
3: Fa il catenaggio più che altro, quindi bisogna stamparla la partita.
2: Ho capito.
3: Non è facile.
2: Ci vorrebbe male.
3: Comunque ho scoperto chi è che dice San Germán.
2: E chi è?
3: Era Piccinini l'altra sera, ha detto più volte per il San Germán, quindi ho pensato a te.
2: E perché nessuno gli spara?
3: Non lo so, però quando l'ho sentito ho detto ecco chi era che diceva.
2: Mannaggia la miseria, non si fa sentire la partita.
3: Sono Piccinini.
2: Ogni volta che dice così una coltellata. Vabbè, vedi che io non m'azzardo a dire l'inglese perché sbaglio, quindi però tu una squadra ci sta famosa francese, una la sbaglia. Grazie, a domani, buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Ciao.
3: Grazie.
2: Eccoci al Messaggero, allora apre con la stessa notizia che abbiamo pubblicato noi, che riguarda gli armadietti forzati all'ospedale di Genova, 20 dopo quello che era successo all'Aquila, dove erano stati in realtà di più, 40. Movida a Pescara, il sindaco dice dopo una certa ora deve essere al chiuso, quindi non potete farlo fuori, vedremo come l'estate se sarà possibile. Treni tra L'Aquila e Sulmona, la circolazione torna regolare. Poi la sfida salvezza del Pescara, una città col fiato sospeso. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda gli spettacoli, presentati gli 80 eventi del maggio teatino. Si può andare ancora avanti e vedere il titolo centrale della seconda pagina, L'Aquila, affidati i lavori dell'ex convento, cantiere entro un mese, questo andava bene sul pagina dell'Aquila. Pescara Vecchia, il sindaco e i locali dopo una certa ora devono lavorare al chiuso, ma l'estate sarà durissima. Poi animali soppressi nel canile, condannato l'ex direttore, siamo sempre a Pescara e tutti dicono mai più episodi come questi. All'Aquila, tredicenne violentata, in carcere un 51enne condannato a 10 anni. Poi inchiesta sui baby gang, una condanna a 4 mesi. Finiti i lavori sulla linea, ripartono i treni tra Sulmona e L'Aquila. Poi Guanciale, siamo a Vezzano, si schiera con il PD, il sindaco riunisce i candidati. Chieti, anche quasi vota, Legnini, candidato del centro-sinistra, a Brecciarola, via alla rigenerazione, scontro sui parcheggi. Poi finti parenti in ospedale, come sta la bambina? Ed è ancora un'altra pagina della vicenda dei bimbi del bosco, una bambina sta male, intanto esce il libro della mamma. Per quanto riguarda la pagina di Teramo, abbiamo la notizia già riportata in prima, atti vandalici, pazienti ricoverati sono stati vittime di furti e effetti personali nelle stanze, no, non è così. Poi muore dopo la caduta, donazione multiorgano, la quarta da inizio dell'anno, è successo all'ospedale di Teramo. Poi alpinisti morti su Gran Sasso, i familiari chiedono una perizia, errore nel dare le coordinate, è molto grave. Poi tutta Pescara col fiato sospeso per la partita, abbiamo detto. Per quanto riguarda poi gli eventi, abbiamo soltanto qui gli eventi del maggio teatino, non abbiamo notizie sul grandi eventi di Giulianova. E poi abbiamo qui il oggi Roseto cerca il riscatto contro il 100. La prima pagina nazionale, quella che esaminiamo secondo tradizione, il Papa parla con Rubio, dice avanti per la pace, pace, pace, pace, pace. Il segretario di Stato americano dice relazioni solide, ogni giorno dice male Trump, lui però dice relazioni solide, il dialogo resta aperto, ma le distanze rimangono. Beh, oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi, i bilaterali con Maigartas, che è il premier libico. Poi la vicenda di Sempio. Sempio avrebbe ucciso, secondo la procura di Pavia, Chiara con crudeltà, e quindi è lui che sarà rinviato a giudizio, sarà processato. Costasi che chiede già, i legali chiedono la revisione del processo. Poi l'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato, la procura e le prime indagini sulla grazia che ha concesso il presidente della Repubblica Mattarella. Alcuni stacchi, poi torniamo con la pagina degli auguri. Ricordiamo, avremo ospite il chirurgo plastico stamattina.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora?
4: Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
5: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Stile scamosciato, impazza da Globo!
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
0: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate.

0: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
2: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
1: Che buono è!
2: È Marcaffè!
3: Ora possiamo procedere con la pagina degli auguri che si apre come di consueto con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Vittore. Le notizie più antiche su di lui le abbiamo dall'inno in onore dei martiri Vittore, d'Arbore e Felice, che fu scritto da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio scrisse questo inno e di lui si parla appunto. I tre erano soldati originari della Mauritania di stanza a Milano che morirono a Lodi in difesa della fede. Negli atti dell'VIII secolo viene detto invece che Vittore si rifiutò di continuare a prestare servizio militare, per cui trascinato nell'ippodromo del circo fu torturato a lungo. Incarcerato dopo la tortura, evase miracolosamente, ma catturato di nuovo fu decapitato. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato sorvegliato da due fiere, cioè due leoni, due tigri. E quindi quelli andavano là a prendere il corpo con le due fiere. Vabbè. Auguri che si chiama Vittore, se c'è il famoso carcere, ricordiamo, di Milano, ma il resto non abbiamo altre notizie. Comunque, auguri se c'è qualcuno che ha questo nome.
4: Buongiorno a tutti.
3: I compleanni, arrivato Gabriele. Per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri a Ilaria Rupilli.
4: Auguri.
3: A Nicolino Ferretti.
4: Auguri.
3: Al collega Gianluca Lettieri, auguri. Quello che ha scoperto la famiglia del Bosco. Guardate. E a German, si pronuncia così. German, ben ti voglio. Che
4: auguri, auguri, auguri.
3: Tanti auguri. Per le vostre segnalazioni che bisogna fare.
4: Basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
3: Bene, allora tuffiamoci nel giornalone in attesa dell'hospes hospitis che verrà, ed è Pierpaolo Ferretti, che è un chirurgo plastico. Gabriele è venuto apposta perché
4: per
3: non gli toccava,
4: sì.
3: Chissà quale parte. Vabbè. Intanto Leone, vede Rubio, che cosa ha detto?
4: Pace.
3: Vabbè. Dialogo e pace, il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente, la Santa Sede, oggi intanto si incontra con Meloni. Oh, mi piace stare questa polemica sulla Biennale. Buttafuoco dice: più che un amico mi ha fatto vincere Mosca. Oh, ieri c'è l'intervista a Giuli che non si è capito molto di quello, quello che ha detto. Questo qua si mette male, per esempio, se per la procura di Pavia sarebbe lui il colpevole, nel senso che avrebbe agito anche con ferocia, 12 colpi di martello, e tra l'altro per un rifiuto sessuale, perché non ci sta.
4: Vabbè. Non si fa. Che?
3: Terribile.
4: Beh, sì.
3: E quello si è fatto 12 anni, 12 martellate, 12 anni di carcere Stasi, revisione possibile del processo. Però guarda un po', nel caso Minetti, i magistrati dicono primi controlli che non ci sono.
4: Nessuna anomalia, neanche dopo da là arriva un'anomalia.
3: Uno bianca, caccia ai complici, filmati d'epoca, setacciati con l'intelligenza artificiale. Poi ci sta quella vicenda della nave, uno sta sulla nave tranquillo, invece il virus non è il Covid,
4: no.
3: È uno Astavirus si chiama.
4: Antavirus.
3: Antavirus, che è una
4: e
3: cosa
4: pare
3: nuova.
4: Che l'abbiano preso in un'escursione ad una discarica di fare una crociera,
3: una,
4: che costa
3: una mille cose da vedere.
4: Vai a fare l'escursione alla discarica.
3: Vabbè. Andiamo a vedere un altro giornale.
4: Sì, signore, abbiamo
3: Repubblica. Anche qua apriamo sul Papa. Monito del Papa a Rubio a lavorare per la pace. Non la faccio più con questi
4: vabbè,
3: titoli.
4: Quello, Paolo, che te fa il Papa?
3: Ma il primo giorno oggi fa un anno di pontificato, è sempre quello. L'unica cosa bella è quando ha attaccato Trump, che hanno fatto bene.
4: Manda le guardie svizzere a meno a Trump.
3: Tensioni su Iran e Cuba, perché quelli ha detto: guarda, che dopo l'Iran invadiamo Cuba.
4: Buono, risolve l'Iran.
3: Vaticano, Leone XIV è il segretario di Stato USA. Dati Trump e von der Leyen, l'Europa rispetti le intese. Entro il 4 luglio oppure saliranno, vai, puoi rispondere.
4: Chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara Sempio a processo, dice Repubblica. Poi Sinner, bagno di folla a Roma.
3: Dimmi.
4: Per vedere l'allenamento. Paura antivirus, l'OMS rassicura.
3: Ma cominciate, sono tutte piene?
4: Non sarà il Covid.
3: Sì, lo so, l'abbiamo visto pure noi, ma se lo diciamo noi, solo noi dobbiamo dire a questi qua. Perché dice che in via Tondareve le piante sono riconosciute, dopo un anno non l'hanno portate più e non si vede neanche il semaforo, si chiama De Vincentis. Ti piace?

0: doppio senso? Tu vuoi il senso unico o vuoi il doppio senso?
1: Non dice parcheggio, invece perché sono tutti quanti là che con l'individuo sosta.
0: La signora dice che vuole il parcheggio, che vuole il traffico a senso unico come una volta, ma dice che facevate una raccolta firme ma non c'è arrivato niente. Ah, la state facendo, vabbè, con calma, sì. Sì, ho capito.
1: Allora.
0: Anche i negozi protestano. Però parcheggi, questo noi avevamo detto dall'inizio. No, là è tutto pieno, sempre in Piazza Marà, tutto pieno. Dice la gente non si ferma, se ne passa la volia, rende molto bene. Va bene, saluti a tutti, ma lo diciamo, grazie, buona giornata. Allora, due problemi, la posatura delle piante, non si vede il semaforo, e poi anche questo doppio senso che non piace ai residenti. Tutte le amministrazioni ci hanno provato, nessuno ci è riuscito, qua ci si sta riprovando, e però la situazione è la stessa. Perché non è vero che ci sono i parcheggi in Piazza Marano, non è vero affatto.
1: Conti, Bruxelles apre all'Italia, il commissario Dobrovolsky, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decideremo in autunno.
0: Con calma, vero?
1: Sì. Schlein si gioca la carta Obama,
0: non si capisce, no? Bisogna leggerla.
1: Così il potere divora se stesso.
0: Bisogna leggere.
1: Marco Follini, sì. Ricorderete. Politico anche lui, uno bianca caccia la rete di copertura e l'esposto dei parenti, ecco i depistatori.
0: Titolo:
1: andiamo in pace. Questo qua, quando ite missa est, alla fine proprio sì. Andate in pace, quindi praticamente probabilmente non hanno risolto niente. E andiamo invece adesso a leggere uno dei tre.
0: Ti so, sai che ti tocca,
1: scegli però,
0: è libero.
1: Chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi. Tutte le carte dell'inchiesta, la procura di Pavia, Sempio, ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. Due punti, una virgola. L'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'atteggiamento di Marco Poggi, fratello della vittima, definito ostile dai carabinieri.
0: Cioè, dice, non può
1: che
0: essere.
1: difende tanto.
0: E lui ha detto: vi state condizionando. Attaccato i carabinieri, vi state condizionando. Ma lui è un molto amico, dice: non lo può aver fatto. E vabbè, infatti.
1: L'Interpol smonta il caso Minetti, nessun nuovo elemento contro la Grazia, centro pagina apertura con foto. Incontro Papa Rubio, ecco, tra perché, Vaticano e America,
0: no, almeno,
1: torna il sereno.
0: Di merito di libero, questa notizia non l'ha messa con grande risalto, perché la, su qua siamo d'accordo.
1: Leone delude chi lo vuole nemico di Trump. Però vabbè. Caso antivirus, la sinistra già schicciondra la sinistra.
0: Come vabbè, già si scalda.
1: Già si scalda per una nuova pandemia.
0: Vabbè, oh, guarda qua. Zalone snobbe il circolino dei
1: di David Donatello, assente la cerimonia.
0: E capirai, e allora?
1: Sinudesimo.
0: Questo è sopravvalutato, vabbè. No,
1: come inutile vivere tanto in carrozzina, pur di attaccare Giorgia, Giannini insulta i disabili.
0: E questo, lui si è già scusato, ha spiegato.
1: È Alberto Busacca che spesso va a mangiare a casa della Presidente del Consiglio, tanto è vero che la chiama Giorgia tranquillamente.
0: Che ne sai tu?
1: Sugli articoli.
0: Tu particolare.
1: Giorgia,
0: sei tutti noi.
1: Sempre Presidente del Consiglio.
0: Giorgia, sei tutti noi. Fino a quando ci sta Conte puoi stare tranquillo, Giorgia, vai.
1: Le cronache di Napoli.
0: Signora di Milano, se possiamo leggere qualcosa. Il chirurgo plastico, come si fa? Che dico, che sei un cliente?
1: No.
0: Intanto leggi le cronache di Napoli, così lui si dice.
1: Lite e spari tra gang, 7 arresti. Tra loro il figlio della TikToker De Crescenzo. Sono disperata, ma è giusto. Cristo attraversa le nostre strade, Pompei e Napoli abbracciano il Papa. Poi traffico di narcotici, a 26 arresti, scacco ai clan Verde e Ranucci, avevano il monopolio del rifornimento delle piazze di spaccio nella zona di Sant'Antimo. Patriciello avanti con la Lega, ma dentro resto un moderato. No. Napoli-Lazio, summit incrociati martedì, possibile incontro tra Conte e De Laurentiis, poi chiuse le indagini sul sempre, ci sono chiaro con quella. Vediamo le notizie in evidenza. Napoli, lavori a rilento, a Bagnoli cambia il percorso del Giro d'Italia. Oggetti atti ad offendere davanti alla scuola, denunciati due alunni. Pal Casoria tenta la fuga con la cocaina in auto, è un controllo ma viene bloccato. e Cucurullo dopo le dimissioni ora basta parlerò. No, perché? Castellammare, un 14enne resta bloccato di notte sugli scogli, salvato dai carabinieri. Le cronache di Napoli.
0: Quindi cronache di Napoli pieno di cronache, eh?
1: Pieni, solo cronache.
0: Solo cronache. Buongiorno. Allora, prepariamoci per l'ospite.
1: Subito.
0: La prima volta che sono 49 anni di radio, è la prima volta che ospitiamo un chirurgo plastico. T'ha visto a te? Bisogno già.
1: No, ma no. Che ci sembra a me.
0: È il dottor Pierpaolo, tu ci stai, il dottor Pierpaolo Ferretti,
2: sì.
0: Proveniente da?
2: Da, io vivo e lavoro a Roma, sono nato e cresciuto qui a Giulianova, quindi per me diciamo che è un onore stare qui, ecco.
0: Ferretti. No, ce lo dici tu?
2: Sì, sono giuliese.
0: Ma qual è la famiglia? Ferretti chi è?
2: Ferretti è mio padre, quindi che è montoriese, ma mia madre è di Giulianova.
0: E si chiama?
2: Claudia Calvarese.
0: Ah, questo cognome nostro.
1: Nostro, sì, Calvarese.
2: Sì.
0: Hai fatto una bella carriera? Fai la foto a Ferretti, può essere sempre utile. E come mai il chirurgo plastico? Poi ci arriviamo, vabbè.
2: Ho scelto la chirurgia plastica perché diciamo che è una branca molto vasta. Diciamo.
0: Ma perché è così giovane, tra l'altro? Quanti anni hai?
2: Io
0: possiamo andare tu?
2: Come no? Ci dobbiamo andare tu.
0: Quindi,
2: 30 anni.
0: Sì, quindi sì. Hai fatto tutto medicina, tranquillo.
2: Ho fatto poi medicina a Roma, a Tor Vergata, e poi mi sono specializzato sempre a Roma, a Campus Biomedico. Quindi diciamo che ho spaziato un po' sulla chirurgia plastica, e infine mi sono formato all'estero per la chirurgia estetica. Sono stato in Spagna, quindi a Barcellona per la rinoplastica, in Cina, a Shanghai, ma anche in Svezia e a Stoccolma.
0: Allora, perché hai scelto proprio la chirurgia plastica?
2: Allora, la chirurgia plastica, come dicevo, è una branca molto completa, unisce la tecnica, diciamo, chirurgica anche a senso estetico. È una chirurgia molto artigianale, ok? Quindi che permette di rimodellare, lavorare sui dettagli, e anche molto di precisione, quindi permette di approcciarci a tutto il corpo. Bisogna dire che non è solamente estetica, ma è anche ricostruttiva, ecco. Quindi c'è tutta quella parte ricostruttiva che serve a ricostituire.
0: Quali parti del corpo intervieni?
2: Allora, io soprattutto del volto, ma anche del corpo.
0: Sul?
2: Volto e corpo.
0: Ecco, io ti devo fare una domanda subito, posso parlare tranquillamente.
2: Certo,
0: come poi.
2: Dobbiamo, vai.
0: Non ci piace quello, tutti quei labbroni così, quelle donne che.
2: Il problema...
0: Sì, è vero.
1: Che non piace a te, rilevante, no. Nel senso che se piace alle donne, che se lo fanno, che te ne importa.
0: Ma vengono, è giusto che siano così grandi?
2: Allora, quella è la medicina estetica, quindi parliamo proprio di trattamento di medicina estetica. No, non è giusto, perché purtroppo molti seguono le mode, e diciamo che non tutti vanno a seguire le linee naturali, ecco. Diciamo che l'obiettivo in chirurgia plastica è sempre quello di raggiungere un risultato naturale.
1: Abbiamo una domanda.
2: Nostra volta.
0: Abbiamo già una domanda?
1: Sì. La chirurgia plastica cosa può fare per le cicatrici chirurgiche?
2: Allora, sicuramente le può migliorare, ok? La cicatrice è un mondo molto vasto, nel senso è difficile da trattare, ma ci sono diverse procedure come il laser, anche il cortisone si potrebbe fare, ma è un po' anche sempre da visitarla la cicatrice, perché è un mondo molto indaginoso, ecco. Però ci sono modi per migliorarle.
0: Allora, dove che visiti?
2: Io visito qui a Giulianova, adesso inizierò ai Portici, e scenderò da Roma una o due volte al mese, dove faremo 6 visite di chirurgia plastica.
0: Allora, tu qua visiti soltanto?
2: Io visito e opero.
0: Qui pure a Giulianova?
2: No, all'angolo.
0: Appunto, qui visiti. Poi va la famosa Villa Letizia. Sì, lo so, perché ci stava un mio collega.
2: Struttura bellissima, sì. Noi siamo,
0: dove stava un cardiologo di Terra, il dottor Specca. Siamo stati alla bene. E l'altra cosa.
2: Sì, già detto qua. Ai Portici di Giulianova. Ne approfitto per dire che domani ci sarà un open day.
0: Ecco, open day vuol dire che fai domani?
2: Visite gratuite, sia di medicina estetica che di chirurgia estetica.
0: Quindi voi che avete bisogno, quindi non vi affollate, perché...
2: Quindi per chi fosse interessato è anche un modo per fare una chiacchierata. Ecco.
0: Ah sì, allora voglio sapere, abbiamo detto quali sono gli organi su cui intervieni. Dai,
2: allora, soprattutto capire. Il volto, diciamo.
0: Il volto, hai detto.
2: Quindi la rinoplastica, rinosettoplastica, sia a livello estetico che funzionale. Quindi diciamo rimodellare il naso, ma anche quei problemi che sono funzionali, quindi problemi respiratori legati a deviazione.
0: Quindi
2: proprio
0: una cosa là, completamente medico.
2: Medico più, quello, più. Sempre. Uno può fare sia la parte estetica,
0: sì, e poi respira male, succede, cioè, potete intervenire, sì,
2: e
0: ho
2: poi
0: capito.
2: Tutte quelle tecniche che invece servono a ringiovanire.
0: Quindi le labbra ci stanno, quelle di cui parlavo prima?
2: Sì, quella è la medicina estetica, quindi un trattamento di medicina estetica, non è una chirurgia.
0: non mi piace.
2: E poi tutte quelle tecniche di ringiovanimento del volto, quindi
0: ringiovanimento del volto,
2: blefaroplastica, quindi le palpebre.
0: Cioè Berlusconi la tato faceva, Berlusconi,
2: a quanto pare sì. Sì. Sì, sì,
0: si vedeva, si capiva, sì.
2: Diciamo che gli anni non passavano molto per
1: molto velocemente,
2: molto velocemente
0: ma
2: lui.
0: Insomma, il lavoro che fa si deve vedere o non si deve notare?
2: Nel senso che il risultato deve essere sempre naturale, ok? Non bisogna stravolgere i canoni di una persona. Poi ovviamente è possibile visionare, comunque accorgersi di un qualcosa, perché comunque subito c'è un impatto, no? Dopo un intervento chirurgico uno può riacquisire diversi anni, soprattutto nel lifting, nella blefaroplastica. Quindi sì.
0: Il seno?
2: Il seno anche, soprattutto in Svezia, io mi sono formato, che lì sono molto bravi, sia aumento del seno che riduzione del seno, ma anche come il corpo.
0: Anche aumento?
2: Sì, anche aumento, con le protesi principalmente si fa. E poi anche tutto quel rimodellamento corporeo, che sono interventi che richiedono, che sono richiesti quando ci sono perdite di peso, comunque molte gravidanze, no?
0: Forse soprattutto donne sono clienti?
2: Sì, ma anche gli uomini si stanno avvicinando molto alla chirurgia plastica.
0: E le donne su quale parte del corpo chiedono maggiormente interventi?
2: Ma sul volto, diciamo che dopo i 45 anni, diciamo, sulla blefaroplastica, diciamo, lifting del volto, ma anche la rinoplastica è uno degli interventi più, mentre per il corpo la chirurgia mammaria, quindi il seno.
0: Il seno?
2: Il seno, sì.
0: E là si può sia ridurre che aumentare?
2: Che aumentare, certo. Quindi un seno sceso si può riportare su.
0: Ecco, senti, sono degli interventi dolorosi?
2: Allora, guarda, il dolore oggigiorno è molto contenuto, ok? Quindi possiamo molto rassicurare i pacienti.
0: Ma c'è l'anestesia?
2: Sì, per questo le nuove tecniche no, ma anche il decosto.
0: L'anestesia locale?
2: No.
0: Totale?
2: O è totale o in sedazione, quindi durante l'intervento non c'è dolore, ma è il post operatorio, è molto
0: risveglio.
2: Controllato. Perché ormai le tecniche chirurgiche sono sempre meno invasive, e anche le tecniche, diciamo, anestesiologiche permettono un recupero rapido, no? Quindi tornare al lavoro, anche all'attività quotidiana, molto in tempi brevi. Quindi diciamo si può affrontare in maniera serena questo percorso.
0: Ma quali sono gli errori più comuni che le persone fanno quando si avvicinano a queste procedure?
2: Allora, diciamo che come abbiamo detto prima, seguire le mode sicuramente, ma anche andare a seguire le soluzioni più economiche. Adesso va molto di moda anche andare all'estero, no? Per risparmiare, però non c'è, diciamo, la ricerca magari del professionista, ok? Quindi andare a vedere la sua formazione, il suo curriculum o altro, perché diciamo ogni trattamento medico dietro deve avere un medico.
0: Perché vanno all'estero? Non si fidano in Italia?
2: No, perché costa di me.
0: Ah, sempre per quello?
2: Per quello dico, però molte volte diciamo che ci può.
0: Quali sono i rischi delle operazioni? Può non riuscire, per esempio?
2: Certo, diciamo, ogni intervento chirurgico può avere dei rischi, delle complicanze e dei limiti, ma sta anche lì al professionista, diciamo, qualificato, gestire queste complicanze, che magari non può succedere se uno non si informa, diciamo che oggi la medicina estetica, la chirurgia plastica è aperta a molti, ok? Quindi nel senso, questo può essere sia una cosa positiva ma sia una cosa anche negativa, ecco.
0: Ecco, era prima di fare altre domande, guarda un po' il volto di questo signore qua, così.
1: Ma perché cioè lui era sempre io?
0: E te siamo. Che lui
1: guarda, tu
2: sta benissimo così, è benissimo così.
0: Quindi grazie. No, da quello che vede lei può non aver bisogno di niente, oppure anche così può avere un ritocco migliore.
2: Ma nel senso,
0: da quello che vede
2: si possono fare, ma deve venire sempre dalla persona, ok? Uno deve stare bene con se stesso, quindi.
0: E questo qui va bene tutto, non vale.
2: Sta bene così allora.
0: Non ce la fa.
1: Sto benissimo.
0: Quindi, ma tutti quelli che vengono sicuramente hanno bisogno di qualcosa, oppure.
2: No, assolutamente no. Quindi, molti vengono, ecco, chiedono certe cose che non si possono fare o che non rappresentano canoni estetici, ok? Questo diciamo è doveroso, diciamo, anche rispondendo alla domanda delle labbra, no?
0: Molte volte.
2: Quindi è doveroso anche da parte nostra dire no quando non serve o quando diciamo non è necessario, ma portarli nella retta via.
0: È importante la personalizzazione del trattamento per ogni paziente?
2: Allora sì, perché non c'è un intervento che è uguale per tutti, ogni volto, ogni corpo ha delle proprie proporzioni, no? Quindi un intervento ideale, e quindi non bisogna standardizzare o creare un modello, ma diciamo far sì che si raggiunga l'obiettivo più ideale, no? Per quella persona. e quindi no, non bisogna standardizzare, ecco, per tutte le persone.
0: Allora, invece l'intervento più richiesto qual è?
2: Allora, sul corpo penso la mastoplastica additiva, quindi l'aumento del seno compromesso.
0: L'aumento?
2: Sì. Sul volto dipende dall'età, quindi c'è, come dicevo prima, un'età un po' più avanzata si concentra più sulle palpebre, magari sul volto, cioè sul lifting.
0: E tutte le rughe qua al collo?
2: Quello è un lifting, è un lifting cervico facciale.
0: E là lo risolvete, perché certe persone c'è l'età dal collo.
2: È uno dei interventi più belli, il chirurgioplastico.
0: Più belli?
2: Sì, sì, molto affascinante. Sì.
0: Quindi si può parlare di intervento bello?
2: Sì, sì, diciamo, per un chirurgo è un intervento.
0: E riesce molto bene quello di far scomparire
2: le rughe? Se fatto bene, riesce bene.
0: Far scomparire le rughe?
2: Sì, come no.
0: Quindi voi sfidate il tempo.
2: Si riposiziona, quindi, diciamo, tutti gli residui.
0: Voi sfidate il tempo.
2: Sì, sfidiamo il tempo, dai, diciamo. Lavorare un
1: quanto fa un tagliando?
0: No. Vai a farti un che tagliando. Considerereste che è incuriosito ma è ancora indeciso?
2: Siamo, allora, sicuramente,
0: facciamo la visita e poi vediamo.
2: Cioè, ecco, allora, sicuramente ti farei una visita, anche solo informativa, no? Quindi, perché diciamo che i dubbi nascono sempre, diciamo, spesso dalla mancanza di informazioni o da idee non del tutto chiaro, no? Soprattutto con i social oggi, quindi diciamo un confronto diretto riesce a capire cosa è utile per se stessi, cosa si può raggiungere, ma anche i limiti, no? E le chirurgie della chirurgia, quindi bisogna parlare sempre anche di rischi e di complicanze, bisogna fare questa scelta per star bene con se stessi, quindi essere sicuri e fare una scelta consapevole. Quindi un confronto con uno specialista può chiarire questi dubbi, cioè, e l'open day spesso può aiutare anche a questo, no? Quindi avvicinarsi a questo mondo e chiarire dei dubbi senza impegni.
0: Gli uomini e le donne che cosa chiedono? Gli uomini che cosa chiedono di più?
2: Allora, sul volto è richiesta molto la rinoplastica, quindi la rinoplastica sarebbe intervento al naso, quindi senza avere un naso molto più dritto, molto più maschile, ecco, oppure anche mento e mandibola.
0: E invece quello di essere rifatto il naso alla francese è un modo di dire?
2: Sì, quello è un modo di dire,
0: che vuol dire
2: prima,
0: in realtà?
2: È un nasino con la punta all'insù, diciamo, non è un naso molto naturale, ecco, non è tra i miei canoni, però nel senso se ne vedono un po'.
0: Un bel nasonico buto lo risolvete?
2: Certo, sì, si rimuove il gimbo, che è quella gobba che c'è sul dorso, sì, e si rimodella anche la punta. Il bello della rinoplastica è che si può anche, diciamo, risolvere quel problema anche funzionale. Oltre
0: c'è un'età a cui pure prima o dopo una certa età non si può né intervenire?
2: Sicuramente consigliabile essere, diciamo, maggiorenni, ok, o anche vicino ad essere maggiorenni. L'importante è che il paziente sia maturo e sa a cosa va incontro. Comunque essere maggiorenne è molto consigliato, ecco. Come fine età non c'è, diciamo.
0: Qual è quello più anziano che ha avuto?
2: 70 anni.
0: Quindi oltre non vengono, insomma.
2: Come?
0: Oltre non vengono.
2: No, diciamo che in ospedale ho fatto anche 90-95 anni, ma per problemi più oncologici. Di ricostruttiva,
0: ho capito.
2: Quindi di ricostruire parti del volto dopo demolizioni oncologiche, sì, quindi tutti quei tumori cutanei del volto, del corpo, che poi devono essere ricostruiti, no?
0: E allora, domanda, poliambulatorio, riportici e l'open day, in che consiste?
2: Sì. Allora,
0: da che ora innanzitutto?
2: Dalla mattina, dalle 9 in poi.
0: Dalle 9 in poi.
2: Quindi visite di chirurgia plastica
0: gratuite?
2: Sì, visite di chirurgia plastica e di vicina estetica, quindi è un consulto in cui uno fa una chiacchierata, chiarisce dei dubbi, si fa una visita vera e propria, è un modo per iniziare questa collaborazione anche per farsi conoscere e portare un po' di conoscenza anche di chirurgia plastica.
0: Ma tu d'estate torni in Giulianova?
2: Cioè, sempre.
0: Tu sempre?
2: Sì, io sono 30 anni che faccio Ferragosto in Giulianova.
0: Sempre un periodo breve,
2: Breve, sì, 2 settimane, sì, 2-3 settimane d'estate faccio.
0: Natale?
2: Però, come?
0: Natale
2: sempre, Pasqua sempre, sì. Festa si torna a casa.
0: E dove ti aspetta?
2: In che senso?
0: Dove ti aspetta a casa?
2: Sia mia madre che mio padre, e anche mia sorella che
0: ecco, c'è una sorella che?
2: Sì, anche lei è medico, sta a Firenze, è medico legale.
0: Autopsie fa? Fa le autopsie?
2: Sì, anche se sì.
0: E quindi c'ha questi due figli medici che stanno soli?
2: Soli, io sono a Roma, lei a Firenze.
0: Sì. Beh, loro sono qua.
2: Soli, sì, diciamo così. Ah, soli i genitori?
0: I genitori?
2: Sì, sono soli, però adesso sto tornando più spesso. Anche, diciamo,
0: cioè più divento anziano più torno più spesso.
2: Anche sì, dai.
0: E invece com'è nata questa collaborazione con il centro I Portici?
2: Io sono molto, diciamo, siamo amici con il poliambulatorio I Portici, con chi collabora con loro, quindi mi hanno invitato a iniziare questa cosa perché vogliono far crescere anche la parte di chirurgia plastica, che non è molto presente nel nostro, diciamo, territorio, ecco.
0: E infatti anche noi come Raggi abbiamo questo 49 anni per avere un chirurgo plastico.
2: Sì, sì. Ci sono tanti medici estetici, ma pochi chirurghi.
0: E mostrando il giorno ogni tanto ci verrà a trovare.
2: Certo.
0: Perché per l'estate che si vogliono fare quasi.
2: L'estate diciamo è molto consigliato fare interventi chirurgici, ok? Perché il caldo, il calore non sono molto, diciamo, adatti alle cicatrici, ok? Quindi nel senso più ritarda la guarigione, quindi fino a metà luglio sì, ma poi diciamo che si interrompe tutta quell'attività chirurgica.
0: Niente.
2: Poca roba, proprio piccole cose che sono proprio necessarie, ma sono interventi, cioè, d'elezione, no? Che quindi si fanno quando tutto è tranquillo.
0: Tu sei laureata a Tor Vergata?
2: Sì, a Roma.
0: E adesso dov'è che è la clinica? Dov'è?
2: Ma sempre qui o...
0: No, no, qua lo so. No,
2: a Roma, a Villa Anna Maria opero spesso, che è una clinica privata.
0: E anche all'Aquila.
2: E all'Aquila, che è Villa Letizia.
0: Sono interventi lunghi?
2: Dipende dall'intervento.
0: Al seno?
2: Al seno intorno a un'ora e mezza, due ore se c'è un aumento di seno. La riduzione dura un pochino di più.
0: Di più la riduzione?
2: Sì.
0: Anestesia totale?
2: Per la chirurgia mammaria sì, assolutamente sì.
0: Sul volto no?
2: Sul volto dipende dall'intervento. La blefaroplastica si può fare in sedazione, mentre la rinoplastica si predilige per l'anestesia generale, che è quella totale, cioè il paziente dorme completamente.
0: Mi raccomando, va tutto bene, fai tutto bene, fai i labbroni però.
1: Non
0: lo
1: fai i
2: labbroni.
0: Si vede, una cosa terribile.
2: So, ma nel senso è, non tutti seguono quei canoni, purtroppo. Se ripeto, la medicina estetica è aperta a molti. La medicina estetica è, diciamo...
0: Cioè uno deve migliorare, ecco.
2: Bravissimo. Vabbè. Questo è il messaggio pure che dobbiamo mandare, ecco.
0: Ma però costa molto? E questo è un po' importante.
2: Dipende sempre, cosa?
0: Se seno.
2: Un seno, diciamo che il prezzo dipende da
0: se puoi dirlo, se no non insisto.
2: No, non è che non posso dirlo, diciamo che diciamo un intervento.
0: Una cosa mina.
2: Una. No, perché nel senso va da paziente a paziente, ok? Quindi anche le dimensioni delle protesi, a quello che si deve fare. Quindi non saprei, puoi andare dai 6 agli 8, quindi nel senso spazio. Questo è anche meno, questo è anche di più.
0: Invece lifting?
2: Lifting sono un pochino più costosi, perché richiedono più durata dell'intervento, richiedono molta più precisione, molto più impegno, anche un decorso post-operatorio che deve essere molto, diciamo, seguito. Ecco, quindi si vede il paziente di giorno in giorno che guarisca bene. Quindi c'è, vediamo, una riduzione un po' più meticolosa.
0: Va bene, questo è il dottor Pier Paolo Ferretti, sì, che visita al poliambulatorio I Portici, sì, che domani dalle 9 in poi organizzerà questo open day, per cui chi ha i dubbi può andare a chiedere, porta la faccia, deve portare, sì, sì, tutto il
1: cuore, portatevela la faccia, mi raccomando,
0: la faccia, mi raccomando, e lui vi dirà che cosa fare. Poi parte pure che dice: guarda che lei signora non ha bisogno di niente, pure. Certo. Non è questo importante,
2: questo
0: perché
2: è importante.
0: Uno volevo fare per forza, perché
2: no, so, è
0: domani si saprà,
2: sì, sì.
0: Noi ci rivediamo prima dell'estate,
2: va bene,
0: tanto torni.
2: Sì, adesso torno.
0: Ferragosto, con
2: ma torno anche, sì, ogni tanto torno.
0: Sì, quindi
2: torno
0: facciamo un altro appuntamento, facciamo una bella chiacchierata per vedere come è andata anche questo pendente, sono venuti.
2: Certo.
0: E che cosa hanno chiesto i Giulietti, che è importante saperlo.
2: Certo.
0: Mi fai la broma, me l'hai promesso.
1: Ma no, no, che si fissate?
2: Non
0: ti faccio carinetti, è una cosa terribile.
1: Ma se piace a quelle che se le fatte, che te le importa?
0: Ma secondo
1: che
0: sei me.
2: No, però nel senso, questo è giusto, nel senso non deve.
0: Io non so se sono convinto che mi piace
2: non
0: veramente.
2: Sempre accontentato.
0: Ma papà, ti può tornare indietro poi?
2: Sì, si può tornare indietro. Non
0: il sgonfio che fa?
2: Sì, ci sono dei farmaci che permettono di sgonfiarli, però non si torna mai completamente.
0: Mai completamente. Quindi bisogna indovinare bene, se no sono guai, sono problemi.
2: Bisogna andare da qualcuno che, diciamo, è pratico.
0: Qualcuno ce l'abbiamo, il problema c'è. Grazie dottore, buona giornata, buon lavoro, grazie, ci risentiamo prossimamente. Talmente, grazie di essere intervenuto. Ricordiamo da domani, poi verrà altre settimane.
2: Sì, sì, certo, una due volte al mese.
0: Al poliambulatorio di Portici, che si trova appunto al centro commerciale di Portici, all'Annunziata. Da domattina alle 9, open day, andate, vedete come state, vi mettete tranquilli se potete fare qualcosa oppure no. Tu non hai speranza, quindi non vai.
1: Non
0: va
1: vado,
0: bene.
1: Io non vado.
0: Grazie, buona giornata. Ciao.
3: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.

0: Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni, non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.
1: Sì. Allora, torniamo
2: allora, noi
1: in studio.
2: Ringraziamo il dottor Ferretti.
1: E vogliamo. Cioè, pensa, quando gli sarebbe piaciuto avere due figli medici?
2: A chi?
1: A te. Vabbè, di la verità, dilla no, la verità. No. Quanto ti sarebbe piaciuto?
2: Beh,
1: un Roma, perché ogni 5 minuti papà c'è male qua, papà, probabilmente già erano entrati in, già avevano eseguito l'eutanasia.
2: No, ma non tornavano più.
1: Ah, non venivano. Ma quando ti sarebbe piaciuto?
2: È andato. Sta tranquillo, fa la bella prevenzione. Ti trovate?
1: Eccolo qua.
2: Hold it, parete, e così si apre l'almanacco del giorno di Vincenzo Iacone e la classifica del 15 maggio del 1971. Eri nato?
1: No. Vabbè. 71.
2: E intanto c'è la famosa ballata di Sacco e Vanzetti, che vennero uccisi, come tu ben sai, e che andava da John Bates, famoso il suo concerto a Milano. Poi ci siamo L'amore un attimo di Massimo Ranieri, la nona. Poi Che sarà di José Feliciano, Sanremo, bellissima. Poi
1: Another Day.
2: Paul McCartney,
1: sì,
2: che andava da solo qua senza Beatle.
1: My Sweet Lord, George Harrison
2: da solo pure. Il cuore è uno zingaro di Nicola Di Bari, vinse Sanremo. Poi Sotto le lenzuole di Eros Celentano, Sing Sing Barbara,
1: Lauren dei Mardi Gras,
2: il martedì grasso. Uh-huh. E poi al secondo posto questo brano di Dalla molto famoso, questo 4 marzo,
1: un'opera d'arte.
2: E poi la colonna sonora del film Love Story con l'orchestra di Francis Lei. E qual ha scelto?
1: Ha scelto la prima, la ballata di Sacco e Vanzetti.
2: Poi il tempo è un gioco giocato magnificamente dai bambini, lo dice Eraclito.
1: Così
2: se lo dice. Che si fa l'8 maggio?
1: Si celebra il VI Day, una giornata che ricorda la resa incondizionata della Germania nazista e la fine della guerra in Europa nel 1945.
2: Ha avuto un ruolo importante, lo ebbe la Russia là, sì,
1: fondamentale. Quasi.
2: E infatti fa la festa in questi due giorni.
1: Ve la fanno sempre, no?
2: E ha sospeso. Quindi loro decidono quando sospendere.
1: Però Zelensky ha detto: meglio che gli alleati non vadano.
2: Sì.
1: Giornata internazionale dei conducenti professionisti, e la giornata mondiale del cancro ovarico, e la giornata mondiale dell'asino. L'8 e 9 maggio.
2: Quindi ma per ti posso festeggiare l'8 maggio, non sì. Me l'avevo detto questo.
1: 8 e 9 maggio, periodo di commemorazione e di riconciliazione per coloro che hanno perso le loro vite
2: molto
1: durante
2: stimato.
1: La seconda guerra mondiale.
2: Molto
1: ricordare il passato per costruire un futuro di pace. Non sta funzionando,
2: Sì.
1: Non sta funzionando. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henri Dunant, considerato il fondatore dell'associazione, e anche la giornata mondiale dell'uccello, dell'uccello migratore.
2: Che serve a me.
1: Ma per
2: l'uccello migratore, l'uccello, cioè, migratore. Quando uno va a scopare fuori Italia.
1: No, non essere non triviale. Il vecchio satiro riesce improvvisamente, non è controllabile. Allora, l'almanacco in dettaglio.
2: L'uccello migratore.
1: Alle 7.45. Certo, quella, il film con. Come si chiama quello?
2: L'uccello di fuoco, è un'opera.
1: No, quello. Ma pure un altro uccello.
2: Uccellacci e uccellini di Hitchcock.
1: No, quello è Hitchcock. No, quello con i baffetti, attore della commedia italiana.
2: No, uccellacci e uccellini di Pasolini, gli uccelli di Hitchcock.
1: Vabbè,
2: basta.
1: L'almanacco nel dettaglio. Alle 7.45 il clima era mite, la temperatura era 7,2 gradi, l'umidità 88%, vento 11
2: vento,
1: orari.
2: Com'è il vento?
1: 11 orari.
2: Com'è?
1: La massima di oggi sarà 19 gradi, più o meno è la qualità dell'aria è presso a poco uguale a ieri, 52 è considerata moderata. Il sole è sotto le 5.48 e tramonta alle 20.14, il culmine alle 13.01. La durata del giorno è 14 ore e 26 minuti. La luna è sorta all'1.34, tramonta alle 10.41, yeah. Nessuno. Quello è strano, che oggi stanno raccogliendo, non mi chiamano niente.
2: Come non chiamano nessuno?
1: Non lo so, è l'ultimo quarto visibile al 62%.
2: Non c'è raccolta?
1: Sì, oggi. Nati oggi, l'8 maggio 1906, 120 anni fa, Roberto Rossellini, regista fondamentale del neorealismo italiano. 115 anni fa, nel 1911, Robert Johnson, cantatore e chitarrista blues. Poi ascolteremo Sweet Home Chicago.
2: Chicago.
1: 70 anni fa, nel 1956, Cristina Comencini regista La bestia nel cuore, fra le sue opere anche Liberate i pesci. Oggi pesci, uccelli, tutti
2: nudi. Vabbè, ma non dico niente.
1: Difatti, nella storia, l'8 maggio 1886, 140 anni fa, ad Atlanta, un farmacista intraprendente, Sid Pemberton, sta mescolando sciroppi e aromi nel suo laboratorio. Oggi. Ma non c'entra niente quello che oggi mette a punto una nuova formula dal profumo intenso e dal gusto inconfondibile. Una bevanda gassata destinata a diventare un'icona planetaria. La Coca-Cola. La miscela viene venduta inizialmente come tonico rinfrescante, ma il suo sapore conquista subito chi la assaggia.
2: È vero.
1: È in questo momento che nasce quella che diventerà la bibita più famosa del mondo, la Coca-Cola, pronta a iniziare il suo viaggio nella storia.
2: Cui ammetto di fare uso.
1: Bravo. I fatti ancora, vediamo, 105 anni fa, nel 1921, in Svezia, il Parlamento compie un passo decisivo nella storia del diritto. Oggi abolisce la pena capitale dal proprio ordinamento. La scelta arriva dopo anni di dibattito pubblico e segna l'ingresso del paese tra gli stati europei che rifiutano la condanna a morte come strumento di giustizia. L'abolizione sancisce un cambio di paradigma, la tutela della vita diventa principio irrinunciabile e la Svezia si avvia a essere un riferimento internazionale nelle politiche penali improntate al rispetto dei diritti umani. 50 anni fa, nel 1976, in Friuli, la terra continua a tremare, il bilancio delle vittime cresce di ora in ora, le ultime stime ne parlano di 781 morti e oltre 22.000 feriti, mentre resta impossibile... Resta impossibile stabilire quanti siano i dispersi sotto le macerie. Interi paesi sono trovati al suolo. Le comunicazioni sono difficili, i soccorritori lavorano senza sosta, intanto cominciano ad arrivare i primi aiuti, colonne di volontari, mezzi dell'esercito, squadre della protezione civile, donazioni da tutta Italia. È una corsa contro il tempo in un Friuli ferito, ma già deciso a rialzarsi. 30 anni fa, nel 1996, in Sudafrica l'Assemblea Costituente compie il passo che segna la nuova era del paese. Già oggi approva la Costituzione democratica e multirazziale che manda definitivamente in archivio l'apartheid. Nelson Mandela guida la transizione con la sua autorevolezza, mentre il testo sancisce diritti, uguaglianza e rappresentanza per tutti i cittadini senza distinzioni. La nuova carta diventa la base della Repubblica che sta nascendo, un impianto moderno, inclusivo, pensato per ricucire un paese ferito e proiettarlo verso una democrazia piena e condivisa. Frasi famose, queste sono di Rossellini.
2: Bene.
1: Ho voluto un cinema utile agli uomini, dice.
2: Sono appassionato.
1: Roberto Gastone Zeffiro Rossellini. Ah, boh, mi piaceva la mamma. Come lo chiamiamo? Roberto, vabbè. Ma poi qualcosa di Gastone. E poi Zeffiro. Nasce l'8 maggio a Roma e muore il 3 giugno del 77, sempre a Roma. È stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, uno dei più importanti registi della storia del cinema italiano, che ha contribuito a rendere noto al mondo con pellicole quali Roma città aperta, Paisà e Germania anno zero.
2: Che fanno di lui uno dei padri del neorealismo, lo vuoi mettere?
1: Durante la sua carriera, vinse alcuni dei più importanti premi cinematografici.
2: Sì, tra cui la Palma d'Oro, Festival di Cannes,
1: il Leone d'Oro,
2: la Festival di Venezia e 5 Nastri d'Argento. A questi si aggiunge anche una candidatura al premio Oscar.
1: Regista come
2: François Truffaut e Martin Scorsese hanno più volte affermato di essere stati influenzati dal cinema di Rossellini e di vedere in lui un maestro, mentre Otto Preminger ebbe a dire che la storia del cinema si divide in due ere, una prima e una dopo Roma città aperta, e vabbè.
1: Benissimo.
2: Il filmone,
1: benissimo,
2: con la Magnani, Aldo Fabrizi,
1: l'ho
2: bambino.
1: Visto. L'ho visto.
2: Vabbè,
1: Marcunde.
2: Procundarezzo.
1: L'ho visto. Bene. Allora.
2: Per esclusiva.
1: No, ma mi hai visto il Kundal film. Allora, andiamo ad ascoltare. Salutiamo i nostri amici su Facebook, credo, giusto? Sì. Vi ricordo che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso andiamo invece in radio ad ascoltare
2: il Negriero,
1: Sacco e
2: la
1: Vanzetti,
2: la ballata di Sacco e Vanzetti con la canta John Bates.
1: John Bates.
2: Non lo farà mai così, io lo metto direttamente sopra, vado a cercare, così, eccola.

0: Adesso invece andiamo avanti con l'altra canzone che ci propone oggi Vincenzo, ed era qui sono Chicago.
1: Ci abbiamo sempre,
0: me la ritroviamo, eccola qua,
1: eccola qua.
0: Ci abbiamo sempre che Sweet Home Chicago.
1: Chicago
0: non è quella, no? Non è quella,
1: quella è famosa.

0: E questo era Sweet Home Chicago, e con questa canzone chiudiamo i Radio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Noi ci sentiamo domattina a solita ora con Azzurra.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide, un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea, tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Bravo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: quella sbrilla, poi la porto su da me.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: stia tranquilla. Adesso la raggiungo. Buonasera, dottore.
1: Radio G 085 800 3366.

Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato.

0: Un check-up è fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.
1: Radio G 90.7

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti all'8 maggio 2026. E naturalmente a tutti buona giornata che ci segue sulla pagina Facebook, sulla radio 90.7 100.2 MHz e che ci segue ovviamente in streaming su radiogiulianova.net. A tutti dunque di nuovo buona giornata e naturalmente siamo qui con voi per farvi compagnia con questo nuovo Radio G Notizie che comincia ovviamente con la rassegna stampa. Andiamo a vedere che cosa ci propone il centro in edizione digitale e ovviamente anche nella edizione di Teramo. Il titolo principale è questo qua: alpinisti morti non archiviati. Qua si parla della tragedia avvenuta su Gran Sasso. I familiari presentano opposizione dopo la richiesta della procura, dice: tempo perso per un'errata geolocalizzazione, nuove indagini sull'uso degli elicotteri. Poi Luna vista mondo, Abruzzo protagonista della missione Artemis, primi scatti dalla NASA. Noi sapete come la pensiamo, vabbè, facciamo queste cose, però secondo noi la cosa più importante che dovremmo fare al mondo è scoprire il farmaco contro il tumore. Questa è la mia posizione personale. Invece di andare sulla Luna, a meno che sulla Luna uno non pensa che ci possa essere qualche sostanza che possa guarire questa terribile malattia di cui tante persone purtroppo sono afflitte, soffrono loro e anche i familiari, ma non ce la pensano e quindi andiamo avanti così con tante persone che si ammalano. Alcuni si salvano, altri no. Andiamo avanti. L'Aquila a pranzo con l'Ater. Eh no, non si fa. Si indaga. La finanza esamina le fatture. Giallo sugli incontri sindacali. Poi siamo a Silvi. Clochard investito esce dall'ospedale. Appello per la casa perché non ce l'ha. Giulianova, presentata ieri, abbiamo fatto in diretta le novità per quanto riguarda le manifestazioni estive. Un'estate tutta da ridere, ma non è una critica, nel senso che ci sono addirittura ben tre comici che sono stati ingaggiati. Uno già si sapeva, cioè Enrico Brignano, 29 di agosto. Gli altri sono Cirilli, appunto, che è l'unico dei tre, delle tre esibizioni che sarà gratis, e poi anche Vincenzo Salemme, purtroppo il giorno dopo Brignano, che se la gente non debba fare la scelta tra l'uno e l'altro, Salemme, bravissimo. Poi ciclismo, oggi il Giro d'Italia, Ciccone punta a vincere sul famosissimo Blockout. Il caso Palmoli, le mie verità, esce il libro della mamma del Bosco, sarà sicuramente un best seller e poi lo comprerete. La corte d'inchiesta partita da Roma, Narcos in fuga da Sulmona, una taglia da 200.000 euro. Poi sotto inchiesta ci sono i pranzi dell'Ater, scandalo bis dopo lo champagne, ma qua siamo per la precisione non a Teramo ma siamo all'Ater dell'Aquila, e ci sono le copie delle fatture che sono state fatte attraverso una ricerca dei pranzi. Trasporti in Abruzzo, aeroporto, stazione in autobus, oltre 200 corse a settimana. Poi l'iniziativa di Confindustria, cibo, turismo, logistica, Sudafrica chiama Abruzzo, quindi andremo anche nel Sudafrica. Mentre intanto, una cosa più locale, tornano i treni sulla tratta Sulmona-L'Aquila. Eccola qua, tornano le azalee alla ricerca, evitabile il 40% dei tumori, ne parlavamo poco fa, domenica in occasione della festa della mamma, banchetti per sostenere i progetti contro il cancro. La direttrice Mondino dice: la prevenzione è importante, siamo d'accordo, abbiamo sempre detto, stile di vita adeguati sono essenziali, però se uno si ammala è giusto che ci sia il farmaco, che invece non c'è, almeno tranne quello purtroppo che sappiamo. Sclerosi multipla, 3.000 casi nella regione, e quindi anche su questo bisogna stare attenti. E poi eccolo qua, è uscito il libro della mamma del Bosco, La mia verità, sarà un best seller. Eccolo qua, la vedete, c'è anche la copia della copertina, uscirà a giugno, ma c'è l'anteprima appunto il libro. Poi andiamo al consorzio industriale ARAP, ci sono state tante polemiche per i soldi spesi, infatti c'è un'incognita da 20 milioni, la messa in liquidazione coatta, due verità opposte sui debiti, e ora l'ARAP riorganizza gli incarichi di vertice, quindi andranno subito a vedere chi sono i nuovi comandanti tra virgolette del settore. La cultura e anche Restanza, che orribile termine, è una rinascita come all'Aquila. Il messaggio arriva da Bruxelles, l'appello del sindaco Biondi al Parlamento Europeo: con le iniziative possiamo rigenerare i centri storici. Poi contributi per l'Abruzzo per quanto riguarda le opere, strade, ponti, scuole, frane, arrivano 121 milioni per i lavori, lo ha presentato questo piano ieri l'assessore D'Annunzio. A Vasto, L'Aquila e Francavilla l'importo massimo di 5 milioni, bisogna tutelare i territori. Non sappiamo se ci siamo anche noi in questi soldini, vediamo un po', siamo in ordine alfabetico? No. Non è in ordine alfabetico, ma sono tutti comunali, no, non tutti piccoli, c'è Lanciano ci sta tre volte, i soldi dati al comune di Lanciano, tre volte, c'è il di Attanasio, Bellante, poi abbiamo un Tortoreto, vediamo le cose di casa nostra, Atri ci sta, Vasto abbiamo visto, due volte Scerni, siamo quindi sempre nel Chietino, poi Colonnella, Notaresco, Nereto, non abbiamo bisogno di niente noi, non avete chiesto niente a Palazzo che fa rima con ragazzo, no, niente, Carpineto, Canistro, Prata d'Ansidonia, sempre ci sta Prata d'Ansidonia, Corfino, Civitella, Letto Maletto, Luciano, non ci siamo. Lanciano, 1, 2, 3, 4 volte soldi per Lanciano, 3 volte a Francavilla, 3 a Castellalto, voilà, Pineto 3, Giulianova 0, non abbiamo preso una riga, qui stiamo tutti bene noi, quindi noi a Giulianova non abbiamo problemi né per le strade, né i ponti, né per le scuole, né per le frane, 121 milioni, ma è da noi, nemmeno un euro, come mai tutto ciò? Vabbè, vuol dire che stiamo bene così, intanto quando passa il pane asfalto? Eccolo qua, quello che si parlava di ieri, Terra Luna, le foto di Artemis 2 con spinta dall'Abruzzo. Crociera da incubo, sapete che si sono infettati dei passeggeri sulla nave, allerta Virtus Killer e caccia ai contatti, si è infettato anche il medico di bordo, cioè quello che doveva curare le persone, 3 persone coinvolte, lui pure. Sì? Sente e mo? Cattura schermo, perché mal avete fatto la cattura schermo? Cattura schermo, ma cattura schermo c'è adesso? Beh, vai, vedi al computer, lo sei uscito? Bene, allora vedi sul computer se il telefonino è occupato, facciamolo subito questo controllo. Perché c'è l'ospite, abbiamo un ospite stamattina che parlerà di chirurgia plastica. Ti serve a te, Gabriele, qualche cosa di chirurgia plastica? Il naso? No, niente. Il naso è preciso, va bene. Sì. Si vede, ma allora hai chiamato solo tu. Vabbè, grazie, buona giornata. Bene, allora ci vediamo. Non mi avete detto niente, ma avete l'ottimo Gabriele, mi ha avvisato, vabbè, non importa. Quindi adesso possiamo andare avanti perché ci vediamo e poi li torniamo dopo. Siamo pronti? Sì, allora eccola qua. Allerta Virtus Killer e caccia ai contatti. Poi andiamo avanti. Papa, il Papa, pace, incontra Rubio e dice lavorare per la pace, ovviamente. Gli USA parlano di relazioni solide. Ogni giorno gli dice male al Papa, però parlano di relazioni solide, la Santa Sede è cauta, ma è disgelo. Hanno parlato di Iran, Libano e Cuba, oggi il segretario vede Meloni, cioè Cuba gli ha detto, guardate, Trump gli ha detto, va di al Papa che la prossima che invadiamo è Cuba, quindi inutile che dice pace, noi andiamo avanti, però questo riceve, speriamo che vada bene qualcosa. Trump, il tycoon, come lo chiamate, attende la risposta, dice che un accordo è possibile, buona giornata a tutti voi. Con queste cose che qui nessuno crede. Il primo anniversario del pontificato, il Vangelo di Leone XIV, e qua non ti può fare a meno, lo dicono tutti i giornali, il promotore della pace disse pace, più volte detto pace, è successo di tutto di più. Che accade ancora? Che accade ancora che mi chiamate? Che c'è? Sì? Pronto? Pronto? Sì? No. Vuoi andare in diretta? Sì o no? Ci vuoi andare o no? Ci sei? Arcellusi? Ah sì, è scappato in Germania, addirittura è scappato per l'estate con Franco. No, dimmi. Ah, quindi dove si sposa? Culturale, sì, e lo riportate voi in Italia? Bravo. Un viaggio culturale, va bene. Fateci sapere, mandateci qualche foto che è interessante. Pubblichiamo. Buona vacanza, grazie, buona giornata. Meno male, c'è la gente che si diverte, fate bene, capite che vita è? Pace. Andiamo al delitto di Carrasco, che è una delle pagine più scure della... Cioè, quando hanno pensato a fare la riforma della giustizia, è qua che bisognava intervenire. Cioè, come sono state fatte le indagini all'inizio, quelle che hanno portato in galera Stasi, mentre poi si è appurato adesso che sarebbe Sempio quello che ha ucciso Chiara con crudeltà, addirittura. La procura di Pavia mette nero su bianco la sua ricostruzione, secondo cui il colpevole è il commesso. Avrebbe fatto irruzione nella villa volendo vendicare il rifiuto della ragazza a un approccio sessuale. C'è uno uccide una persona perché ha detto di no. Succede, purtroppo, non dovrebbe succedere. Quando state per uccidere uno, pensateci, perché poi state in galera una vita, o anche 30, 35 anni, quindi si finisce. Vabbè, però questo qua l'ha fatto, almeno secondo il giudice. E Stasi, adesso che esce dalla galera, quando vorrà dall'Italia, cioè da noi, quando gli dovremo dare? Penso che non ci sia 12 anni di carcere, non c'entra niente, accusato di omicidio premeditato, una cosa terribile. Ricerca in Friuli, il mistero di Sonia scomparsa con i figli, nel frattempo è stata ritrovata l'auto. C'è una bella gaffe del ministro Valditara su Piersanti Mattarella, il fratello del presidente della Repubblica, secondo il quale venne ucciso dalle Brigate Rosse, lo ha detto ieri in una dichiarazione, mentre invece è stato ucciso dalla mafia, e questo Valditara non lo sapeva, è un'altra figura del governo. Tragedia, alpinisti morti sul Gran Sasso, i familiari dice fate nuove indagini, il giudice si riserva di decidere dopo l'udienza. E siamo a Teramo, muore dopo una caduta, donati gli organi, il 35enne era rimasto gravemente ferito in un incidente a Castelnuovo, prelevati cuore, fegato e reni da tre equipe. Poi si parla di nuovo teatro a Teramo, lo fanno a Teramo il nuovo teatro, sarà pronto tra un anno. Iniziata la realizzazione della torre scenica addirittura, il sindaco D'Alberto, cronoprogramma rispettato, mentre qua, come sapete, ancora aspettiamo qualche cosa di più concreto sul Cursal, perché l'amministrazione comunale, come ha già detto più volte, lo vuole fare al Cursal, mentre domani, a sorpresa, il Moretti, il cittadino governante e il Partito Democratico al Sala Botti presentano un progetto alternativo che riguarda l'ospizio marino nella zona devastata del Parco Chico Mendes. Lo vedremo domani in un'assemblea pubblica che si terrà. Intanto la sicurezza stradale si impara a scuola, questo accade a Teramo, al giorno già l'abbiamo fatto con Matteo Cipretti e il comprensivo 1. Morto nel cantiere 3 mesi fa, salma alla famiglia per i funerali. Poi abbiamo Arsita, arriva il medico di base che non c'era, però resterà solo 7 mesi, quindi dopo 7 mesi non vi dovete ammalare. L'evento Claudia Coll sarà a Mociano per una cena di beneficenza. Poi il bilancio passivo, l'ATC Vomano Fino. Ed ancora, possiamo andare avanti, Martinsicuro, scuola Pertini, via le barriere, un piano per ascensore e per scivoli. Ne abbiamo parlato ieri perché l'abbiamo mandata in diretta, è stata l'insegna della comicità Salemme Cirilli, oltre a Brignano. Queste sono le manifestazioni di Genova, ma grandi sono manifestazioni di carattere culturale, se ascolteremo tra poco un paio di interviste. Allo spettacolo già annunciato dell'artista romano per il 28 agosto si aggiungono altri 2 appuntamenti con i comici. Nel programma anche i concerti del Buena Vista Social Club, 28 luglio, Sala Toscana, il 9 agosto, ricordiamo poi anche il concerto di Fiorella Mannoia, il 5 agosto, e poi le grandi manifestazioni della Le manifestazioni che risalgono l'abbazia, il festival delle abbazie, ne sentiremo parlare tra poco. Poi ospedale, ripuliti gli alloggi liberati, ed ancora ospedale, forzati gli armadietti del personale sanitario. A Giulianova l'ospedale, dopo che questo era successo all'Aquila, si sono ripetuti come se ci fosse una banda degli armadietti, hanno forzato 20 armadietti delle infermiere, personale femminile all'ospedale di Giulianova, e questo è sicuramente un fatto importante di cronaca, perché come abbiamo detto il giorno prima il tutto era accaduto appunto all'Aquila. Bene, possiamo andare avanti e vedere le altre pagine del nostro quotidiano del centro, e siamo esattamente a Roseto. Pista ciclabile più larga e sicura, pronto il progetto da 1,6 milioni. Invece a Pineto, senza tetto investito, appello dopo che è guarito per dargli una casa. Mentre è bello questo qua, al via il restauro degli affreschi, questo accade ad Atri. Andiamo fuori provincia, andiamo a Pescara. Addio a Damiani, appassionato docente di diritto tributario. Il commercialista aveva 86 anni. La sentenza per i cani soppressi per i due veterinari, assoluzione per altri, condanna a 4 mesi. Torna alla strada parco, lampioni fuori uso, allarme degli autisti e della filovia. Dice, non ci vediamo con i lampioni fuori uso, e quindi tornano i vecchi problemi della famosa strada parco di Pescara. E si va avanti, eccolo qua, Pescara, l'Aquila, furto negli armadi dell'ospedale, infermiere indagato a piede libero, perché qui l'hanno scoperto chi è un infermiere, quindi anche lui conosceva tutto per bene. Lavoro nero, viene addirittura sospeso per lavoro nero un barbiere, è successo a Sulmona. Anche a Chieti uno studio abusivo sotto sequestro, nei guai un fisioterapista di 72 anni. Poi donna truffata in casa, due arresti, una bella operazione della mobile, e vediamo ancora qui nella foto, lo vediamo, Francesco D'Antonio, che appunto è il commissario, il capo della mobile a Chieti, ha fatto questa operazione, non ricordiamo che è sempre figlio dell'avvocato Belardo D'Antonio, quindi è in roba nostra, un giuliese che si fa onore. Molto bene, allora abbiamo lo sport, Giro d'Italia, si alza il sipario, oggi c'è questa tappa molto, molto attesa naturalmente, andiamo a vedere per gli appassionati di ciclismo. La prima tappa è tra Nasebar Burgas e poi domani Burgas Velino Tornovo, poi siamo un po' fuori, poi finalmente si torna in Italia con la Catanzaro Cosenza c'è anche. Bene, Giro d'Italia, si altro sipario, si chiama Vingegaard, credo che si pronunci bene, prenota il colpo, il teatino Ciccone punta alle salite, il 15 c'è il Blockhaus, poi partenza da Chieti, queste sono le tappe abruzzesi del Giro d'Italia, che lo scorso anno, ricordiamo, toccò appunto Giulianova. Possiamo andare avanti e vedere appunto di che cosa possiamo parlare adesso. Sicuramente ci sarà il Pescara, sì, Gorgone si tuffa nel destino, tutto in una notte, si gioca l'Adriatico, Pescara, stadio Adriatico Cornacchia contro lo Spezia. Vediamo la C. Pineto parla a Brocco, il presidente, grande presidente, dice è stata una bella stagione, peccato per i playoff. E poi Carpani trascina il Teramo, voglio vincere i playoff. Ed ancora il Notaresco verso la sfida contro l'Ancona. Andiamo avanti, l'Aquila per il futuro serve un direttore sportivo. A quanto pare però anche un allenatore, perché appunto non è stato ancora scelto, perché Chianese ha dato l'avvio. Il Giulianova apre a nuovi soci, ieri sera sorpresa la riunione, Muciconi e il sindaco Costantini hanno incontrato degli imprenditori interessati a entrare in società, vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto come detto sono stati mantenuti gli attuali dirigenti e dovrebbero entrare altri. Alla riunione tra gli altri hanno partecipato Cristian Passacqua e anche Adriano Mattucci, che ricordiamo in passato era stato anche presidente del Giulia Nova Calcio, e questa era poi la pagina che riguarda il Chieti verso lo spareggio contro la Recanatese. Ricordiamo, la Recanatese invece ha avanzato ricorso per i mancati punti, 4 punti di penalizzazione che avrebbero dato una classifica diversa, e invece non solo la Recanatese non gioca in casa ma gioca fuori con 2 risultati contro, cioè deve per forza vincere, che sembra quasi un'operazione impossibile. Bene, allora questa è la situazione, possiamo archiviare quello che abbiamo visto con il centro, perché possiamo passare adesso al messaggero. Buongiorno a tutti intanto, come state? Tutti bene? Ci siete già da qualche parte? Vi vediamo, vi vorrei vedere dove state, se ci siete, come state. Devo andare a trovare la nostra pagina Facebook. Ci vado? Sì, ci vado. Prima di passare al messaggero, per vedere se i nostri fedelissimi sono in agguato come sempre, e li vorremmo salutare, sì, li vorremmo salutare subito, perché altrimenti fa che se ne vanno, ma credo che non lo faranno, andando qualcuno sarà sicuramente arrivato. Buongiorno da Radio G Giulianova a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ovviamente non soltanto quelli che ci seguono su Facebook, ma i tanti che ci ascoltano attraverso la radio. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, buongiorno a Bruna Ruggeri, ad Alfredo Di Federico, a Luigi Anni, facciamo un buongiorno carissimo anche a Loriana Ciccioni. Buongiorno, adesso possiamo parlare di questa bella iniziativa di Remigio Cristofori, ex allenatore della Torrese, ma che fa un campus estivo veramente originale. Ascoltiamo di che si tratta.
2: Sono campus estivi e campus estivi. Quello di Remigio Cristofori, abbiamo detto che è originale, perché?
3: Sì, diciamo che è un campus molto dinamico, diciamo che affrontiamo diverse esperienze.
2: Ci sono campus estivi e campus estivi. Quello di Remigio Cristofori abbiamo detto che è originale, perché?
3: Sì, diciamo che è un campus molto dinamico, diciamo che affrontiamo diverse esperienze, dal maneggio all'acquapark, piscina, parco avventura, insomma. Ogni giorno ci sarà un'attività diversa e quindi credo che lo renda speciale per quello, e quindi ci stiamo avvicinando all'inizio e devo dire che Giulianova sta rispondendo bene.
2: Senti, abbiamo detto delle cose che qua non ci sono, fino a dove dovete arrivare?
3: Arriviamo addirittura a fare una giornata di rafting a Serravalle di Norcia, dove aggiungeremo anche la visita alla fabbrica di cioccolato, andremo a fare vela a Grotta a Mare, faremo visita alla Casa delle Api a Castel di Lama, quindi... ripeto, è un campus molto dinamico, itinerante, quindi queste attività stanno entusiasmando un po' la popolazione e siamo contenti.
2: È aperto per gli adulti.
3: Tanti genitori.
2: Sono cose che uno vuole vedere. Insomma.
3: Sì, tanti genitori ci hanno chiesto, soprattutto per la giornata rafting, di poter partecipare. Sarà uno spunto per il prossimo anno.
2: E il mare?
3: Sì, il mare naturalmente lo farà da padrone. Siamo a Giulianova ed è normale che il mare sarà una di quelle attività importanti. Faremo 2 giornate di mare a settimana, un'altra giornata fissa sarà l'acquapark, che è una delle attività più divertenti a Tortoreto, e quindi queste saranno le nostre giornate base. Dopodiché ogni settimana cambieremo, ci sarà la visita al maneggio a Civitella del Tronto, il parco avventura, che è un'altra di quelle attività veramente molto divertenti. Quindi ripeto, siamo contenti della risposta che sta avendo Giulianova, stiamo già a buon punto per le iscrizioni, quindi stiamo aspettando di concluderle, perché i posti sono pochi.
2: E allora, appunto, per i ritardatari, dove, come, quando iscriversi?
3: Basta seguire le nostre pagine social, Remy e Gabri, Facebook, Instagram, TikTok, e tramite le nostre locandine ci sarà la possibilità di poter scaricare il QR code e da lì poter compilare il modulo per poter fare l'iscrizione.
2: Quindi praticamente si parte?
3: Il 15 giugno per 8 settimane fino al 7 di agosto, e naturalmente per qualsiasi informazione siamo a disposizione, e quindi vi aspettiamo.
2: Il calcio l'hai messo da parte?
3: Il calcio sarà un'altra di quelle attività che faremo, sicuramente sì, e naturalmente fa parte della mia vita, e quindi naturalmente è una di quelle attività, come dicevo l'altra volta, che sarà parte integrante di queste attività.
2: Ti teniamo sott'occhio noi?
3: Sì, sì, lo so, ma Giulianova è una grande... insomma, una grande realtà di calcio, e ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile qui, quindi ci auguriamo di vedere il Giulianova in campionati ancora più importanti.
2: Benissimo, quindi che vada tutto bene. Giulianova, naturalmente, questa tua iniziativa originale. sicuramente. Grazie e bocca al lupo.
3: Crepi il lupo, grazie a te Francesco.
1: Beh, quello che ci auguriamo tutti naturalmente. E questa era Remigio Cristoforo con la sua iniziativa. Queste sono le foto di Mucciconi e di Costantini per il futuro del Giulia Nova Calcio. Questo invece è il programma appunto dell'iniziativa di Cristofori che abbiamo appena parlato. Ricordiamo che stamattina avremo ospite il chirurgo plastico Pierpaolo Ferretti del appunto poliambulatorio dell'Annunziato, lo avremo appunto con noi. E ancora siamo pronti, dove siamo? Siamo all'ottimo performance di Marco Ciprietti, doppio traguardo raggiunto e con merito da Marco Ciprietti, ha terminato Ironman di Jesolo 70.3 con un tempo di 5 ore e 38 minuti e ieri si è laureato in contemporanea in economia a Roma. Ha ottenuto tutto questo da solo, facendo anche in modo che nessuno si accorgesse della sua assenza, perché ha studiato e si è allenato nei momenti nei quali sapeva che non c'era bisogno di lui. Complimenti e auguri naturalmente, con la certezza che saprà ottenere altri successi ancora più ambiti e naturalmente sognati da lui. Queste sono invece le foto del Parco Chico Mendes, come si trova adesso ridotto. Le ha pubblicate il cittadino governante, che faranno parte di una serie di iniziative che vedremo domani sera all'assemblea pubblica.
4: Siamo in un bellissimo ambiente,
1: Sala Bozzi. Ieri intanto ha fatto tris la Palestra Planet, inaugura sabato, cioè domani, il nuovo centro di
4: Siamo
1: Mosciano.
4: In un bellissimo ambiente, adesso ci spiegherà Giuliano Picciutoli dove siamo.
5: Allora, benvenuti, grazie soprattutto a Francesco, alla redazione, per averci nuovamente dato l'opportunità di presentare il nostro progetto. Siamo all'interno della nuova Planet Fitness di Mosciano Stazione, che sarà inaugurata sabato pomeriggio dalle 4 in poi, e che è il nostro terzo centro, quindi la nostra terza palestra dopo aver rinnovato nel 2021 Giulianova. E nel 2024 aver aperto Roseto, nel 2026 inauguriamo un nuovo spazio a Mosciano Sant'Angelo, su cui abbiamo portato tanto in termini di innovazione, di tutto quello che abbiamo la fortuna di vedere in giro per il mondo e che abbiamo deciso di offrire.
2: Tra l'altro, da quello che so, a ottobre fate anche le nozze d'argento con Giulianova.
5: Esatto, Giulianova il primo di ottobre festeggia 25 anni di attività. Abbiamo aperto nel lontano 2001 e quindi negli ultimi anni nel giro di 5 anni abbiamo rinnovato 3 palestre. Che
2: questa è quella più nuova ovviamente. Giuliano, la gente vuole sapere quali sono le novità.
1: No, va bene, è troppo lungo questa intervista, la potete seguire sulla pagina Facebook tranquillamente, voi però naturalmente senza di noi. Qui appunto al vicenda di Garlasco che abbiamo dato ieri questa notizia. Un Ascoli in gran forma travolge il Giulianova, 5-0, brutto l'avvio dei giallorossi, poi alcune occasioni mancate come sempre e i marchigiani che dilagano nel finale, 5-0, vabbè, può capitare. Non dovrebbe, però è così. Torna intanto, ricordiamo, già se ne parla dall'8 al 12 luglio a Montone la famosa festa, terza edizione degli arrosticini di Montone. 10 arrosticini, un panino con salsiccia, una patatina fritta, una bevita 03 a scelta. Tutto questo nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria dell'Assunta, grazie al mitico Armando che appunto non molla. Oh, ieri è stata presentata, la vedete qui, chi sta su Facebook, ma l'abbiamo messa, quale sarà la nuova, prima gli ombrellini, poi altre cose, quest'anno saranno i cuori trafitti dalle frecce, quindi sarà un centro storico all'insegna dell'amore, quello che vedremo quest'estate, appunto è stato presentato ieri in anteprima, come sarà sia nel corso d'Altario Spazio, Stauro, che via l'Orsidi, lo potete vedere sulla piaggia di Nafebvre. Non piace a tutti, alcuni hanno detto bellissimo, hanno fatto delle critiche abbastanza dure, però così è la situazione che abbiamo appunto visto. Eccole qua, via Nazario Sauro, sarà così, quale sarà l'arredo estivo per la prossima estate, e molti hanno commentato, sono ben 64 commenti, lo potete appunto andare a vedere, controllare voi. Oggi c'è questo bel convegno, ricordiamo, alla Citigas, sui principi che generano il domani, alla Citigas, sempre all'avanguardia in questo settore. Abbiamo già parlato dei furti negli armadietti, poi questa è la foto che abbiamo pubblicato ieri e che dimostra che è saltata, cioè è stata demolita anche la seconda passerella. Vedete come c'è tutto un altro panorama per quanto riguarda la zona delle case popolari, senza appunto che ci sia più, ci sono più quelle scorribande. Allora, abbiamo parlato ieri di manifestazioni, ascoltiamo il Festival della Abbazia. Esattamente, lui con noi è Carlo Michini.
6: Noi, che è colui che coordina, organizza, sì. E finalmente dopo anni le abbazie approdano a Giulianova.
7: Sì, sì, io sono il direttore artistico del festival, mi pregio di essere il direttore artistico. Dopo tanti anni siamo arrivati a Giulianova e questo è una cosa molto importante per me, perché riusciamo a rafforzare la sinergia tra entroterra e costa, perché noi siamo fondamentalmente un festival dell'entroterra. Il nostro itinerario principale è Valle delle Abbazie, negli anni abbiamo allargato il raggio di azione all'itinerario Terramale Colline Verdi d'Abruzzo, e quindi arrivare
6: sulla costa, affacciati sulla costa,
7: a Roseto l'anno scorso, quest'anno abbiamo aggiunto Giulianova, perché noi riteniamo che la Riviera del Gigante non sia stata creata per caso, perché la costa poi è la porta,
6: questo nome
7: è la porta per arrivare
6: nel Festival delle Abbazie, più rende molto. Non è una cosa cattolica, diciamo, la chiesa non c'è, diciamo.
7: No, è un progetto di valorizzazione, cioè, del patrimonio
6: artistico,
7: sì, del patrimonio storico, culturale, locale, perché
6: qui
7: c'è un itinerario Valle delle Abbazie che mette nel re dei cinque abbazie della Maria
6: Benedettina.
7: Allora, ci saranno 4 concerti molto importanti: il 4 luglio al porto turistico con gli Incognito, poi il 7 luglio Pat Metini, l'8 luglio Mario Biondi, il 9 luglio, come ha detto il maestro Paolo Nicola Corambrego, vicino al Festival del Saltarello.
6: Tutto è collegato a voi?
7: Sì, e il 25 luglio, in collaborazione con il Festival Approdo, avremo in Piazza Buozzi il concerto dei Planet Funk.
6: Sì, esatto. Ma quello più famoso è il chitarrista.
7: Beh, sai, il chitarrista ha vinto 20 Grammy, 3 dischi d'oro, parliamo di un musicista che ha venduto milioni e milioni di dischi, attualmente è tra i personaggi più influenti della musica internazionale.
6: Va bene, Michele, facciamo una cosa che riguarda Giulianova. Sei contento che si fa finalmente Giulianova?
7: Io sono molto felice, perché la collaborazione con il comune di Giulianova è veramente qualcosa di molto prezioso. Questa non è solo programmazione musicale, significa lavorare alla costruzione di un progetto culturale destinato a crescere nel medio lungo termine, che avrà degli sviluppi molto importanti e che lavora per rafforzare l'identità culturale di Giulianova e il posizionamento di Giulianova nel circuito culturale nazionale.
6: Grazie, in bocca al lupo.
7: Grazie, credi.
1: Complimenti naturalmente per questa bella iniziativa. Adesso noi andiamo a seguire un altro evento che ci sarà con il Saltarello Festa Coppa.
6: Danilo è con noi.
8: Danilo Di Paolo Nicola.
6: Si occupa del Festival del Saltarello.
8: Sì, sono il direttore artistico del Festival del Saltarello e dell'Orchestra Popolare del Saltarello.
6: E Giulianova quando la vedremo?
8: Il 9 luglio faremo un evento importantissimo dove ci sarà Goran Bregovic, oltre a noi con l'Orchestra Popolare del Saltarello, e tante altre attività dedicate alla musica tradizionale, ai balli.
6: Saltarello, sì. Sì,
8: abbiamo già fatto un incontro con Bregovic, per noi è la seconda volta che ci incontriamo, e abbiamo fatto anche dei brani insieme, perché abbiamo una versione di un brano popolare abruzzese che è Mare Mai, proprio con il ritmo balcanico. No, ma noi facciamo una versione, super allegra, veloce,
6: male,
8: coinvolgente.
6: È quella, sì, versione originale.
8: Ma la nostra versione è da
6: Saltarello, bravo. Sì, sì. Quindi la gente si diverte?
8: Sì, assolutamente sì, si balla, si diverte.
6: Vale la pena, quindi.
8: Sì.
6: Abbiamo la data?
8: Sì. La data 9 luglio, porto turistico.
6: Va bene, grazie, bocca al lupo.
8: Crepi.
6: Abbazie.
1: Bene, quindi tutte manifestazioni da seguire naturalmente, mentre noi facciamo i saluti ad altri amici. ad Alfredo Di Federico, a Bruna Ruggeri, a Chiodi, Luigi e Anna, ad Adriana Tondo, che ci manda anche un altro, uno sticker tutto sorridente, a Luca Campanella e a Regina Annunziata, Rossella Mattiucci, buona giornata naturalmente a tutti voi, mentre adesso procediamo con alcuni stacchi e poi naturalmente ci potremo collegare anche con il nostro Casalena. Allora, possiamo andare e possiamo appunto procedere con sì, possiamo salutare qui naturalmente, grazie a tutti, e salutiamo anche ci aveva lasciato con questa manifestazione, eventi a Giulianova nell'estate 2026 da non perdere, dunque ve li abbiamo già mostrati. Allora, per le vostre segnalazioni 800 3366 800 7010.

0: Fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Allora sarebbe opportuno a questo punto che ci colleghiamo con Casalena per sapere tutto, ma veramente tutto, sulle previsioni del tempo. Vediamo se è pronto Casalena, noi siamo pronti per collegarci con lui, siamo a questo fine settimana che è importante sapere come saranno le condizioni appunto del tempo. Siamo pronti? Sì, dipende solo da lui se risponde. Ecco, noi siamo in linea. Eccolo qua, buongiorno meteorologo, come va?
3: Tutto bene, siamo così di...
2: Allora, si prepara
3: all'ora, ecco.
2: Ecco, dici come andrà invece questo fine settimana intanto.
3: Diciamo prevarranno le schiarite sugli annullamenti, però il cielo non sarà mai totalmente limpido, perché ci sarà ancora gli strascichi della perturbazione, peraltro debole, che è passata... diciamo tra mercoledì e giovedì, che ha dato pochissimi effetti, che continuerà con la coda a interessare le regioni centro-meridionali, ma ripeto, senza fenomeni di rilievo. Meglio andrà poi lunedì e martedì, quando ci sarà un sole piuttosto pieno e le temperature tenderanno ad aumentare di 2-3 gradi, portandosi intorno ai 24-25 gradi, quindi diciamo un anticipo dell'inizio dell'estate. Non durerà tanto, perché poi tra mercoledì e giovedì ancora le correnti atlantiche riporteranno un po' di nuvolaglia sparsa e un po' di debole piogge prevalentemente sulle aree interne, e 2-3 gradi in meno di temperatura con le correnti che si orienteranno da ovest nord-ovest, quindi praticamente avremo un nuovo debole passaggio nuvoloso. Diciamo che le precipitazioni se ne vedono ben poche, però di giornate completamente limpide lo stesso, se a parte lunedì e martedì le temperature più o meno sono nella media del periodo, tra diciamo di metà di maggio, quindi diciamo, non fa né troppo caldo né troppo freddo per il periodo, quindi questo è quello che ci attende. Per il momento l'anticiclone africano sta sotto in Africa, quindi non interviene, e allo stesso modo non abbiamo l'ingerenza di grandi perturbazioni atlantiche.
2: Quindi praticamente come il tempo sabato e domenica?
3: Diciamo primavera sereno, però ci sono qualche nube sparsa, senza precipitazioni. Domenica un po' più nuvoloso, perché diciamo si formerà sul Mediterraneo una piccola perturbazione, ma senza fenomeni di rilievo, e quindi però avremo un tempo un pochino più nuvoloso.
2: E si può andare al mare?
3: Sì, però non sarà tanto caldo, più umido, diciamo comunque sia. Col clima un pochino sgradevole,
2: ma poco fa hai parlato di un anticipo d'estate. Quando è? Che giorno è?
3: Da lunedì e martedì.
2: Due giorni.
3: Lunedì e martedì avremo un anticipo d'estate con un tempo sereno totale e caldo, diciamo sui 24 gradi.
2: Oh, quindi. Finalmente, poi deve continuare. Mi raccomando.
3: Dopo abbiamo detto tra mercoledì e giovedì dovrebbe peggiorare.
2: Sì, però sono perturbazioni veloci, mi sembra di capire finora.
3: Ma più che altro deboli.
2: Le deboli, sì. Vabbè, passano, ma non creano grandi fenomeni.
3: No.
2: Vabbè, c'è campionato?
3: Domani riparte il campionato. Cioè,
2: ma ti ricordi che non ti ricordi le belle
3: Champions, più che altro, Parma-Roma?
2: Sì, lo so, ma le belle partite che nelle ultime giornate cominciavano tutti quanti alle 2:30, ti dico, una volta era serio, ti faceva così, uno gioca e sai il risultato dell'altro, non va bene.
3: Ma le ultime due penso che poi si giocherà in contemporanea. Alcune squadre, insomma, quelle che sono implicate nelle lotte,
2: certo. Va bene.
3: Però insomma, la Juventus potrebbe essere tranquilla, ha 3 partite difficili, quindi nel senso che comunque le altre squadre la giocheranno, poi se la diventa.
2: Ho capito, però hai detto che anche il Parma, che ha fatto un po' faticare l'Inter, non è facile per la Roma naturalmente.
3: Fa il catenaccio più che altro, quindi bisogna stamparla la partita.
2: Ho capito.
3: Non è facile.
2: Ci vorrebbe male.
3: Comunque ho scoperto chi è che dice Saint Germain.
2: E chi è?
3: Era Piccinini l'altra sera, ha detto più volte per il Saint Germain, quindi ho pensato a te.
2: E perché nessuno gli spara?
3: Non lo so, però quando l'ho sentito ho detto ecco chi era che
2: diceva. Mannaggia la miseria, non si fa sentire la partita.
3: Sono Piccinini.
2: Ogni volta che dice così una coltellata. Vabbè, vedi che io non m'azzardo a dire inglese perché sbaglio, quindi però tu una squadra ci sta famosa francese, una la sbaglia. Grazie, a domani, buona giornata.
3: Buona giornata,
2: ciao.
3: Grazie.
2: Eccoci al Messaggero, allora apre con la stessa notizia che abbiamo pubblicato noi, che riguarda gli armadietti forzati all'ospedale di Genova, 20 dopo quello che era successo all'Aquila, dove erano stati in realtà di più, 40. Movida a Pescara, il sindaco dice dopo una certa ora deve essere al chiuso, quindi non potete farlo fuori, vedremo come l'estate se sarà possibile. Treni tra l'Aquila e Sulmona, la circolazione torna regolare, poi la sfida salvezza del Pescara, la città col fiato sospeso. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda gli spettacoli presentati gli 80 eventi del maggio teatino. Si può andare ancora avanti e vedere il titolo centrale della seconda pagina, L'Aquila, affidati i lavori dell'ex convento, cantiere entro un mese. Questo andava bene sul pagina dell'Aquila. Pescara Vecchia, il sindaco e i locali dopo una certa ora devono lavorare al chiuso. Ma l'estate sarà durissima, eh? Poi, animali soppressi nel canile, condannato l'ex direttore, siamo sempre a Pescara e tutti dicono mai più episodi come questi. All'Aquila, a 13 anni violentata, in carcere un 51enne condannato a 10 anni. Poi inchiesta sui baby gang, una condanna a 4 mesi. Finiti i lavori sulla linea, ripartono i treni tra Sulmona e L'Aquila. Poi Guanciale, siamo a Avezzano, si schiera con il PD, il sindaco riunisce i candidati. Chieti, anche qua si vota, Legnini, candidato del centro-sinistra, a Brecciarola, via alla rigenerazione, scontro sui parcheggi. Poi finti parenti in ospedale, come sta la bambina? Ed è ancora un'altra pagina della vicenda dei bimbi del bosco, una bambina sta male, intanto esce il libro della mamma. Per quanto riguarda la pagina di Teramo, abbiamo la notizia già riportata in prima, atti vandalici, pazienti ricoverati sono stati vittime di furti e effetti personali nelle stanze, no, non è così. Poi muore dopo la caduta, donazione multiorgano, la quarta da inizio dell'anno, è successo all'ospedale di Teramo. Poi alpinisti morti su Gran Sasso, i familiari chiedono una perizia, errore nel dare le coordinate, è molto grave. Poi tutta Pescara col fiato sospeso per la partita, abbiamo detto. Per quanto riguarda poi gli eventi, abbiamo soltanto qui gli eventi del maggio teatino, non abbiamo notizie sul grandi eventi di Giulianova. E poi abbiamo qui il Pineto, oggi Roseto cerca il riscatto contro il 100. La prima pagina nazionale, quella che esaminiamo secondo tradizione, il Papa parla con Rubio, dice avanti per la pace, pace, pace, pace, pace. Il segretario di Stato americano dice relazioni solide, ogni giorno dice male Trump, lui però dice relazioni solide, il dialogo resta aperto, ma le distanze rimangono. Beh, oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi, i bilaterali con Maigarthaus, che è il premier libico. Poi la vicenda di Sempio, Sempio avrebbe ucciso secondo la procura di Pavia Chiara con crudeltà, e quindi è lui che sarà rinviato a giudizio, sarà processato, Costasi che chiede già, i legali chiedono la revisione del processo. Poi l'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato, la procura e le prime indagini sulla grazia che ha concesso il presidente della Repubblica Mattarella. Alcuni stacchi, poi torniamo con la pagina degli auguri. Ricordiamo, avremo ospite il chirurgo plastico stamattina.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora?
4: Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
5: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Stile scamosciato, impazza da Globo!
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
0: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
3: Passiamo alla pagina degli auguri, la rubrica è Tanti auguri a te, offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Marcaffè!
3: Ora possiamo procedere con la pagina degli auguri, che si apre come di consueto con il santo del giorno. La Chiesa ricorda oggi San Vittore. Le notizie più antiche su di lui le abbiamo dall'inno in onore dei martiri Vittore, d'Arbore e Felice, che fu scritto da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio scrisse questo inno e di lui si parla appunto. I tre erano soldati originari della Mauritania di stanza a Milano, che morirono a Lodi in difesa della fede. Negli atti dell'VIII secolo viene detto invece che Vittore si rifiutò di continuare a prestare servizio militare, per cui, trascinato nell'ippodromo del circo, fu torturato a lungo. Incarcerato dopo la tortura, evase miracolosamente, ma catturato di nuovo, fu decapitato. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato sorvegliato da due fiere. cioè due leoni, due tigri, ah, e quindi quelli andavano là a prendere il corpo con le due fiere. Vabbè. Auguri, che si chiama Vittore, se c'è il famoso carcere, ricordiamo, di Milano, ma il resto non abbiamo altre notizie. Comunque, auguri se c'è qualcuno che ha questo nome.
7: Buongiorno a tutti.
3: I compleanni, arrivato Gabriele. Per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri a Ilaria Rupilli.
7: Auguri.
3: A Nicolino Ferretti.
7: Auguri.
3: Al collega Gianluca Lettieri,
7: auguri,
3: quello che ha scoperto la famiglia del Bosco. Guardate. E a German, si pronuncia così. German, ben ti voglio. Che
7: auguri, auguri, auguri.
3: Tanti auguri. Per le vostre segnalazioni che bisogna fare.
7: Basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
3: Bene, allora tuffiamoci nel giornalone in attesa dell'ospes, ospitis, che verrà.

0: Per esempio, se per la procura di Pavia sarebbe lui il colpevole, nel senso che avrebbe agito anche con ferocia, 12 colpi di martello, e tra l'altro per un rifiuto sessuale, perché non ci sta.
1: Non si fa. Che?
0: Vabbè. Terribile
1: Beh,
0: questo.
1: sì, voglio dire.
0: E qua si è fatto 12 anni, 12 martellate, 12 anni di carcere stasi, revisione possibile del processo. Però guarda un po', nel caso Minetti, i magistrati dicono primi controlli che non ci sono
1: Nessuna anomalia, neanche
0: anomalie.
1: dopo da là arriva un'anomalia.
0: Uno bianca, caccia ai complici, filmati d'epoca, setacciati con l'intelligenza artificiale. Poi ci sta quella vicenda della nave, uno sta sulla nave tranquillo, invece il virus non è il Covid, è
1: No,
0: uno, no, Astavirus si
1: sì,
0: chiama.
1: antivirus.
0: Antivirus, che è una
1: E
0: cosa
1: pare che
0: nuova.
1: l'abbiano preso in un'escursione ad una discarica, di fare una crociera che
0: Una,
1: costa pure una
0: mille
1: bella.
0: cose da vedere,
1: Vai a fare
0: alla
1: l'escursione alla
0: discarica.
1: discarica.
0: Vabbè. Andiamo a vedere un altro giornale.
1: Sì, signore, abbiamo Repubblica.
0: Repubblica. Anche qua apriamo sul Papa. Monito del Papa Rubio a lavorare per la pace, non ne la faccio più con questi
1: Vabbè,
0: titoli.
1: quello che te fa il Papa?
0: Vabbè, ma il primo giorno, oggi fa un anno di pontificato, è sempre quello. L'unica
1: Vabbè,
0: cosa bella è quando ha attaccato Trump, che l'ha fatto bene,
1: manda
0: sì.
1: le guardie svizzere a meno a Trump.
0: Tensioni su Iran e Cuba, perché quelli ha detto guarda che dopo l'Iran invadiamo Cuba, gli ha
1: Ma lo
0: detto.
1: risolve
0: Cioè,
1: l'Iran.
0: Vaticano, Leone XIV è il segretario di Stato USA. Dati, Trump e von der Leyen e l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Vai, puoi rispondere? Puoi
1: Chiusa
0: rispondere. Pronto?
1: l'inchiesta, ha ucciso Chiara Sempio a processo, dice
0: Pronto?
1: Repubblica, poi Sinner, bagno di folla a Roma per
0: Dimmi.
1: vedere l'allenamento. Paura antivirus, l'OMS rassicura,
0: Artificiato, sono tutte piene?
1: non sarà il Covid.
0: Sì, lo so, l'abbiamo visto pure noi, ma se noi diciamo noi, solo noi dobbiamo dire a
1: Che?
0: questi qua. Perché dice che in via Tondareve le piante sono cresciute, dopo un anno non l'hanno portate più e non si vede neanche il semaforo, siamo a De Vincentis. Ti piace il doppio senso? Tu vuoi il senso unico o vuoi il doppio senso?
1: Non si sa perché, infatti perché sono tutti quanti là che con l'individuo di sosta.
0: La signora dice che vuole il parcheggio, che vuole il traffico a senso unico come una volta, ma dice che facevate una raccolta firme ma non ci è arrivato niente. Ah, la state facendo, vabbè, con calma, sì. Sì, ho capito.
1: Allora.
0: Anche i negozi protestano. Però parcheggi, questo noi avevamo detto dall'inizio. E no, là è tutto pieno, sempre in Piazza Marà, tutto pieno. Dice la gente non si ferma, se ne passa la volia, rende molto bene. Va bene, saluti a tutti, ma lo diciamo, grazie, buona giornata. Allora, due problemi, la posatura delle piante, non si vede il semaforo, e poi anche questo doppio senso che non piace ai residenti. Tutte le amministrazioni ci hanno provato, nessuno ci è riuscito, qua ci si sta riprovando e però la situazione è la stessa. Perché non è vero che ci sono i parcheggi in Piazza Marà, non è
1: No,
0: vero affatto.
1: Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dobrovolschi, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura. Decideremo in autunno.
0: Con calma, vero? Sì.
1: Schlein si gioca la carta Obama,
0: Non si capisce, bisogna
1: così il
0: leggerla.
1: potere divora se stesso.
0: Bisogna leggerla
1: Marco
0: con i
1: Follini,
0: sì.
1: ricorderete, politico anche lui. Uno bianca caccia la rete di copertura e l'esposto dei parenti. Ecco i depistatori.
0: Titolo.
1: Andiamo in base, questo qua, quando itemissa est. Alla fine proprio
0: Sì.
1: andate in pace, quindi praticamente probabilmente non hanno risolto niente, e andiamo invece adesso a leggere uno dei tre.
0: Ti so, sai che ti tocca.
1: Scegli però.
0: È libero. Apre con la
1: Chiuse
0: cronaca, meglio.
1: le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi. Tutte le carte dell'inchiesta, la procura di Pavia, Sempio, ucciso Chiara con odio e crudeltà. Due punti, una virgola. L'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'atteggiamento di Marco Poggi, fratello della vittima, definito ostile dai
0: Cioè lui
1: carabinieri.
0: non può
1: Dice che
0: essere.
1: difende
0: E lui ha
1: tanto
0: detto:
1: sempre.
0: vi state condizionando. Io, attaccato i carabinieri, vi state condizionando. Ma lui era molto amico, dice: non lo può aver fatto. E vabbè, infatti.
1: L'Interpol smonta il caso Minetti, nessun nuovo elemento contro la Grazia, centropagina apertura con foto. in

0: contro Papa Rubio, ecco, tra Vaticano e America, oh, torna almeno, il sereno.
1: Il merito di libero con questa notizia, non la messa con grande risalto, perché la, su qua siamo d'accordo.
0: Leone delude chi lo vuole nemico di Trump. Però vabbè, caso antivirus, la sinistra già schicciona, la sinistra,
1: già si scalda,
0: già si scalda per una nuova pandemia.
1: Vabbè, oh, guarda qua, Zalone snobba il circolino dei di David Donatello,
0: assente la cerimonia,
1: e capirai, e allora
0: sinudesi,
1: questo è sopravvalutato qua, vabbè, no,
0: come inutile già vivere tanto in carrozzina pur di attaccare Giorgia. Giannini insulta i disabili,
1: e questa, lui si è già scusato, ha spiegato,
0: è Alberto Busacca che spesso va a mangiare a casa della Presidente del Consiglio, tanto è vero che la chiama Giorgia tranquillamente,
1: che ne sai
0: sugli
1: tu?
0: Articoli
1: tu particolare.
0: Giorgia
1: sei so, tutti noi,
0: sempre Presidente del Consiglio
1: Giorgia, sei tutti noi, fino a quando ci sta Conte poi stai tranquillo, Giorgio, vai.
0: Le cronache di Napoli.
1: Signora di Milano, se possiamo leggere qualcosa. Il pirugo plastico, come si fa? Mo?
0: Ah,
1: che dico che sei un cliente?
0: No.
1: Intanto leggere il cronache di Napoli, così lui si dice.
0: Lite e spari tra gang, 7 arresti. Tra loro il figlio della TikToker De Crescenzo. Sono disperata, ma è giusto. Cristo attraversa le nostre strade, Pompei e Napoli abbracciano il Papa. Poi traffico di narcotici, a 26 arresti, scacco ai clan Verde e Ranucci, avevano il monopolio del rifornimento delle piazze di spaccio nella zona di Sant'Antimo. Patriciello avanti con la Lega, ma dentro resto un moderato. No. Napoli-Lazio, summit incrociati martedì, possibile incontro tra Conte e De Laurentiis, poi chiuse in dati di sempre, ci sono chiaramente. Vediamo le notizie in evidenza. Napoli, lavori a rilento, a Bagnoli cambia il percorso del Giro d'Italia. Oggetti atti ad offendere davanti alla scuola, denunciati due alunni. Pal Casoria tenta la fuga con la cocaina in auto, è un controllo ma viene bloccato. E Cucurullo, dopo le dimissioni, ora basta parlare. No, perché? Castellammare, un 14enne resta bloccato di notte sugli scogli, salvato dai carabinieri. Hai le cronache di Napoli.
1: Quindi cronache di Napoli, pieno di cronache, eh?
0: Pieni, solo cronache.
1: Solo cronache. Buongiorno. Allora, prepariamoci per l'ospite.
0: Subito.
1: La prima volta che sono 49 anni di radio. È la prima volta che ospitiamo un chirurgo plastico. T'ha visto a te? Bisogno già.
0: No,
1: perché no, sembra a me. È il dottor Pierpaolo, tu ci stai, il dottor Pierpaolo Ferretti,
2: sì.
1: Proveniente da?
2: Da, io vivo e lavoro a Roma, sono nato e cresciuto qui a Giulianova. Quindi per me diciamo che è un onore stare qui, ecco.
1: Ferretti. No, ce lo dici tu?
2: Sì, sono giuliese.
1: Ma qual è la famiglia? Ferretti chi è?
2: Ferretti è mio padre, quindi, che è montoriese, ma mia madre è di Giulianova.
1: E si chiama?
2: Claudia Calvarese.
1: Ah, questo cognome nostro.
0: Nostro, sì, Calvarese.
2: Sì,
1: e hai fatto una bella carriera? Fai la foto a Ferretti, sì, questo sembra utile. E come mai il chirurgo plastico? Poi ci arriviamo, vabbè.
2: Ho scelto la chirurgia plastica perché diciamo che è una branca molto vasta. Diciamo,
1: ma perché
2: che...
1: è così giovane, tra l'altro? Quanti anni c'hai?
2: Io
1: possiamo andare tu?
2: Come no, ci dobbiamo dare tu.
1: Quindi,
2: 30 anni.
1: Sì, quindi sì. Hai fatto tutto medicina, tranquillo.
2: Ho fatto poi medicina a Roma, a Tor Vergata, e poi mi sono specializzato sempre a Roma, al campus biomedico. Mm. Quindi diciamo che ho spaziato un po' sulla chirurgia plastica e infine mi sono formato all'estero per la chirurgia estetica. Sono stato in Spagna, quindi a Barcellona per la rinoplastica, in Cina, a Shanghai, ma anche in Svezia e a Stoccolma.
1: Allora, perché hai scelto proprio la chirurgia plastica?
2: Allora, la chirurgia plastica, come dicevo, è una branca molto completa, unisce la tecnica, diciamo, chirurgica anche a senso estetico. È una chirurgia molto artigianale, ok? Quindi che permette di rimodellare, lavorare sui dettagli e anche molto di precisione, quindi permette di approcciarci a tutto il corpo. Bisogna dire che non è solamente estetica, ma è anche ricostruttiva, ecco, quindi c'è tutta quella parte ricostruttiva che serve a ricostituire.
1: Quali parti del corpo intervieni?
2: Allora, io soprattutto del volto, ma anche del corpo.
1: Sul?
2: Volto e corpo.
1: Ecco, quindi... io ti devo fare una domanda subito, posso parlare tranquillamente.
2: Certo,
1: come
2: dobbiamo, vai.
1: Non ci piace quello, tutti quei labbroni, cose, quelle donne che...
2: Il problema...
1: Sì, è vero.
0: Ma che te non rilevante, no, nel senso che se piace alle donne, ma... che se lo fanno, che te ne importa.
1: Ma vengono, è giusto che siano così grandi?
2: Allora, quella è la medicina estetica, quindi parliamo proprio di trattamento di medicina estetica. No, non è giusto perché purtroppo molti seguono le mode e diciamo che non tutti vanno a seguire le linee naturali, ecco, diciamo che l'obiettivo in chirurgo plastico è sempre quello di raggiungere un risultato naturale.
0: Abbiamo una domanda.
2: Nostra volta.
1: Abbiamo già una domanda?
0: Sì. La chirurgia plastica cosa può fare per le cicatrici chirurgiche?
2: Allora, sicuramente le può migliorare, ok? La cicatrice è un mondo molto vasto, nel senso è difficile da trattare, ma ci sono diverse procedure come il laser, anche il cortisone si potrebbe fare, ma è un po' anche sempre da visitarla la cicatrice, perché è un mondo molto indaginoso, ecco. Però ci sono modi per migliorarle.
1: Allora dove che visiti?
2: Io visito qui a Giulianova, adesso inizierò ai Portici e scenderò da Roma una o due volte al mese, dove faremo sia visite di chirurgia plastica.
1: Allora tu qua visiti soltanto?
2: Io visito e opero.
1: Qui pure a Giulianova?
2: No, all'Aquila.
1: Appunto, qui visiti. Poi vai alla famosa Villa Letizia. Sì, lo so perché ci stava un mio collega.
2: Struttura bellissima, sì. Noi siamo,
1: dove stava un cardiologo di terra, il dottor Specca. Siamo stati alla MBM.
2: L'altra cosa. Sì, già detto qua. Ai Portici di Giulianova. Ne approfitto per dire che domani ci sarà un open day.
1: Ecco, open day vuol dire che fai domani?
2: Visite gratuite, sia di medicina estetica che di chirurgia estetica.
1: Quindi voi che avete bisogno, quindi non vi affollate perché...
2: Quindi per chi fosse interessato è anche un modo per fare una chiacchierata. Ecco.
1: Ah sì, allora voglio sapere, abbiamo detto quali sono gli organi su cui intervieni. Dai,
2: allora, soprattutto capire. Il volto, diciamo.
1: Il volto, hai detto.
2: Quindi la rinoplastica, rinosettoplastica, sia a livello estetico che funzionale. Quindi diciamo rimodellare il naso, ma anche quei problemi che sono funzionali, quindi problemi respiratori legati a deviazione.
1: Quindi proprio una cosa là, completamente medico.
2: Medico più, quello, più. Sempre uno può fare sia la parte estetica,
1: sì, e poi respira male, succede, potete intervenire, sì,
2: e
1: ho capito.
2: Tutte quelle tecniche che invece servono a ringiovanire.
1: Quindi le labbra ci stanno, quelle di cui parlavo prima?
2: Sì, quella è la medicina estetica, quindi un trattamento di medicina estetica, non è una chirurgia.
1: Non mi piace.
2: E poi tutte quelle tecniche di ringiovanimento del volto, quindi
1: ringiovanimento del volto,
2: le faroplastica, quindi le palpebre.
1: Cioè Berlusconi l'ha fatto, faceva Berlusconi,
2: a quanto pare sì, sì, sì.
1: Si vedeva, si capiva, sì.
2: Diciamo che gli anni non passavano molto per
0: molto velocemente,
2: molto velocemente per
1: ma
2: lui.
1: Insomma, il lavoro che fa si deve vedere o non si deve notare?
2: Cioè, nel senso che il risultato deve essere sempre naturale, ok? Non bisogna stravolgere i canoni di una persona. Poi ovviamente è possibile visionare, comunque accorgersi di un qualcosa, perché comunque subito c'è un impatto, no? Dopo un intervento chirurgico uno può riacquisire diversi anni, soprattutto nel lifting, nella blefaroplastica. Quindi sì.
1: Il seno?
2: Il seno anche, soprattutto in Svezia, io mi sono formato, che lì sono molto bravi, sia aumento del seno che riduzione del seno, ma anche come il corpo.
1: Anche aumento?
2: Sì, anche aumento, poi le protesi principalmente si fa. E poi anche tutto quel rimodellamento corporeo, che sono interventi che richiedono, che sono richiesti quando ci sono perdite di peso, comunque molte gravidanze, no?
1: Forse soprattutto donne sono clienti?
2: Sì, ma anche gli uomini si stanno avvicinando molto alla chirurgia plastica.
1: E le donne su quale parte del corpo chiedono maggiormente interventi?
2: Ma sul volto diciamo che... Dopo i 45 anni, diciamo, sulla blefaroplastica, diciamo, con lifting del volto, ma anche la rinoplastica è uno degli interventi più, mentre per il corpo la chirurgia mammaria, quindi il seno, sì.
1: E là si può sia ridurre che aumentare.
2: Che aumentare, certo. Quindi un seno sceso si può riportare su.
1: Ecco, senti, sono degli interventi dolorosi?
2: Allora, guarda, il dolore oggigiorno è molto contenuto, ok? Quindi possiamo molto rassicurare i pazienti.
1: Non c'è l'anestesia?
2: Sì, per questo le nuove tecniche no, ma anche il decosto.
1: L'anestesia locale?
2: No.
1: Totale?
2: O è totale o in sedazione, quindi durante l'intervento non c'è dolore, ma è il post operatorio, è molto
1: risveglio.
2: Controllato. Perché ormai le tecniche chirurgiche sono sempre meno invasive, e anche le tecniche, diciamo, anestesiologiche permettono un recupero rapido, no? Quindi tornare al lavoro, anche all'attività quotidiana, molto in tempi brevi. Quindi diciamo si può affrontare in maniera serena questo percorso.
1: Ma quali sono gli errori più comuni che le persone fanno quando si avvicinano a queste procedure?
2: Allora, diciamo che come abbiamo detto prima, seguire le mode sicuramente, ma anche andare a seguire le soluzioni più economiche. Adesso va molto di moda anche andare all'estero, no? Per risparmiare, però non c'è, diciamo, la ricerca magari del professionista, ok? Quindi andare a vedere la sua formazione, il suo curriculum o altro, perché diciamo ogni trattamento medico dietro deve avere un medico.
1: Perché vanno all'estero, non si fidano in Italia?
2: No, perché costa di me.
1: Ah, sempre per quello.
2: Per quello dico, però molte volte diciamo che ci può.
1: Quali sono i rischi dell'operazione? Può non riuscire, per esempio?
2: Certo, diciamo, ogni intervento chirurgico può avere dei rischi, delle complicanze e dei limiti. Ma sta anche lì al professionista, diciamo, qualificato, gestire queste complicanze, che magari non può succedere se uno non si informa, diciamo che oggi la medicina estetica, la chirurgia plastica è aperta a molti, ok? Quindi nel senso, questo può essere sia una cosa positiva ma sia una cosa anche negativa, ecco.
1: Ecco, Sera, prima di fare altre domande, guarda un po' il volto di questo signore qua, così.
0: Ma perché cioè lui grande sempre io?
1: Niente, siamo. Che lui
2: richiede, sta benissimo così, è benissimo così.
1: Quindi grazie. No, da quello che vede lei, può non aver bisogno di niente, oppure anche così può avere un ritocco migliore?
2: Ma nel senso,
1: da quello che vede
2: si possono fare, ma deve venire sempre dalla persona, ok? Uno deve stare bene con se stesso, quindi.
1: E questo qui va bene tutto, non vale.
2: Ma sta bene così allora.
1: Non ce la fa.
0: Va benissimo.
1: Quindi, ma tutti quelli che vengono sicuramente hanno bisogno di qualcosa? Oppure...
2: No, assolutamente no. Quindi... Molti vengono, ecco, chiedono certe cose che non si possono fare o che non rappresentano canoni estetici, ok? Questo diciamo è doveroso, diciamo, anche rispondendo alla domanda delle labbra, no?
1: Molto quello.
2: Quindi è doveroso anche da parte nostra dire no quando non serve o quando diciamo non è necessario, ma portarli nella retta via.
1: È importante la personalizzazione del trattamento per ogni paziente?
2: Allora sì, perché non c'è un intervento che è uguale per tutti, ogni volto, ogni corpo ha delle proprie proporzioni, no? Quindi un intervento ideale, e quindi non bisogna standardizzare o creare un modello, ma diciamo far sì che si raggiunga l'obiettivo più ideale, no? Per quella persona, e quindi no, non bisogna standardizzare, ecco, per tutte le persone.
1: Allora, invece l'intervento più richiesto qual è?
2: Allora, sul corpo penso la mastoplastica additiva, quindi l'aumento del seno compromesso.
1: L'aumento?
2: Sì. Sul volto dipende dall'età, quindi cioè, come dicevo prima, un'età un po' più avanzata si concentra più sulle palpebre, magari sul volto, cioè sul lifting.
1: E tutte le rughe qua al collo, qua.
2: Quello è un lifting, è un lifting cervico facciale.
1: E là lo risolvete, perché certe persone si certo, l'età dal collo.
2: È uno dei interventi più belli, chirurgia plastica.
1: Più belli?
2: Sì, sì, molto affascinante, sì.
1: Quindi si può parlare di intervento bello?
2: Sì, diciamo, per un chirurgo è un intervento.
1: E riesce molto bene quello di far scomparire
2: bene.
1: Se rughe.
2: Se è fatto bene, riesce bene.
1: Far scomparire rughe.
2: Sì, come no.
1: Quindi voi sfidate il tempo.
2: Si riposiziona, diciamo, tutti i residenti.
1: Voi sfidate il tempo.
2: Sì, sfidiamo il tempo, dai, diciamo. Allora,
0: quanto fa un tagliando?
1: No.
0: Vai a farti un
1: che considerereste che è incuriosito ma è ancora indeciso?
2: Siamo, allora, sicuramente.
1: Dato, facciamo la visita e poi vediamo.
2: Cioè, ecco, allora, sicuramente ti farei una visita, anche solo informativa, no? Quindi, perché diciamo che i dubbi nascono sempre, diciamo, spesso dalla mancanza di informazioni o da idee non del tutto chiaro, no? Soprattutto con i social oggi, quindi diciamo un confronto diretto riesce a capire cosa è utile per se stessi, cosa si può raggiungere, ma anche i limiti, no? E le chirurgie della chirurgia, quindi bisogna parlare sempre anche di rischi e di complicanze, bisogna fare questa scelta per star bene con se stessi, quindi essere sicuri e fare una scelta consapevole. Quindi un confronto con uno specialista può chiarire questi dubbi, cioè, e l'open day spesso può aiutare anche a questo, no? Quindi avvicinarsi a questo mondo e chiarire dei dubbi senza impegni.
1: L'uomo, le donne che cosa chiedono? Gli uomini che cosa chiedono di più?
2: Allora, sul volto è richiesta molto la rinoplastica, quindi la rinoplastica sarebbe un intervento al naso, quindi nel senso avere un naso molto più dritto, molto più maschile, ecco, oppure anche mento e mandibola.
1: E invece quello di essere rifatto il naso alla francese è un modo di dire?
2: Sì, quello è un modo di dire,
1: che vuol dire in realtà?
2: È un nasino con la punta all'insù, ah, ecco. Diciamo, non è un naso molto naturale, ecco, non è tra i miei canoni, però nel senso se ne vedono un po'.
1: Un bel nasonico buto lo risolvete?
2: Certo, sì, si rimuove il gibbo, che è quella gobba che c'è
1: sul
2: dorso, sì, e si rimodella anche la punta. Il bello della rinoplastica è che si può anche, diciamo, risolvere quel problema anche funzionale, oltre
1: c'è un'età a cui pure prima o dopo una certa età non si può né intervenire?
2: Sicuramente è consigliabile essere, diciamo, maggiorenni, okay? O anche vicino ad essere maggiorenni. L'importante è che il paziente sia maturo e sa a cosa va incontro. Comunque essere maggiorenne è molto consigliato, ecco. Come fine età non c'è, diciamo.
1: Qual è quello più anziano che ha avuto?
2: È 70 anni.
1: Quindi oltre non vengono, insomma.
2: Come?
1: Oltre non vengono.
2: No, diciamo che in ospedale ho, diciamo, ho fatto anche 90-95 anni, vabbè, problemi più oncologici. Quindi ricostruttiva.
1: Ho capito.
2: Quindi ricostruire parti del volto dopo demolizioni oncologiche, sì, quindi tutti quei tumori cutanei del volto, del corpo, che poi devono essere ricostruiti, no?
1: E allora, domanda, poliambulatorio di Portici e l'open day, in che consiste?
2: Sì. Allora,
1: da che ora innanzitutto?
2: Dalla mattina, dalle 9 in poi.
1: Dalle 9 in poi.
2: Quindi visite di chirurgia plastica.
1: Gratuite?
2: Sì, visite di chirurgia plastica e di vicina estetica. Quindi un consulto in cui uno fa una chiacchierata, chiarisce dei dubbi, si fa una visita vera e propria, è un modo per iniziare questa collaborazione, anche per farsi conoscere, portare un po' di conoscenza anche ai di chirurgia plastica qui.
1: Ma tu d'estate torni in Giulianova?
2: Cioè, sempre.
1: Tu sempre?
2: Sì, io sono 30 anni che faccio Ferragosto a Giulianova.
1: Sempre un periodo breve?
2: Breve, sì. Due o tre settimane d'estate faccio.
1: Natale?
2: Però, come?
1: Natale?
2: Natale sempre, Pasqua sempre, sì. Festa si torna a casa.
1: Dove ti aspetta?
2: In che senso?
1: Chi
2: dove
1: ti aspetta a casa?
2: Sia mia madre che mio padre, e anche mia sorella che
1: ecco, c'è una sorella che?
2: Sì, anche lei è medico, sta a Firenze, è medico legale.
1: Autopsie fa? Fa le autopsie?
2: Sì, anche se sì.
1: E quindi c'ha questi due figli medici che stanno soli?
2: Soli, io sono a Roma, lei a Firenze.
1: E
2: sì.
1: Beh, loro sono qua.
2: Soli, sì, diciamo così. Ah, soli i genitori?
1: I genitori?
2: Sì, sono soli, però adesso sto tornando più spesso, anche, diciamo,
1: cioè più divento anziano più torno più spesso.
2: Anche, sì, dai.
1: E invece com'è nata questa collaborazione con il centro I Portici?
2: Io sono molto, diciamo, siamo amici con il poliambulatorio I Portici, con chi collabora con loro, quindi mi hanno invitato a iniziare questa cosa perché vogliono far crescere anche la parte di chirurgia plastica, che non è molto presente nel nostro, diciamo, territorio, ecco.
1: Infatti anche noi come Raggi abbiamo questo 49 anni per avere un chirurgo plastico.
2: Sì, sì. Ci sono tanti medici estetici, ma pochi chirurghi.
1: E mostrando Giulianova ogni tanto ci verrà a trovare.
2: Certo.
1: Perché per l'estate che si vogliono fare?
2: L'estate, diciamo, non è molto consigliato fare interventi chirurgici, ok? Perché il caldo, il calore non sono molto, diciamo, adatti alle cicatrici, ok? Quindi nel senso più ritarda la guarigione, quindi fino a metà luglio sì, ma poi diciamo che si interrompe tutta quell'attività chirurgica.
1: Niente?
2: Poca roba, proprio piccole cose che sono proprio necessarie, ma sono interventi, cioè, d'elezione, no? Che quindi si fanno quando tutto è tranquillo.
1: Tu sei laureata a Tor Vergata?
2: Sì, a Roma.
1: E adesso dov'è che è la clinica, dov'è?
2: Ma sempre qui o...
1: No, qua lo so. No,
2: a Roma, a Villa Anna Maria opero spesso, perché è una clinica privata.
1: E anche all'Aquila.
2: E all'Aquila, che è Villa Letizia.
1: Sono interventi lunghi?
2: Dipende dall'intervento.
1: Dipende. Al seno?
2: Al seno intorno a un'ora e mezza, due ore se c'è un aumento di seno. La riduzione dura un pochino di più.
1: Di più la riduzione?
2: Sì.
1: Anestesia totale?
2: Per la chirurgia mammaria sì, assolutamente sì.
1: Sul volto no?
2: Sul volto dipende dall'intervento. La blefaroplastica si può fare in sedazione, mentre la rinoplastica si predilige per l'anestesia generale, che è quella totale, cioè il paziente dorme completamente.
1: Mi raccomando, va tutto bene, fai tutto bene, fai i labbroni però.
0: Non lo fai i
2: labbroni.
1: Si vede una cosa terribile.
2: Ma nel senso è, non tutti seguono quei canoni, purtroppo. Se ripeto, la medicina estetica è aperta a molti. La medicina estetica è, diciamo,
1: cioè uno deve migliorare, ecco.
2: Bravissimo. Questo è il messaggio pure che dobbiamo mandare, ecco.
1: Ah, però costa molto? E questo volete un po' importante.
2: Dipende sempre cosa?
1: Seno.
2: un seno, diciamo che il prezzo dipende da persona.
1: Se puoi dirlo, se no, io non insisto.
2: No, non è che non posso dirlo, diciamo che diciamo un intervento.
1: Una cosa mina.
2: No, perché nel senso va da paziente a paziente, ok? Quindi anche sulle dimensioni delle protesi, a quello che si deve fare. Quindi non saprei, puoi andare dai 6 agli 8, quindi nel senso spazia. Secondo me deve essere anche di più.
1: Invece lifting?
2: Lifting sono un pochino più costosi, perché richiedono più durata dell'intervento, richiedono molta più precisione, molto più impegno, anche un decorso post-operatorio che deve essere molto, diciamo, seguito. Ecco, quindi si vede il paziente di giorno in giorno che guarisca bene, quindi c'è, diciamo, una riduzione un po' più meticolosa.
1: Vabbè, questo è il dottor Pierpaolo Ferretti. Sì. Che visita al poliambulatorio di Portici, sì. Che domani dalle 9 in poi organizzerà questo open day, per cui chi ha dei dubbi può andare a chiedere, porta la faccia, deve portare, sì, sì. Tutto il corpo,
0: portatevela la faccia,
1: portatevela,
0: mi raccomando,
1: la faccia, mi raccomando, e lui vi dirà che cosa fare. Poi parte pure che dice, guarda che lei signora non ha bisogno di niente, oh, certo. Non è questo importante,
2: questo
1: perché uno voleva fare per forza, perché
2: no, è
1: domani si
2: dare...
1: saprà,
2: sì, sì.
1: Noi ci rivediamo prima dell'estate,
2: va bene,
1: tanto torni.
2: Sì, adesso
1: Ferragosto, con
2: ma
1: calma.
2: Torno anche, sì,
1: ogni
2: tanto torno.
1: Sì, facciamo un altro appuntamento, facciamo una bella chiacchierata per vedere come è andata anche questo pendenza, sono venuti,
2: certo.
1: E che cosa hanno chiesto Giulietti, che è importante saperlo.
2: Certo.
1: Mi fai la broma, l'hai promesso, va bene.
0: Ma che si fissate?
2: Non
1: ti toccare i piedi, è una cosa terribile.
0: Ma se piace a quelle che se le fatte, che te le importa?
1: Ma
0: che
1: secondo me...
2: no, però nel senso, questo è giusto, nel senso, non deve...
1: Io non so se sono convinto che gli piace veramente.
2: Ma
1: papà, ti può tornare indietro poi?
2: Sì, si può tornare indietro. Non...
1: Il risgonfio che fa?
2: Sì, ci sono dei farmaci che permettono di sgonfiarli, però non si torna mai completamente.
1: Mai completamente. Quindi bisogna indovinare bene, se no sono guai, sono problemi.
2: Bisogna andare da qualcuno che, diciamo, è pratico.
1: Qualcuno, ce l'abbiamo, è Ferretti, il problema c'è. Grazie dottore, buona giornata, buon lavoro,
2: grazie,
1: ci risentiamo prossimamente. Attualmente grazie di essere intervenuto. Ricordiamo da domani, poi verrà altre settimane.
2: Sì, una, sì, certo, una due volte al mese.
1: Due volte al mese al poliambulatorio di Portici, che si trova appunto al centro commerciale di Portici, all'Annunziata. Da domattina alle 9, open day, andate, vedete come state, vi mettete tranquilli se potete fare qualcosa oppure no. Tu non hai speranza, quindi non vai.
0: Non
1: va
0: vado,
1: bene.
0: Io non...
1: Grazie, buona giornata.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Lo stile scamosciato impazza da Globo. Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99. Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99. E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori. Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.

0: Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni, non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.
1: Sì. Allora, torniamo
2: allora,
1: in studio.
2: Ringraziamo il dottor Ferretti. E vogliamo
1: andare... pensare, quando gli sarebbe piaciuto avere due figli medici?
2: A chi?
1: A te. Di la verità, quanto ti sarebbe piaciuto? Un Roma, perché ogni 5 minuti papà c'è male qua, papà, probabilmente già erano entrati in, già avevano eseguito l'eutanasia.
2: No, ma non tornavano più.
1: Ma quando ti sarebbe piaciuto?
2: È andato. Sta tranquillo, fa una bella prevenzione. Ti trovate?
1: Eccolo qua.
2: Hold it, parete, e così si apre l'almanacco del giorno di Vincenzo Iacone e la classifica del 15 maggio del 1971. È rinato?
1: No. Vabbè. 71.
2: E intanto c'è la famosa ballata di Sacco e Vanzetti, che vennero uccisi, come tu ben sai, e cantava da John Bates, famoso il suo concerto a Milano. Poi ci siamo L'amore un attimo di Massimo Ranieri, la nona. Poi Che sarà di José Feliciano, Sanremo, bellissima. Poi
1: Another Day,
2: Paul McCartney, sì, che andava da solo, qua senza Beatles.
1: My Sweet Lord, George Harrison,
2: da solo pure. Il cuore è uno zingaro di Nicola Di Bari, vinse Sanremo. Poi Sotto le lenzuole di Ero Celentano, Sing Sing Barbara,
1: Lauren dei Mardi Gras,
2: Il martedì rilasso. E poi al secondo posto questo brano di Dalla, molto famoso, questo 4 marzo,
1: un'opera d'arte.
2: E poi la colonna sonora del film Love Story con l'orchestra di Francis Lei. E quale ha scelto?
1: Ha scelto la prima, la ballata di Sacco e Vanzetti.
2: Poi, il tempo è un gioco giocato magnificamente dai bambini, lo dice Eraclito.
1: Così.
2: Se lo dice. Che si fa l'8 maggio?
1: Si celebra il VI Day, una giornata che ricorda la resa incondizionata della Germania nazista e la fine della guerra in Europa nel 1945.
2: Che ha avuto un ruolo importante, lo ebbe la Russia là. Sì,
1: fondamentale.
2: Quasi. E infatti fa la festa in questi due giorni.
1: E la fanno sempre.
2: E ha sospeso. Quindi loro decidono quando sospendere.
1: Però il coso Zelensky ha detto meglio che gli alleati non vadano. Giornata internazionale dei conducenti professionisti, e la giornata mondiale del cancro ovarico e la giornata mondiale dell'asi. L'8 e 9 maggio.
2: Quindi ma per l'8 maggio, non me l'avevo detto questo.
1: 8 e 9 maggio, periodo di commemorazione e di riconciliazione per coloro che hanno perso le loro vite
2: molto
1: durante
2: stimato,
1: la seconda guerra mondiale.
2: Per
1: ricordare il passato, per costruire un futuro di pace. Non sta funzionando,
2: Sì.
1: Non sta funzionando. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henri Dunant, considerato il fondatore dell'associazione. È anche la giornata mondiale dell'uccello, dell'uccello migratore.
2: L'uccello migratore, cioè quando migratore. Uno va a scopare fuori Italia.
1: No, non essere triviale. Il vecchio satiro gli esce improvvisamente, non è controllabile. Allora, la manacco del dettaglio.
2: C'è lo migratore.
1: Alle 7:45. Certo, quella, il film con. Come si chiama quello?
2: L'uccello di fuoco, è un'opera.
1: No, ma pure un altro uccello.
2: Uccellacci e uccellini, dici.
1: No, quello è psichico. No, quello con i baffetti, attore della commedia all'italiana.
2: No, uccellacci e uccellini di Pasolini, gli uccelli dici.
1: Vabbè,
2: basta.
1: L'almanacco nel dettaglio. Alle 7:45 il clima era mite, la temperatura era 7,2 gradi, l'umidità 88%, vento 11 orari.
2: Com'è il vento?
1: 11 orari. La massima di oggi sarà 19 gradi, più o meno è la qualità dell'aria è presso a poco uguale a ieri, 52 è considerata moderata. Il sole è sotto le 5:48 e tramonta alle 20:14, il culmine alle 13:01. La durata del giorno è 14 ore e 26 minuti. La luna è sorta all'1:34, tramonta alle 10:41. Nessuno. Quello è strano, che oggi stanno raccogliendo, non mi chiamano niente.
2: Come non chiamano
1: nessuno? Non lo so, è l'ultimo quarto visibile al 62%.
2: Non c'è raccolta?
1: Sì, oggi. Nati oggi, l'8 maggio 1906, 120 anni fa, Roberto Rossellini, regista fondamentale del neorealismo italiano. 115 anni fa, nel 1911, Robert Johnson, cantatore e chitarrista blues. Poi ascolteremo Sweet Home Chicago.
2: Chicago.
1: 70 anni fa, nel 1956, Cristina Comencini regista La bestia nel cuore. Fra le sue opere anche Liberate i pesci. Oggi pesci, uccelli, tutti
2: nudi. Ma non dico niente.
1: Infatti, nella storia, l'8 maggio 1886, 140 anni fa, ad Atlanta, un farmacista intraprendente, Sid Pemberton, sta mescolando sciroppi e aromi nel suo laboratorio. Oggi. Non c'entra niente quello che oggi mette a punto una nuova formula dal profumo intenso e dal gusto inconfondibile. Una bevanda gassata destinata a diventare un'icona planetaria. La Coca-Cola. La miscela viene venduta inizialmente come tonico rinfrescante, ma il suo sapore conquista subito chi la assaggia.
2: È vero.
1: È in questo momento che nasce quella che diventerà la bibita più famosa del mondo, la Coca-Cola, pronta a iniziare il suo viaggio nella storia.
2: Io ammetto di fare uso.
1: Bravo. I fatti ancora, vediamo, 105 anni fa, nel 1921, in Svezia, il Parlamento compie un passo decisivo nella storia del diritto. Oggi abolisce la pena capitale dal proprio ordinamento. La scelta arriva dopo anni di dibattito pubblico e segna l'ingresso del paese tra gli stati europei che rifiutano la condanna a morte come strumento di giustizia. L'abolizione sancisce un cambio di paradigma, la tutela della vita diventa principio irrinunciabile e la Svezia si avvia a essere un riferimento internazionale nelle politiche penali improntate al rispetto dei diritti umani. 50 anni fa, nel 1976, in Friuli, la terra continua a tremare, il bilancio delle vittime cresce di ora in ora, le ultime stime ne parlano di 781 morti e oltre 22.000 feriti, mentre resta impossibile... Resta impossibile stabilire quanti siano i dispersi sotto le macerie. Interi paesi sono trattati al suolo. Le comunicazioni sono difficili, i soccorritori lavorano senza sosta, intanto cominciano ad arrivare i primi aiuti. Colonne di volontari, mezzi dell'esercito, squadre della protezione civile, donazioni da tutta Italia. È una corsa contro il tempo in un Friuli ferito, ma già deciso a rialzarsi. 30 anni fa, nel 1996, in Sudafrica l'Assemblea Costituente compie il passo che segna la nuova era del paese. Già oggi approva la Costituzione democratica e multirazziale che manda definitivamente in archivio l'apartheid. Nelson Mandela guida la transizione con la sua autorevolezza, mentre il testo sancisce diritti, uguaglianza e rappresentanza per tutti i cittadini senza distinzioni. La nuova carta diventa la base della Repubblica che sta nascendo, un impianto moderno, inclusivo, pensato per ricucire un paese ferito e proiettarlo verso una democrazia piena e condivisa. Frasi famose, queste sono di Rossellini.
2: Bene.
1: Ho voluto un cinema utile agli uomini, dice.
2: Sono appassionato.
1: Roberto Gastone Zeffiro Rossellini. Ah, boh, mi piaceva la mamma. Come lo chiamiamo? Roberto, vabbè. Ma poi qualcosa di Gastone.
2: Sì,
1: e poi Zeffiro. Nasce l'8 maggio a Roma e muore il 3 giugno del 77 sempre a Roma. È stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, uno dei più importanti registi della storia del cinema italiano, che ha contribuito a rendere noto al mondo con pellicole quali Roma città aperta, Paisà e Germania anno zero.
2: Che fanno di lui uno dei padri del neorealismo, lo vuoi mettere?
1: Durante la sua carriera, vinse alcuni dei più importanti premi cinematografici.
2: Sì, tra cui la Palma d'Oro, Festival di Cannes,
1: il Leone d'Oro,
2: la Festival di Venezia e 5 Nastri d'Argento. A questi si aggiunge anche una candidatura al premio Oscar.
1: Regista come
2: François Truffaut e Martin Scorsese hanno più volte affermato di essere stati influenzati dal cinema di Rossellini e di vedere in lui un maestro, mentre Otto Preminger ebbe a dire che la storia del cinema si divide in due ere, una prima e una dopo Roma città aperta, e vabbè.
1: Benissimo.
2: Il Filmone,
1: benissimo.
2: Con la Magnani, l'Aldo Fabrizi, il bambino.
1: L'ho visto.
2: Vabbè,
1: Marcunde.
2: Procundaresti.
1: L'ho visto. Allora.
2: Esclusiva.
1: Allora, andiamo ad ascoltare. Salutiamo i nostri amici su Facebook, credo, giusto? Sì. Vi ricordo che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso andiamo invece in radio ad ascoltare
2: Il Negriero,
1: Sacco e
2: la
1: Vanzetti,
2: la ballata di Sacco e Vanzetti, con la canta John Bates. Non lo farà mai così, io lo metto direttamente sopra, vado a cercare così, eccolo.

0: Adesso invece andiamo avanti con l'altra canzone che ci propone oggi Vincenzo, ed era qui sono in Chicago.
1: Ci abbiamo sempre,
0: me la ritroviamo, eccola qua,
1: eccola qua.
0: Ci abbiamo sempre che Sweet Home Chicago.
1: Chicago
0: non è quella, no? Non è quella,
1: quella è famosa.

0: E questo era Sweet Home Chicago, e con questa canzone chiudiamo il Radio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Noi ci sentiamo domattina a solita ora con Azzurra.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: to say. Ma non me la niente da bere skills.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 6.

0: 96. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide, un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea, tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Radio G 085 800 3366.

Vai, vai, Meloni, non si accattua. Bello, bello.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti all'8 maggio 2026 e naturalmente a tutti.

0: Buona giornata, che ci segue sulla pagina Facebook, sulla radio 90.7 100.2 MHz e che ci segue ovviamente in streaming su radiogiulianova.net. A tutti dunque di nuovo buona giornata e naturalmente siamo qui con voi per farvi compagnia con questo nuovo Radio G Notizie, che comincia ovviamente con la rassegna stampa. Andiamo a vedere che cosa ci propone il centro in edizione digitale e ovviamente anche nella edizione di Teramo. Il titolo principale è questo qua: alpinisti morti non archiviati. Qua si parla della tragedia avvenuta su Gran Sasso. I familiari presentano opposizione dopo la richiesta della procura, dice: tempo perso per un'errata geolocalizzazione, nuove indagini sull'uso degli elicotteri. Poi Luna vista mondo, Abruzzo protagonista della missione Artemis, primi scatti dalla NASA. Noi sapete come la pensiamo, vabbè, facciamo queste cose, però secondo noi la cosa più importante che dovremmo fare al mondo è scoprire il farmaco contro il tumore. Questa è la mia posizione personale. Invece di andare sulla Luna, a meno che sulla Luna uno non pensa che ci possa essere qualche sostanza che possa guarire questa terribile malattia di cui tante persone purtroppo sono afflitte, soffrono loro e anche i familiari, ma non ce la pensano, e quindi andiamo avanti così con tante persone che si ammalano. Alcuni si salvano, altri no. Andiamo avanti. L'Aquila a pranzo con l'Ater. No, non si fa. Si indaga. La finanza esamina le fatture. Giallo sugli incontri sindacali. Poi siamo a Silvi. Clochard investito esce dall'ospedale. Appello per la casa perché non ce l'ha. Giulianova, presentata ieri, abbiamo fatto in diretta le novità per quanto riguarda le manifestazioni estive. Un'estate tutta da ridere, ma non è una critica, nel senso che ci sono addirittura ben tre comici che sono stati ingaggiati. Uno già si sapeva, cioè Enrico Brignano, 29 di agosto. Gli altri sono Cirilli, appunto, che è l'unico dei tre, delle tre esibizioni che sarà gratis, e poi anche Vincenzo Salemme, purtroppo il giorno dopo Brignano, che se la gente non debba fare la scelta tra l'uno e l'altro, Salemme, bravissimo. Poi ciclismo, oggi il Giro d'Italia, Ciccone punta a vincere sul famosissimo Blockout. Il caso Palmoli, le mie verità, esce il libro della mamma del Bosco, sarà sicuramente un best seller e voi lo comprerete. La corte d'inchiesta partita da Roma, Narcos in fuga da Sulmona, una taglia da 200.000 euro. Poi sotto inchiesta ci sono i pranzi dell'Ater, scandalo bis dopo lo champagne, ma qua siamo per la precisione non a Teramo, ma siamo all'Ater dell'Aquila. E ci sono qui, ci sono le copie delle fatture che sono state fatte attraverso una ricerca dei pranzi. Trasporti in Abruzzo, aeroporto, stazione in autobus, oltre 200 corse a settimana. Poi l'iniziativa di Confindustria, cibo, turismo, logistica, Sudafrica, chiama Abruzzo, quindi andremo anche nel Sudafrica. Mentre intanto, una cosa più locale, tornano i treni sulla tratta Sulmona-L'Aquila. Eccola qua, tornano le azalee alla ricerca, evitabile il 40% dei tumori, ne parlavamo poco fa, domenica in occasione della festa della mamma, banchetti per sostenere i progetti contro il cancro. La direttrice Mondino dice: la prevenzione è importante, siamo d'accordo, abbiamo sempre detto, stile di vita adeguati sono essenziali, però se uno si ammala è giusto che ci sia il farmaco, che invece non c'è, almeno tranne quello purtroppo che sappiamo. Sclerosi multipla, 3.000 casi nella regione, e quindi anche su questo bisogna stare attenti. E poi eccolo qua, è uscito il libro della mamma del Bosco, La mia verità, sarà un best seller. Eccola qua, la vedete, c'è anche la copia della copertina, uscirà a giugno, ma c'è l'anteprima appunto il libro. Poi andiamo al consorzio industriale ARAP, ci sono state tante polemiche per i soldi spesi, infatti c'è un'incognita da 20 milioni, la messa in liquidazione coatta, due verità opposte sui debiti, e ora l'ARAP riorganizza gli incarichi di vertice, quindi andranno subito a vedere chi sono i nuovi comandanti tra virgolette del settore. La cultura è anche Restanza, che orribile termine, è una rinascita come all'Aquila. Il messaggio arriva da Bruxelles, l'appello del sindaco Biondi al Parlamento Europeo: con le iniziative possiamo rigenerare i centri storici. Poi contributi per l'Abruzzo per quanto riguarda le opere, strade, ponti, scuole, frane, arrivano 121 milioni per i lavori, lo ha presentato questo piano ieri l'assessore D'Annunzio. A Vasto, L'Aquila e Francavilla l'importo massimo di 5 milioni, bisogna tutelare i territori. Non sappiamo se ci siamo anche noi in questi soldini, vediamo un po', siamo in ordine alfabetico? No. Non è in ordine alfabetico, sono tutti comuni, no, non tutti piccoli, c'è Lanciano ci sta tre volte, i soldi dati al comune di Lanciano, tre volte, c'è lì Attanasio, Bellante, poi abbiamo un Tortoreto, vediamo le costelle di casa nostra, Atri ci sta, Vasto abbiamo visto, due volte Scerni, siamo quindi sempre nel Chietino, poi Colonnella, Notaresco, Nereto, non abbiamo bisogno di niente noi, non avete chiesto niente a Palazzo che fa rima con ragazzo, no, niente, Carpineto, Canistro, Prata d'Ansidonia, sempre ci sta Prata d'Ansidonia, Corfino, Civitella, Letto Moreno, Torricella, non ci siamo. Lanciano, 1, 2, 3, 4 volte soldi per Lanciano, 3 volte a Francavilla, 3 a Castellalto, voilà, Pineto 3, Giulianova 0, non abbiamo preso una riga, qui stiamo tutti bene noi, quindi noi a Giulianova non abbiamo problemi né per le strade, né i ponti, né per le scuole, né per le frane, 121 milioni, ma da noi nemmeno un euro, come mai tutto ciò? Vabbè, vuol dire che stiamo bene così. Intanto quando passa il panno asfalto? Eccolo qua, quello che si parlava di ieri, Terra Luna, le foto di Artemis 2 con spinta dall'Abruzzo. Crociera da incubo, sapete che si sono infettati dei passeggeri sulla nave, allerta Virtus Killer e caccia ai contatti, si è infettato anche il medico di bordo, cioè quello che doveva curare le persone, tre persone coinvolte, lui pure. Sì? Sente Valetti. E mo? Cattura schermo, perché mai l'avete fatta la cattura schermo? Cattura schermo, ma cattura schermo c'è adesso? Vedi al computer, lo sei uscito? Bene, allora vedi sul computer se il telefonino è occupato, facciamolo subito questo controllo. Perché c'è l'ospite, abbiamo un ospite stamattina che parlerà di chirurgia plastica. Ti serve a te, Gabriele, qualche cosa di chirurgia plastica? Il naso? No, niente. Il naso è preciso, va bene. Si vede? Beh, allora hai chiamato solo tu. Vabbè, grazie, buona giornata. Bene, allora ci vediamo. Non mi avete detto niente, ma avete detto l'ottimo Gabriele, mi ha avvisato. Vabbè, non importa. Quindi adesso possiamo andare avanti, perché ci vediamo e poi lì torniamo dopo. Siamo pronti? Sì, allora eccola qua. Allerta Virtus Killer e caccia ai contatti. Poi andiamo avanti. Papa, il Papa, pace, incontra Rubio e dice lavorare per la pace, ovviamente. Gli USA parlano di relazioni solide. Ogni giorno gli dice male al Papa, però parlano di relazioni solide. La Santa Sede è cauta, ma è disgelo. Hanno parlato di Iran, Libano e Cuba. Oggi il segretario vede Meloni, cioè Cuba gli ha detto, guardate, Trump gli ha detto, va di al Papa che la prossima che invadiamo è Cuba, quindi inutile che dice pace, noi andiamo avanti, però questo riceve, speriamo che vada bene qualcosa. Trump, le tycoon, come lo chiamate, attende la risposta, dice che un accordo è possibile. Buona giornata a tutti voi, con queste cose che qui più nessuno crede. Il primo anniversario del pontificato, il Vangelo di Leone XIV, e qua non si può fare a meno, lo dicono tutti i giornali, il promotore della pace disse pace, più volte ha detto pace, è successo di tutto di più. Che accade ancora? Che accade ancora che mi chiamate? Che c'è? Sì? Pronto? Pronto? Sì? No. Vuoi andare in diretta? Sì o no? Ci vuoi andare o no? Ci sei? Marcellusi? Ah sì, è scappato, in Germania addirittura è scappato per l'istac franco, no, dimmi. Ah, quindi dove si sposa? Culturale, sì, e lo riportate voi in Italia? Bravo. Un viaggio culturale, va bene. Fateci sapere, mandateci qualche foto che è interessante. Pubblichiamo. Buona vacanza, grazie, buona giornata. Meno male, c'è la gente che si diverte, fate bene, capite che vita è? Pace. Andiamo al delitto di Carrasco, che è una delle pagine più scure della... Cioè, quando hanno pensato a fare la riforma della giustizia, è qua che bisognava intervenire. Cioè, come sono state fatte le indagini all'inizio, quelle che hanno portato in galera Stasi, mentre poi si è appurato adesso che sarebbe Sempio quello che ha ucciso Chiara con crudeltà. Addirittura la procura di Pavia mette nero su bianco la sua ricostruzione, secondo cui il colpevole è il commesso, avrebbe fatto irruzione nella villa volendo vendicare il rifiuto della ragazza a un approccio sessuale. C'è uno uccide una persona perché ha detto di no, succede, purtroppo non dovrebbe succedere. Quando state per uccidere uno, pensateci, perché poi state in galera una vita, anche 30, 35 anni, quindi si finisce. Vabbè, però questo qua l'ha fatto, almeno secondo il giudice. E Stasi, adesso che esce dalla galera, quando vorrà dall'Italia, cioè da noi, quando gli dovremo dare? Penso che non ci sia 12 anni di carcere, non c'entra niente, accusato di omicidio premeditato, una cosa terribile. Ricerca in Friuli, il mistero di Sonia scomparsa con i figli, nel frattempo è stata ritrovata l'auto. C'è una bella gaffe del ministro Valditara su Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica, secondo il quale venne ucciso dalle Brigate Rosse, lo ha detto ieri in una dichiarazione, mentre invece è stato ucciso dalla mafia, e questo Valditara non lo sapeva, è un'altra figura del governo. Tragedia, alpinisti morti sul Gran Sasso, i familiari dice fate nuove indagini, il giudice si riserva di decidere dopo l'udienza. E siamo a Teramo, muore dopo una caduta, donati gli organi, il 35enne era rimasto gravemente ferito in un incidente a Castelnuovo, prelevati cuore, fegato e reni da tre equipe. Poi si parla di nuovo teatro a Teramo, lo fanno a Teramo il nuovo teatro, sarà pronto tra un anno, iniziata la realizzazione della torre scenica addirittura, il sindaco D'Alberto, cronoprogramma rispettato, mentre qua, come sapete, ancora aspettiamo qualche cosa di più concreto sul Kursaal, perché l'amministrazione comunale, come ha già detto più volte, lo vuole fare al Kursaal, mentre domani, a sorpresa, Moretti, il cittadino governante e il Partito Democratico al Sala Botti presentano un progetto alternativo che riguarda l'ospizio marino nella zona devastata del Parco Cicco Mendes. Lo vedremo domani in un'assemblea pubblica che si terrà. Intanto la sicurezza stradale si impara a scuola, questo accade a Teramo, al giorno già l'abbiamo fatto con Matteo Cipretti e il comprensivo 1. Morto nel cantiere 3 mesi fa, salma alla famiglia per i funerali. Poi abbiamo Arsita, arriva il medico di base che non c'era, però resterà solo 7 mesi, quindi dopo 7 mesi non vi dovete ammalare. L'evento Claudia Coll sarà a Mociano per una cena di beneficenza. Poi il bilancio passivo, l'ATC Gomano Fino. Ed ancora, possiamo andare avanti, Martinsicuro, scuola Pertini, via le barriere, un piano per ascensore e per scivoli. Ne abbiamo parlato ieri perché l'abbiamo mandata in diretta, è stata l'insegna della comicità Salemme Cirilli, oltre a Brignano. Queste sono le manifestazioni di Genova, ma grandi sono manifestazioni di carattere culturale, se ascolteremo tra poco un paio di interviste. Allo spettacolo già annunciato dell'artista romano per il 28 agosto si aggiungono altri 2 appuntamenti con i comici. Nel programma anche i concerti del Buena Vista Social Club, 28 luglio, Sala Toscana, il 9 agosto, ricordiamo poi anche il concerto di Fiorella Mannoia il 5 agosto e poi le grandi manifestazioni della le mastezioni che risalgono l'abbazia, il festival delle abbazie, ne sentiremo parlare tra poco. Poi ospedale, ripuliti gli alloggi liberati, ed ancora ospedale, forzati gli armadietti del personale sanitario. A Giulianova l'ospedale, dopo che questo era successo all'Aquila, si sono ripetuti, come se ci fosse una banda degli armadietti, hanno forzato 20 armadietti delle infermiere, personale femminile, all'ospedale di Giulianova. E questo è sicuramente un fatto importante di cronaca, perché, come abbiamo detto, il giorno prima il tutto era accaduto appunto all'Aquila. Bene, possiamo andare avanti e vedere le altre pagine del nostro quotidiano del centro, e siamo esattamente a Roseto. Pista ciclabile più larga e sicura, pronto il progetto da 1,6 milioni. Invece a Pineto, senza tetto investito, appello dopo che è guarito per dargli una casa. Mentre è bello questo qua, al via il restauro degli affreschi, questo accade ad Atri. Andiamo fuori provincia, andiamo a Pescara. Addio a Damiani, appassionato docente di diritto tributario. Il commercialista aveva 86 anni. La sentenza per i cani soppressi per i due veterinari, assoluzione per altri, condanna a 4 mesi. Torna alla strada parco, lampioni fuori uso, allarme degli autisti e della filovia. Dice: non ci vediamo con i lampioni fuori uso, e quindi tornano i vecchi problemi della famosa strada parco di Pescara. E si va avanti, eccolo qua, Pescara, l'Aquila, furto negli armadi dell'ospedale, infermiere indagato a piede libero, perché qui l'hanno scoperto chi è un infermiere, quindi anche lui conosceva tutto per bene. Lavoro nero, viene addirittura sospeso per lavoro nero un barbiere, è successo a Sulmona. Anche a Chieti uno studio abusivo sotto sequestro, nei guai un fisioterapista di 72 anni. Poi donna truffata in casa, due arresti, una bella operazione della mobile, e vediamo ancora qui nella foto, lo vediamo, Francesco D'Antonio, che appunto è il commissario, il capo della mobile a Chieti, ha fatto questa operazione, non ricordiamo che è sempre figlio dell'avvocato Belardo D'Antonio, quindi in roba nostra, un giuliese che si fa onore. Molto bene, allora abbiamo lo sport, Giro d'Italia, si alza il sipario, oggi c'è questa tappa molto, molto attesa naturalmente, andiamo a vedere per gli appassionati di ciclismo. La prima tappa è tra Nasebar Burgas e poi domani Burgas Velino Tornovo, poi siamo un po' fuori, poi finalmente si torna in Italia con la Catanzaro Cosenza c'è anche. Bene, Giro d'Italia, si alza il sipario, si chiama Vingegaard, credo che si pronunci bene, prenota il colpo, il teatino Ciccone punta alle salite, il 15 cioè il Blockhaus, poi partenza da Chieti, queste sono le tappe abruzzesi del Giro d'Italia, che lo scorso anno, ricordiamo, toccò appunto Giulianova. Possiamo andare avanti e vedere appunto di che cosa possiamo parlare adesso. Sicuramente ci sarà il Pescara, sì, Gorgone si tuffa nel destino, tutto in una notte, si gioca l'Adriatico, Pescara, Stadio Adriatico Cornacchia contro lo Spezia. Vediamo la C. Pineto parla a Brocco, il presidente, grande presidente, dice: è stata una bella stagione, peccato per i playoff. E poi Carpani trascina il Teramo, voglio vincere i playoff. Ed ancora il notaresco verso la sfida contro l'Ancona. Andiamo avanti, l'Aquila per il futuro serve un direttore sportivo, a quanto pare però anche un allenatore, perché appunto non è stato ancora scelto, perché Chianese ha dato l'avvio. Il Giulianova apre a nuovi soci, ieri sera sorpresa la riunione, Mucciconi e il sindaco Costantini hanno incontrato degli imprenditori interessati a entrare in società, vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto come detto sono stati mantenuti gli attuali dirigenti e dovrebbero entrare altri. Alla riunione tra gli altri hanno partecipato Cristian Passacqua e anche Adriano Mattucci, che ricordiamo in passato era stato anche presidente del del Giulianova Calcio, e questa era poi la pagina che riguarda il Chieti verso lo spareggio contro la Recanatese. Ricordiamo, la Recanatese invece ha avanzato ricorso per i mancati punti, 4 punti di penalizzazione che avrebbero dato una classifica diversa, e invece non solo Recanatese non gioca in casa ma gioca fuori con 2 risultati contro, cioè deve per forza vincere, che sembra quasi un'operazione impossibile. Bene, allora questa è la situazione, possiamo archiviare quello che abbiamo visto con il centro, perché possiamo passare adesso al messaggero. Buongiorno a tutti intanto, come state? Tutti bene? Ci siete già da qualche parte? Vi vediamo, vi vorrei vedere dove state, se ci siete, come state. Devo andare a trovare la nostra pagina Facebook, ci vado? Sì, ci vado. Prima di passare al messaggero, per vedere se i nostri fedelissimi sono in agguato come sempre, e li vorremmo salutare, sì, li vorremmo salutare subito, perché altrimenti fa che se ne vanno, ma credo che non lo faranno, ma andando qualcuno sarà sicuramente arrivato. Buongiorno da Radio G Giulianova a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ovviamente non soltanto quelli che ci seguono su Facebook, ma i tanti che ci ascoltano attraverso la radio. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, buongiorno a Bruna Ruggeri, ad Alfredo Di Federico, a Luigi Anni, facciamo un buongiorno carissimo anche a Loriana Ciccioni. Buongiorno, adesso possiamo parlare di questa bella iniziativa di Remigio Cristofori, ex allenatore della Torrese, ma che fa un campus estivo veramente originale. Ascoltiamo di che si tratta.
1: Sono campus estivi e campus estivi, e quello di Remigio Cristofori vi ho detto che è originale, perché?
2: Sì, diciamo che è un campus molto dinamico, diciamo che affrontiamo diverse esperienze.
1: Ci sono campus estivi e campus estivi, quello di Remigio Cristofori abbiamo detto che è originale, perché?
2: Sì, diciamo che è un campus molto dinamico, diciamo che affrontiamo diverse esperienze, dal maneggio all'acquapark, piscina, parco avventura, insomma. Ogni giorno ci sarà un'attività diversa, e quindi credo che lo renda speciale per quello. E quindi ci stiamo avvicinando all'inizio, e devo dire che Giulianova sta rispondendo bene.
1: Senti, abbiamo detto delle cose che qua non ci sono. Fino a dove dovete arrivare?
2: Arriviamo addirittura a fare una giornata di rafting a Serravalle di Norcia, dove aggiungeremo anche la visita alla fabbrica di cioccolato. Andremo a fare vela a Grotta a Mare, faremo visita alla Casa delle Api a Castel di Lama, quindi... ripeto, è un campus molto dinamico, itinerante, e quindi queste attività stanno entusiasmando un po' la popolazione, e siamo contenti.
1: È aperto per gli adulti.
2: Tanti genitori.
1: È una cosa che uno vuole vedere. Insomma.
2: Sì, tanti genitori ci hanno chiesto, soprattutto per la giornata rafting, di poter partecipare. Sarà uno spunto per il prossimo anno.
1: E il mare?
2: Sì, il mare naturalmente lo farà da padrone. Siamo a Giulianova ed è normale che il mare sarà una di quelle attività importanti. Faremo 2 giornate di mare a settimana, un'altra giornata fissa sarà l'acquapark, che è una delle attività più divertenti a Tortoreto, e quindi queste saranno le nostre giornate base. Dopodiché ogni settimana cambieremo, ci sarà la visita al maneggio a Civitella del Tronto, il parco avventura, che è un'altra di quelle attività veramente molto divertenti. Quindi ripeto, siamo contenti della risposta che sta avendo Giulianova, stiamo già a buon punto per le iscrizioni, quindi stiamo aspettando di concluderle, perché ecco, i posti sono pochi.
1: E allora, appunto, per i ritardatari, dove, come, quando iscriversi?
2: Basta seguire le nostre pagine social, Remy e Gabri, Facebook, Instagram, TikTok, e tramite le nostre locandine ci sarà la possibilità di poter scaricare il QR code, e da lì poter compilare il modulo per poter fare l'iscrizione.
1: Quindi praticamente si parte?
2: Il 15 giugno per 8 settimane. Settimane fino al 7 di agosto, e naturalmente per qualsiasi informazione siamo a disposizione, e quindi vi aspettiamo.
1: Il calcio l'hai messo da parte?
2: Il calcio sarà un'altra di quelle attività che faremo, sicuramente sì, e naturalmente fa parte della mia vita, e quindi naturalmente è una di quelle attività, come dicevo l'altra volta, che sarà parte integrante di queste attività.
1: Ci teniamo sott'occhio noi?
2: Sì, lo so, ma Giulianova è una grande... insomma, una grande realtà di calcio, e ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile qui, quindi ci auguriamo di vedere il Giulianova in campionati ancora più importanti.
1: Benissimo, quindi che vada tutto bene. Giulianova, naturalmente, questa tua iniziativa originale.
0: sicuramente. Grazie, in bocca al lupo.
2: Crepi il lupo, grazie a te Francesco.
0: Beh, quello che ci auguriamo tutti naturalmente. E questa era Remigio Cristoforo con la sua iniziativa. Queste sono le foto di Mucciconi e di Costantini per il futuro del Giulianova Calcio. Questo invece è il programma appunto dell'iniziativa di Cristofori che abbiamo appena parlato. Ricordiamo che stamattina avremo ospite il chirurgo plastico Pierpaolo Ferretti del appunto poliambulatorio dell'Annunziato, lo avremo appunto con noi. E ancora siamo pronti, dove siamo? Siamo all'ottimo performance di Marco Ciprietti, doppio traguardo raggiunto e con merito da Marco Ciprietti, ha terminato Ironman di Jesolo 70.3 con un tempo di 5 ore e 38 minuti e si è laureato in contemporanea in economia a Roma. Ha ottenuto tutto questo da solo, facendo anche in modo che nessuno si accorgesse della sua assenza, perché ha studiato e si è allenato nei momenti nei quali sapeva che non c'era bisogno di lui. Complimenti e auguri naturalmente, con la certezza che saprà ottenere altri successi ancora più ambiti e naturalmente sognati da lui. Queste sono invece le foto del Parco Chico Mendes, come si trova adesso ridotto, le ha pubblicate il cittadino governante, faranno parte di una serie di iniziative che vedremo domani sera all'assemblea pubblica.
3: Siamo in un bellissimo ambiente,
0: Sala Bozzi. Ieri intanto ha fatto tris la Palestra Planet, inaugura sabato, cioè domani, il nuovo centro di
3: Siamo
0: Mosciano.
3: In un bellissimo ambiente, adesso ci spiegherà Giuliano Picciutoli dove siamo.
4: Allora, benvenuti, grazie soprattutto a Francesco, alla redazione, per averci nuovamente dato l'opportunità di presentare il nostro progetto. Siamo all'interno della nuova Planet Fitness di Mosciano Stazione, che sarà inaugurata sabato pomeriggio dalle 4 in poi. E che è il nostro terzo centro, quindi la nostra terza palestra dopo aver rinnovato nel 2021 Giulianova. E nel 2024 aver aperto Roseto, nel 2026 inauguriamo un nuovo spazio a Mosciano Sant'Angelo, su cui abbiamo portato tanto in termini di innovazione, di tutto quello che abbiamo la fortuna di vedere in giro per il mondo e che abbiamo deciso di offrire.
1: Tra l'altro, da quello che so, a ottobre fate anche le nozze d'argento con Giulianova.
4: Esatto, Giulianova il primo di ottobre festeggia 25 anni di attività, abbiamo aperto nel lontano 2001 e quindi negli ultimi anni nel giro di 5 anni abbiamo rinnovato 3 palestre. Che
1: questa è quella più nuova ovviamente, Giuliano, la gente vuole sapere quali sono le novità.
0: Non va bene, è troppo lungo questa intervista, la potete seguire sulla pagina Facebook tranquillamente, voi però naturalmente senza di noi. Qui appunto al vicenda di Garlasco che abbiamo dato ieri questa notizia. Un Ascoli in gran forma travolge il Giulianova, 5-0, brutto l'avvio dei giallorossi, poi alcune occasioni mancate come sempre e i marchigiani che dilagano nel finale, 5-0, vabbè, può capitare. Non dovrebbe, però è così. Torna intanto, ricordiamo, già se ne parla dall'8 al 12 luglio a Montone la famosa festa, terza edizione degli arrosticini di Montone. 10 arrosticini, un panino con salsiccia, una patatina fritta, una bevita 03 a scelta. Tutto questo nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria dell'Assunta, grazie al mitico Armando che appunto non molla. Oh, ieri è stata presentata, la vedete qui, chi sta su Facebook ma l'abbiamo messa, quale sarà la nuova, prima gli ombrellini, poi altre cose, quest'anno saranno i cuori trafitti dalle frecce, quindi sarà un centro storico all'insegna dell'amore, quello che vedremo quest'estate, appunto è stato presentato ieri in anteprima, come sarà sia nel corso d'Antonio Sauro che via l'Orsidi, lo potete vedere sulla pagina Febbre, non piace a tutti, alcuni hanno detto bellissimo, hanno fatto delle critiche abbastanza dure, però così è la situazione che abbiamo appunto visto, eccole qua. viene al Dariosauro, sarà così, quale sarà l'arredo estivo per la prossima estate, e molti hanno commentato, sono per 64 commenti, lo potete appunto andare a vedere, a controllare voi. Oggi c'è questo bel convegno, ricordiamo, alla Citigas, sui principi che generano il domani, alla Citigas, sempre all'avanguardia in questo settore. Abbiamo già parlato dei furti negli armadietti, poi questa è la foto che abbiamo pubblicato ieri, che dimostra che è saltata, cioè è stata demolita anche la seconda passerella. Vedete come c'è tutto un altro panorama per quanto riguarda la zona delle case popolari, senza appunto che ci sia più, ci sono più quelle scorribande. Allora, abbiamo parlato ieri di manifestazioni, ascoltiamo il Festival della Abbazia. Esattamente, lui con noi è Carlo Michini.
5: Noi, che è colui che coordina, sì, organizza, sì. E finalmente dopo anni le abbazie approdano a Giulianova.
6: Sì, sì, io sono il direttore artistico del festival, mi pregio di essere il direttore artistico. Dopo tanti anni siamo arrivati a Giulianova e questo è una cosa molto importante per me, perché riusciamo a rafforzare la sinergia tra entroterra e costa, perché noi siamo fondamentalmente un festival dell'entroterra, il nostro itinerario principale è Valle delle Abbazie, negli anni abbiamo allargato il raggio di azione all'itinerario Terramale Colline Verdi d'Abruzzo, e quindi arrivare
5: affacciati sulla costa.
6: A Roseto l'anno scorso, quest'anno abbiamo aggiunto Giulianova, perché noi riteniamo che la Riviera del Gigante non sia stata creata per caso, perché la costa poi è la porta,
5: questo nome,
6: è la porta per arrivare
5: nel Festival delle Abbazie, più rende molto, non è una cosa cattolica, diciamo, la chiesa non c'è, diciamo.
6: No, è un progetto di valorizzazione, cioè, del patrimonio artistico, sì, del patrimonio storico, culturale,
5: e
6: locale,
5: perché qui
6: c'è un itinerario Valle delle Abbazie, che sì, mette nel re dei cinque abbazie romaniche
5: qui a Giulianova.
6: Allora, ci saranno 4 concerti molto importanti: il 4 luglio al porto turistico con gli Incognito, poi il 7 luglio Pat Metini, l'8 luglio Mario Biondi, il 9 luglio, come ha detto il maestro Paolo Nicola Goranbrego, che c'è il Festival del Saltarello.
5: Tutto è collegato a voi?
6: Sì, e il 25 luglio, in collaborazione con il Festival Approdo, avremo in Piazza Buozzi il concerto dei Planet Funk.
5: Sì, esatto. Ma quello più famoso è il chitarrista.
6: Beh, sai, il chitarrista ha vinto 20 Grammy, 3 dischi d'oro, parliamo di un musicista che ha venduto milioni e milioni di dischi, attualmente è tra i personaggi più influenti della musica internazionale.
5: Va bene, Michele, facciamo una cosa che riguarda Giulianova, sei contento che si fa finalmente Giulianova?
6: Io sono molto felice, perché la collaborazione con il comune di Giulianova è veramente qualcosa di molto prezioso. Questa non è solo programmazione musicale, significa lavorare alla costruzione di un progetto culturale destinato a crescere nel medio lungo termine, che avrà degli sviluppi molto importanti e che lavora per rafforzare l'identità culturale di Giulianova e il posizionamento di Giulianova nel circuito culturale nazionale.
5: Grazie, in bocca al lupo.
6: Grazie, credi.
0: Complimenti naturalmente per questa bella iniziativa. Adesso noi andiamo a seguire un altro evento che ci sarà con il Saltarello Festival.
5: Danilo è con noi. Danilo?
7: Danilo Di Paolo Nicola.
5: Si occupa del Festival del Saltarello.
7: Sì, sono il direttore artistico del Festival del Saltarello e dell'Orchestra Popolare del Saltarello.
5: E Giulianova quando la verremo?
7: Il 9 luglio faremo un evento importantissimo dove ci sarà Goran Bregovic, esatto, oltre a noi con l'Orchestra Popolare del Saltarello e tante altre attività dedicate alla musica tradizionale,
5: Bregovic,
7: ai balli.
5: Saltarello, sì.
7: Sì, abbiamo già fatto un incontro con Bregovic, per noi è la seconda volta che ci incontriamo e abbiamo fatto anche dei brani insieme, perché abbiamo una versione di un brano popolare abruzzese che è Mare Mai, proprio con il ritmo balcanico. No, ma noi facciamo una versione, super allegra, veloce,
5: meno male,
7: coinvolgente.
5: Quella è quella, sì, la versione originale.
7: Ma la nostra versione è da ballo.
5: Bravo. Sì. Quindi la gente si diverte?
7: Sì, assolutamente sì, balla, si diverte.
5: Vale la pena, quindi.
7: Sì.
5: Abbiamo la data?
7: Sì. La data 9 luglio, porto turistico.
5: Va bene, grazie, bocca al lupo.
7: Crepi.
5: Abbazie.
0: Quindi tutte manifestazioni da seguire naturalmente, mentre noi facciamo i saluti ad altri amici, ad Alfredo Di Federico, a Bruna Ruggeri, a Chiodi, Luigi e Anna, ad Adriana Tondo, che ci manda anche un altro, uno sticker tutto sorridente, a Luca Campanella e a Regina Annunziata, Rossella Mattiucci. Buona giornata naturalmente a tutti voi. mentre adesso procediamo con alcuni stacchi e poi naturalmente ci potremo collegare anche con il nostro Casalena. Allora, possiamo andare e possiamo appunto procedere con sì, possiamo salutare qui naturalmente, grazie a tutti, e salutiamo anche, ci aveva lasciato con questa manifestazione, eventi a Giulianova nell'estate 2026 da non perdere. Dunque ve li abbiamo già mostrati. Allora, per le vostre segnalazioni 800 3366, 800 70 10.

0: fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi. Sempre.
0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi. Sempre.
2: Allora sarebbe opportuno a questo punto che ci colleghiamo con Casalena per sapere tutto, ma veramente tutto, sulle previsioni del tempo. Vediamo se è pronto Casalena, noi siamo pronti per collegarci con lui, siamo a questo fine settimana che è importante sapere come saranno le condizioni appunto del tempo. Siamo pronti? Sì, dipende solo da lui se risponde. Ecco, noi siamo in linea.
3: Buongiorno.
2: Eccolo qua, buongiorno meteorologo, come va?
3: Tutto bene, siamo così di...
2: Allora, ci si prepara
3: all'ora, ecco.
2: Ecco, dici come andrà invece questo fine settimana intanto?
3: Diciamo prevarranno le schiarite sugli annuvolamenti, però il cielo non sarà mai totalmente limpido, perché ci sarà ancora gli strascichi della perturbazione, peraltro debole, che è passata... diciamo tra mercoledì e giovedì, che ha dato pochissimi effetti, che continuerà con la coda a interessare le regioni centro-meridionali, ma ripeto, senza fenomeni di rilievo. Meglio andrà poi lunedì e martedì, quando ci sarà un sole piuttosto pieno e le temperature tenderanno ad aumentare di 2-3 gradi, portandosi intorno ai 24-25 gradi, quindi diciamo un anticipo dell'inizio dell'estate. Non durerà tanto, perché poi tra mercoledì e giovedì ancora le correnti atlantiche riporteranno un po' di nuvolaglia sparsa e un po' di debole piogge prevalentemente sulle aree interne, e 2-3 gradi in meno di temperatura con le correnti che si orienteranno da ovest nord ovest, quindi praticamente avremo un nuovo debole passaggio nuvoloso. Diciamo che di precipitazioni se ne vedono ben poche, però di giornate completamente limpide lo stesso, se a parte lunedì e martedì le temperature più o meno sono nella media del periodo, di metà di maggio, quindi diciamo, non fa né troppo caldo né troppo freddo per il periodo, quindi questo è quello che ci attende. Per il momento l'anticiclone africano sta sotto in Africa, quindi non interviene, e allo stesso modo non abbiamo l'ingerenza di grandi perturbazioni fatte.
2: Quindi praticamente come il tempo sabato e domenica?
3: Diciamo prevarrà il sereno, però ci sono qualche nube sparsa, senza precipitazioni. Domenica un po' più nuvoloso, perché diciamo, si formerà sul Mediterraneo una piccola perturbazione, ma senza fenomeni di rilievo, e quindi però avremo un tempo un pochino più nuvoloso.
2: E si può andare al mare?
3: Sì, però non farà tanto caldo, più umido, diciamo comunque sia... Col clima un pochino sgradevole.
2: Ma poco fa hai parlato di un anticipo d'estate, quando è? Che giorno è?
3: Lunedì e martedì.
2: Ecco, due giorni.
3: Lunedì e martedì avremo un anticipo d'estate con un tempo sereno, totale e caldo, diciamo sui 24 gradi.
2: Oh, quindi. Finalmente, poi deve continuare, mi raccomando.
3: Dopo abbiamo detto tra mercoledì e giovedì dovrebbe peggiorare.
2: Sì, però sono perturbazioni veloci, mi sembra di capire finora.
3: Ma più che altro deboli.
2: Le deboli, sì. Vabbè, passano, ma non creano grandi fenomeni.
3: No.
2: Vabbè, c'è campionato?
3: Domani riparte il campionato. Cioè,
2: ma ti ricordi che non ti ricordi le belle
3: Champions più che altro, Parma Roma?
2: Sì, lo so, ma le belle partite che nelle ultime giornate cominciavano tutti quanti alle 2:30, ti dico, una volta era serio, ti faceva così, uno gioca e sai il risultato dell'altro, non va bene.
3: Ma le ultime due penso che poi si giocherà in contemporanea. Alcune squadre, insomma, quelle che sono implicate nelle lotte,
2: certo. Va bene.
3: Però insomma, la Juventus potrebbe essere tranquilla, ha tre partite difficili, quindi nel senso che comunque le altre squadre la giocheranno, poi se la Juventus
2: non capite, però tu hai detto che anche il Parma, che ha fatto un po' faticare l'Inter, non è facile per la Roma naturalmente,
3: fa il catenaccio più che altro, quindi bisogna stamparla la partita.
2: Ho capito,
3: non è facile,
2: ci vorrebbe male
3: comunque, comunque ho scoperto chi è che dice Saint Germain.
2: E chi è?
3: Era Piccinini l'altra sera, ha detto più volte per il Saint Germain, quindi ho pensato a te.
2: E perché nessuno gli spara?
3: Non lo so, però quando l'ho sentito ho detto ecco chi era che
2: c'era. Mannaggia la miseria, non si può sentire la partita.
3: Sono Piccinini.
2: Ogni volta che dice così una coltellata. Vabbè, vedi che io non m'azzardo a dire inglese perché sbaglio, quindi però tu una squadra ci sta famosa francese, una la sbaglia. Grazie, a domani, buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Ciao.
3: Grazie.
2: Eccoci al Messaggero, allora apre con la stessa notizia che abbiamo pubblicato noi, che riguarda gli armadietti forzati all'ospedale di Genova, 20 dopo quello che era successo all'Aquila, dove erano stati in realtà di più, 40. Movida a Pescara, il sindaco dice dopo una certa ora deve essere al chiuso, quindi non potete farlo fuori, vedremo come l'estate se sarà possibile. Treni tra l'Aquila e Sulmona, la circolazione torna regolare, poi la sfida salvezza del Pescara, la città col fiato sospeso. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda gli spettacoli presentati, gli 80 eventi del maggio teatino. Si può andare ancora avanti e vedere il titolo centrale della seconda pagina, L'Aquila, affidati i lavori dell'ex convento cantiere entro un mese, questo andava bene sul pagina dell'Aquila. Pescara Vecchia, il sindaco e i locali dopo una certa ora devono lavorare al chiuso, ma l'estate sarà durissima, eh? Poi animali soppressi nel canile, condannato l'ex direttore, siamo sempre a Pescara e tutti dicono mai più episodi come questi. All'Aquila, tredicenne violentata, in carcere un 51enne condannato a 10 anni. Poi inchiesta sui baby gang, una condanna a 4 mesi. Finiti i lavori sulla linea, ripartono i treni tra Sulmona e L'Aquila. Poi Guanciale, siamo a Avezzano, si schiera con il PD, il sindaco riunisce i candidati. Chieti anche quasi vota, Legnini, candidato del centro-sinistra, a Brecciarola, via alla rigenerazione, scontro sui parcheggi. Poi finti parenti in ospedale, come sta la bambina? Ed è ancora un'altra pagina della vicenda dei bimbi del bosco, una bambina sta male, intanto esce il libro della mamma. Per quanto riguarda la pagina di Teramo, abbiamo la notizia già riportata in prima, atti vandalici, pazienti ricoverati sono stati vittime di furti e effetti personali nelle stanze, no, non è così. Poi muore dopo la caduta, donazione multiorgano, la quarta da inizio dell'anno, è successo all'ospedale di Teramo. Poi alpinisti morti su Gran Sasso, i familiari chiedono una perizia, errore nel dare le coordinate, è molto grave. Poi tutta Pescara col fiato sospeso per la partita, abbiamo detto. Per quanto riguarda poi gli eventi, abbiamo soltanto qui gli eventi del maggio teatino, non abbiamo notizie sul grandi eventi di Giulianova. E poi abbiamo qui il oggi Roseto cerca il riscatto contro il 100. La prima pagina nazionale, quella che esaminiamo secondo tradizione, il Papa parla con Rubio, dice avanti per la pace, pace, pace, pace, pace. Il segretario di Stato americano dice relazioni solide, ogni giorno dice male Trump, lui però dice relazioni solide, il dialogo resta aperto, ma le distanze rimangono. Beh. Oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi, i bilaterali con Maigart, che è il premier libico. Poi la vicenda di Sempio, Sempio avrebbe ucciso secondo la procura di Pavia Chiara con crudeltà e quindi è lui che sarà rinviato al giudizio, sarà processato, Costasi che chiede già, i legali chiedono la revisione del processo. Poi l'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato, la procura e le prime indagini sulla grazia che ha concesso il Presidente della Repubblica Mattarella. Alcuni stacchi, poi torniamo con la pagina degli auguri. Ricordiamo, avremo ospite il chirurgo plastico stamattina.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora?
4: Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
5: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Stile scamosciato, impazza da Globo!
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
0: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
3: Passiamo alla pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè!
3: Ora possiamo procedere con la pagina di auguri, che si apre come di consueto con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Vittore. Le notizie più antiche su di lui le abbiamo dall'inno in onore dei martiri Vittore, d'Arbore e Felice, che fu scritto da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio scrisse questo inno e di lui si parla appunto. I tre erano soldati originari della Mauritania di stanza a Milano, che morirono a Lodi in difesa della fede. Negli atti dell'VIII secolo viene detto invece che Vittore si rifiutò di continuare a prestare servizio militare, per cui trascinato nell'ippodromo del circo fu torturato a lungo. Incarcerato dopo la tortura, evase miracolosamente, ma catturato di nuovo fu decapitato. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato sorvegliato da due fiere. cioè due leoni, due tigri, e quindi quelli andavano là a prendere il corpo con le due fiere. Vabbè. Auguri, che si chiama Vittore, se c'è il famoso carcere, ricordiamo, di Milano, ma il resto non abbiamo altre notizie. Comunque, auguri se c'è qualcuno che ha questo nome.
7: Buongiorno a tutti.
3: I compleanni, arrivato Gabriele. Per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri a Ilaria Rupilli.
7: Auguri.
3: A Nicolino Ferretti.
7: Auguri.
3: Al collega Gianluca Lettieri,
7: auguri,
3: quello che ha scoperto la famiglia del Bosco. Guardate. E a German, si pronuncia così. German, ben ti voglio. Che
7: auguri, auguri, auguri.
3: Tanti auguri. Per le vostre segnalazioni, che bisogna fare?
7: Basta telefonare i numeri 085 870 10, 085 800 33 66.
3: Bene, allora tuffiamoci nel giornalone in attesa dell'ospes ospitis che verrà, ed è Pierpaolo Ferretti, che è un chirurgo plastico. Gabriele è venuto apposta perché
7: per
3: non gli toccava, sì, chissà quale parte. Va bene. Intanto Leone, vede Rubio, che cosa ha detto?
7: Pace.
3: Vabbè, dialogo e pace. Il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente, la Santa Sede, oggi intanto si incontra con Meloni. Oh, mi piace stare questa polemica sulla Biennale. Butta fuoco, dice, più che un amico mi ha fatto vincere Mosca. Oh, ieri c'era l'intervista a Giuli che non si è capito molto di quello,
7: quando mai,
3: di quello che ha detto. Questo qua si mette male, per esempio, se per la procura di Pavia sarebbe lui il colpevole, nel senso che avrebbe agito anche con ferocia, 12 colpi di martello, e tra l'altro per un rifiuto sessuale, perché non ci sta.
7: Vabbè. Non si fa. Che?
3: Terribile.
7: Beh, sì.
3: E in quello si è fatto 12 anni, 12 martellate, 12 anni di carcere Stasi, revisione possibile del processo. Però guarda un po', nel caso Minetti, i magistrati dicono i primi controlli che non ci sono.
7: Nessuna anomalia, neanche dopo da là arriva un'anomalia.
3: Uno bianca, caccia ai complici, filmati d'epoca, setacciati con l'intelligenza artificiale. Poi ci sta quella vicenda della nave, uno sta sulla nave tranquillo, invece il virus non è il Covid,
7: no,
3: è uno astavirus, si
7: sì,
3: chiama
7: antavirus.
3: Antavirus, che è una
7: e
3: cosa
7: pare
3: nuova.
7: Che l'abbiano preso in un'escursione ad una discarica, ti fa una crociera,
3: una mille cose da vedere,
7: per fare l'escursione alla discarica.
3: Vabbè. Andiamo a vedere un altro giornale.
7: Sì signore, abbiamo Tanto,
3: Repubblica. Anche qua apriamo sul Papa, monito del Papa Rubio a lavorare per la pace, non la faccio più con questi
7: vabbè,
3: titoli.
7: Quello, che te fa il Papa?
3: Vabbè, ma il primo giorno, oggi fa un anno di pontificato, è sempre quello.
7: Vabbè,
3: l'unica cosa

0: Covid.
1: Sì, lo so, l'abbiamo visto pure noi, ma se lo diciamo noi, solo noi dobbiamo dire a che? Questi qua. Perché dice che in via Tondareva le piante sono cresciute, dopo un anno non lo portate più e non si vede neanche il semaforo, siamo De Vincentis. Ti piace il doppio senso? Tu vuoi il senso unico o vuoi il doppio senso?
0: Non si sa perché, invece perché sono tutti quanti là che con l'invio di sosta.
1: La signora dice che vuole il parcheggio, che vuole il traffico a senso unico come una volta, ma dice che facevate una raccolta firme ma non c'è arrivato niente. Ah, la state facendo, vabbè, con calma, sì. Sì, ho capito.
0: Allora.
1: Anche i negozi protestano. Però parcheggi, questo noi avevamo detto dall'inizio. No, là è tutto pieno, sempre in Piazza Marà, tutto pieno. Dice la gente non si ferma, se ne passa la volia, rende molto bene. Va bene, saluti a tutti, ma lo diciamo, grazie, buona giornata. Allora, due problemi, la posatura delle piante, non si vede il semaforo, e poi anche questo doppio senso che non piace ai residenti. Tutte le amministrazioni ci hanno provato, nessuno ci è riuscito, qua ci si sta riprovando, e però la situazione è la stessa. Perché non è vero che ci sono i parcheggi in Piazza Marà, non è vero affatto.
0: Conti, Bruxelles apre all'Italia, il commissario Dobrovolsky, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decideremo in autunno.
1: Con calma, vero?
0: Schlein si gioca la carta Obama,
1: non si capisce, bisogna leggere.
0: Così il potere divora se stesso,
1: bisogna leggere.
0: Marco Follini, sì. Ricorderete. Politico anche lui, uno bianca caccia la rete di copertura e l'esposto dei parenti, ecco i depistatori.
1: Titolo:
0: andiamo in pace. Questo qua, quando dite Missa Est, alla fine proprio sì. Andate in pace, quindi praticamente probabilmente non hanno risolto niente. E andiamo invece adesso a leggere uno dei tre.
1: Ti so, sai che ti tocca,
0: scegli però,
1: è libero.
0: Chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi. Tutte le carte dell'inchiesta, la procura di Pavia, Sempio, ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. Due punti, una virgola. L'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'atteggiamento di Marco Poggi, fratello della vittima, definito ostile dai carabinieri.
1: Dice, non può
0: che difende tanto.
1: E lui ha detto: vi state condizionando. Attaccato i carabinieri, vi state condizionando. Ma lui è un molto amico, dice: non lo può aver fatto. Vabbè, infatti.
0: L'Interpol smonta il caso Minetti, nessun nuovo elemento contro la Grazia, centro pagina apertura con foto. Incontro Papa Rubio,
1: ecco,
0: tra perché? Vaticano e America,
1: no,
0: torna in sereno.
1: Di merito di libero, questa notizia non l'ha messa con grande risalto, perché la, su qua siamo d'accordo.
0: Leone delude chi lo vuole nemico di Trump. Però vabbè, caso antivirus, la sinistra già schicciondola, la sinistra
1: con la già si scalda.
0: Già si scalda per una nuova pandemia.
1: Vabbè, oh, guarda qua, Zalone snob il circolino dei
0: David di Donatello, assente la cerimonia.
1: E capirai, e allora?
0: Sinudesi.
1: Questo è sopravvalutato, vabbè. No,
0: inutile vivere tanto in carrozzina, pur di attaccare Giorgia, Giannini insulta i disabili.
1: E questo, lui si è già scusato, ha spiegato.
0: È Alberto Busacca che spesso va a mangiare a casa della Presidente del Consiglio, tanto è vero che la chiama Giorgia tranquillamente.
1: Che ne sai
0: sugli
1: tu?
0: Articoli.
1: Tu particolare.
0: Giorgia.
1: Giorgia, sei tutti noi.
0: Sempre Presidente del Consiglio.
1: Giorgia, sei tutti noi. Fino a quando ci sta Conte, poi stare tranquillo, Giorgia, vai.
0: Le cronache di Napoli.
1: Signora di Milano, se possiamo leggere qualcosa. Il chirurgo plastico, come si fa?
0: Ah,
1: ti dico che sei un cliente?
0: No.
1: Intanto leggi il cronaca di Napoli, così lui si dice.
0: Lite e spari tra gang, 7 arresti. Tra loro il figlio della TikToker De Crescenzo. Sono disperata, ma è giusto.
1: Perché è un giovane.
0: Cristo attraversa le nostre strade, Pompei e Napoli abbracciano il Papa. Poi traffico di narcotici, a 26 arresti, scacco ai clan Verde e Ranucci, avevano il monopolio del rifornimento delle piazze di spaccio nella zona di Sant'Antimo. Patriciello avanti con la Lega, ma dentro resto un moderato. No. Napoli-Lazio, summit incrociati martedì, possibile incontro tra Conte e De Laurentiis, poi chiuse l'indagine, sembra ci sono chiaro. Vediamo le notizie in evidenza. Napoli, la

0: A rilento a Bagnoli cambia il percorso del Giro d'Italia. Oggetti atti ad offendere davanti alla scuola, denunciati due alunni. Casoria tenta la fuga con la cocaina in auto, è un controllo ma viene bloccato. E Cucrullo dopo le dimissioni, ora basta. Castellammare, un 14enne resta bloccato di notte sugli scogli, salvato dai carabini. Le cronache di Napoli.
1: Quindi cronache di Napoli, pieno di cronache, eh?
0: Pieni, solo cronache.
1: Solo cronache. Buongiorno. Allora, prepariamoci per l'ospite.
0: Subito.
1: La prima volta che sono 49 anni di radio, è la prima volta che ospitiamo un chirurgo plastico. T'ha visto a te? Bisogno già.
0: No, ma no. Che c'è sembra a me.
1: È il dottor Serpa, tu ci stai, il dottor Serpaolo Ferretti,
2: sì.
1: Proveniente da?
2: Da, io vivo e lavoro a Roma, ma sono nato e cresciuto qui a Giulianova, quindi per me diciamo che è un onore stare qui, ecco.
1: Ferretti. No, ce lo dici tu?
2: Sì, sono giuliese.
1: Ma qual è la famiglia? Ferretti chi è?
2: Ferretti è mio padre, quindi, che è montoriese, ma mia madre è di Giulianova.
1: E si chiama?
2: Claudia Calvarese.
1: Ah, questo è il cognome nostro.
0: Il nostro, sì, Calvarese.
2: Sì.
1: Hai fatto una bella carriera? Fai la foto a Ferretti, sì. Può essere sempre utile. E come mai il chirurgo plastico? Poi ci arriviamo, vabbè.
2: Ho scelto la chirurgia plastica perché diciamo che è una branca molto vasta. Diciamo.
1: Ma perché è così giovane, tra l'altro? Quanti anni hai?
2: Io
1: possiamo andare tu?
2: Come no? Ci dobbiamo andare tu.
1: Quindi
2: ho 30 anni.
1: 30 anni. Sì, quindi sì. Hai fatto tutto medicina, tranquillo, poi
2: la specializzazione a Roma, a Tor Vergata, e poi mi sono specializzato sempre a Roma, al campus biomedico. Quindi diciamo che ho spaziato un po' sulla chirurgia plastica e infine mi sono formato all'estero per la chirurgia estetica. Sono stato in Spagna, quindi a Barcellona per la rinoplastica, in Cina, a Shanghai, ma anche in Svezia e a Stoccolma.
1: Allora, perché hai scelto proprio la chirurgia plastica?
2: Allora, la chirurgia plastica, come dicevo, è una branca molto completa, conosce la tecnica, diciamo, chirurgica anche a senso estetico. È una chirurgia molto artigianale, ok? Quindi che permette di rimodellare, lavorare sui dettagli, e anche molto di precisione, quindi permette di approcciarci a tutto il corpo. Bisogna dire che non è solamente estetica, ma è anche ricostruttiva, ecco. Quindi c'è tutta quella parte ricostruttiva che serve a ricostituire.
1: Quali parti del corpo intervieni?
2: Allora, io soprattutto del volto, ma anche del corpo.
1: Sul?
2: Volto e corpo.
1: Ecco, quindi. Io ti devo fare una domanda subito, posso parlare tranquillamente.
2: Certo, come dobbiamo, vai.
1: Non ci piace quello, tutti quei labbroni, cose, quelle donne che.
2: Il problema.
1: Sì, è vero.
0: Ma che te lo rilevante, no. Nel senso che se piace alle donne che se lo fanno, che te ne importa.
1: Ma vengono, è giusto che siano così grandi.
2: Allora, quella è la medicina estetica, quindi parliamo proprio di trattamento di medicina estetica. No, non è giusto perché purtroppo molti seguono le mode. E diciamo che non tutti vanno a seguire le linee naturali, ecco. Diciamo che l'obiettivo in chirurgo plastico è sempre quello di raggiungere un risultato naturale.
0: Abbiamo una domanda.
2: Nostra volta.
1: Abbiamo già una domanda?
0: Sì. La chirurgia plastica cosa può fare per le cicatrici chirurgiche?
2: Allora, sicuramente le può migliorare, ok? La cicatrice è un mondo molto vasto, nel senso è difficile da trattare, ma ci sono diverse procedure come il laser, anche il cortisone si potrebbe fare, ma un po' anche sempre da visitarla la cicatrice perché è un mondo molto indaginoso, ecco. Però ci sono modi per migliorarle.
1: Allora dove che visiti?
2: Io visito qui a Giulianova, adesso inizierò ai Portici e scenderò da Roma una o due volte al mese, dove faremo sei visite di chirurgia plastica.
1: Allora tu qua visiti soltanto?
2: Io visito e opero.
1: Qui pure a Giulianova?
2: No, all'Aquila.
1: Appunto, qui visiti. Poi vai alla famosa Villa Letizia. Sì, lo so perché ci stava un mio collega.
2: Sì, tu è bellissima, sì. Noi siamo,
1: dove stava un cardiologo di Terni, il dottor Specca. Siamo stati alla MBM.
2: L'altra cosa. Sì, già detto ai Portici di Giulianova. Ne approfitto per dire che domani ci sarà un Open Day.
1: Ecco, Open Day vuol dire che fai domani?
2: Visite gratuite, sia di medicina estetica che di chirurgia estetica.
1: Quindi voi che avete bisogno, quindi non vi affollate perché...
2: Quindi per chi fosse interessato è anche un modo per fare una chiacchierata. Ecco.
1: Ah sì, allora voglio sapere, abbiamo detto quali sono gli organi su cui intervieni. Dai,
2: allora, soprattutto capire. Il volto, diciamo.
1: Il volto, hai detto.
2: Quindi la rinoplastica, rinosettoplastica, sia a livello estetico che funzionale. Quindi diciamo rimodellare il naso, ma anche quei problemi che sono funzionali, quindi problemi respiratori legati a deviazione.
1: Quindi proprio una cosa là, completamente medico.
2: Medico più, quello, più. Sempre uno può fare sia la parte
1: sì, ecco, sì, respira male, succede, potete intervenire, sì,
2: e
1: ho capito.
2: Tutte quelle tecniche che invece servono a ringiovanire.
1: Quindi le labbra ci stanno, quelle di cui parlavo prima.
2: Sì, quella è la medicina estetica, quindi un trattamento di medicina estetica, non è una chirurgia.
1: Poi
2: tutte quelle tecniche di ringiovanimento del volto, quindi
1: ringiovanimento del volto,
2: le faroplastica, quindi le palpebre.
1: Cioè Berlusconi l'ha fatto, faceva Berlusconi,
2: a quanto pare sì, sì, sì, sì,
1: si vedeva, si capiva, sì.
2: Diciamo che gli anni non passavano molto per
0: molto velocemente,
2: per
1: ma lui. Insomma, il lavoro che fa si deve vedere o non si deve notare?
2: Allora, no, cioè nel senso che il risultato deve essere sempre naturale, ok? Non bisogna stravolgere i canoni di una persona. Poi ovviamente è possibile visionare, comunque accorgersi di un qualcosa, perché comunque subito c'è un impatto, no? Dopo un intervento chirurgico uno può riacquisire diversi anni, soprattutto nel lifting, nella blefaroplastica. Quindi sì.
1: Il seno?
2: Il seno anche, soprattutto in Svezia, io mi sono formato, che lì sono molto bravi, sia aumento del seno che riduzione del seno, ma anche come il corpo.
1: Anche aumento?
2: Sì, anche aumento, con le protesi principalmente si fa. E poi anche tutto quel rimodellamento corporeo, che sono interventi che richiedono, che sono richiesti quando ci sono perdite di peso, comunque molte gravidanze, no?
1: Forse soprattutto donne sono clienti?
2: Sì, ma anche gli uomini si stanno avvicinando molto alla chirurgia plastica.
1: E le donne su quale parte del corpo chiedono maggiormente interventi?
2: Ma sul volto diciamo che dopo i 45 anni, diciamo, sulla blefaroplastica, diciamo, con lifting del volto, ma anche la rinoplastica è uno degli interventi più, mentre per il corpo la chirurgia mammaria, quindi il seno, sì.
1: E là si può sia ridurre che aumentare.
2: Che aumentare, certo. Quindi un seno sceso si può riportare su.
1: Ecco, senti, sono degli interventi dolorosi?
2: Allora, guarda, il dolore oggigiorno è molto contenuto, ok? Quindi possiamo molto rassicurare i pacienti.
1: Ma c'è l'anestesia?
2: Sì, per questo le nuove tecniche no, ma anche il decosso.
1: L'anestesia locale?
2: No.
1: Totale?
2: O è totale o in sedazione, quindi durante l'intervento non c'è dolore, ma è il post-operatorio, è molto
1: risveglio.
2: Controllato, perché ormai le tecniche chirurgiche sono sempre meno invasive, e anche le tecniche, diciamo, anestesiologiche permettono un recupero rapido, no? Quindi tornare al lavoro, anche all'attività quotidiana, molto in tempi brevi. Quindi diciamo si può affrontare in maniera serena questo percorso.
1: Ma quali sono gli errori più comuni che le persone fanno quando si avvicinano a queste procedure?
2: Allora, diciamo che come abbiamo detto prima, seguire le mode sicuramente, ma anche andare a seguire le soluzioni più economiche. Adesso va molto di moda anche andare all'estero, no? Per risparmiare, però non c'è, diciamo, la ricerca magari del professionista, ok? Quindi andare a vedere la sua formazione, il suo curriculum o altro, perché diciamo ogni trattamento medico dietro deve avere un medico.
1: Perché vanno all'estero? Non si fidano in Italia?
2: No, perché costa di me.
1: Ah, sempre per quello?
2: Per quello dico, però molte volte diciamo che ci può.
1: Quali sono i rischi dell'operazione? Può non riuscire, per esempio?
2: Certo, diciamo, ogni intervento chirurgico può avere dei rischi, delle complicanze e dei limiti, ma sta anche lì al professionista, diciamo, qualificato, gestire queste complicanze, che magari non può succedere se uno non si informa, diciamo che oggi la medicina estetica, la chirurgia plastica è aperta a molti, ok? Quindi nel senso, questo può essere sia una cosa positiva ma sia una cosa anche negativa, ecco.
1: E cos'è? Prima di fare altre domande, guardiamo un po', guarda un po' il volto di questo signore qua, così.
0: Ma perché cioè lui ritiene, sempre
1: io? E te siamo. Che lui ritiene,
0: guarda, tu.
2: Sta benissimo così, è benissimo così.
1: Quindi grazie. No, da quello che vede lei, può non aver bisogno di niente, oppure anche così può avere un ritocco migliore?
2: Ma nel senso,
1: da quello che vede da là.
2: Possono fare, ma deve venire sempre dalla persona, ok? Uno deve stare bene con se stesso, quindi.
1: E questo qui va bene tutto, non vale. Ma
2: sta bene così allora.
1: Non ce la fa.
0: Va benissimo.
1: Quindi, ma tutti quelli che vengono sicuramente hanno bisogno di qualcosa? Oppure...
2: No, assolutamente no. Quindi, molti vengono, ecco, chiedono certe cose che non si possono fare o che non rappresentano canoni estetici, ok? Questo diciamo è doveroso, diciamo, anche rispondendo alla domanda delle labbra, no? Quindi è doveroso anche da parte nostra dire no quando non serve o quando diciamo non è necessario, ma portarli nella retta via.
1: È importante la personalizzazione del trattamento per ogni paziente?
2: Allora, sì, perché non c'è un intervento che è uguale per tutti. Ogni volto, ogni corpo ha delle proprie proporzioni, no? Quindi un intervento ideale. E quindi non bisogna standardizzare o creare un modello, ma diciamo far sì che si raggiunga l'obiettivo più ideale, no? Per quella persona. E quindi no, non bisogna standardizzare, ecco, per tutte le persone.
1: Allora, no, invece l'intervento più richiesto qual è?
2: Allora, sul corpo penso la mastoplastica additiva, quindi l'aumento del seno compromesso.
1: L'aumento?
2: Sì. Sul volto dipende dall'età, dipende dall'età. Quindi diciamo, come dicevo prima, un'età un po' più avanzata si concentra più sulle palpebre, magari sul volto, cioè sul lifting.
1: E tutte le rughe qua al collo?
2: Quello è un lifting, è un lifting cervico facciale.
1: E là lo risolvete, perché che certe persone c'è l'età dal collo.
2: È uno degli interventi più belli, chirurgia plastica.
1: Più belli?
2: Sì, sì, molto affascinante. Sì.
1: Quindi si può parlare di intervento bello?
2: Sì, sì, diciamo, per un chirurgo è un intervento.
1: E riesce molto bene quello di far scomparire
2: rughe? Se è fatto bene, riesce bene.
1: Far scomparire rughe?
2: Sì, come no.
1: Quindi voi sfidate il tempo.
2: Si riposiziona, diciamo, tutti i residenti.
1: Voi sfidate il tempo.
2: Sì, sfidiamo il tempo, dai, diciamo. Allora,
3: quanto fa un tagliando?
1: No. Vai a farti un che considerereste che è incuriosito ma è ancora indeciso?
2: Siamo, allora, sicuramente,
1: facciamo la visita e poi vediamo.
2: Cioè, ecco, allora, sicuramente di fare una visita, anche solo informativa, no? Quindi, perché diciamo che i dubbi nascono sempre, diciamo, spesso dalla mancanza di informazioni o da idee non del tutto chiaro, no? Soprattutto con i social oggi. Quindi diciamo un confronto diretto riesce a capire cosa è utile per se stessi, cosa si può raggiungere, ma anche i limiti, no? E le chirurgie della chirurgia. Quindi bisogna parlare sempre anche di rischi e di complicanze. E bisogna fare questa scelta per star bene con se stessi, quindi essere sicuri e fare una scelta consapevole. E quindi un confronto con uno specialista può chiarire questi dubbi, cioè, e l'open day spesso può aiutare anche a questo, no? Quindi avvicinarsi a questo mondo e chiarire dei dubbi senza impegni.
1: L'uomo, le donne che cosa chiedono? Gli uomini che cosa chiedono di più?
2: Allora, sul volto è richiesta molto la rinoplastica, quindi la rinoplastica sarebbe intervento al naso, quindi senza avere un naso molto più dritto, molto più maschile, ecco, oppure anche mento e mandibola.
1: E invece quello di essere rifatto il naso alla francese è un modo di dire?
2: Sì, quello è un modo di dire.
1: Che vuol dire in realtà?
2: È un nasino con la punta all'insù, diciamo, non è un naso molto naturale, ecco, non è tra i miei canoni, però nel senso se ne vedono un po'.
1: Un bel nasonico buto lo risolvete?
2: Certo, sì, si rimuove il gibbo, che è quella gobba che c'è sul dorso, sì, e si rimodella anche la punta. Il bello della rinoplastica è che si può anche, diciamo, risolvere quel problema anche funzionale. Oltre
1: c'è un'età a cui pure prima o dopo una certa età non si può né intervenire?
2: Sicuramente è consigliabile essere, diciamo, maggiorenni, ok? O anche vicino ad essere maggiorenni. L'importante è che il paziente sia maturo e sa a cosa va incontro. Comunque essere maggiorenne è molto consigliato, ecco. Come fine età non c'è, diciamo.
1: Qual è quello più anziano che ha avuto?
2: 70 anni.
1: Quindi oltre non vengono, insomma.
2: Come?
1: Oltre non vengono.
2: No, diciamo che in ospedale ho fatto anche 90-95 anni, ma per problemi più oncologici. Di ricostruttiva,
1: ho capito.
2: Quindi di ricostruire parti del volto dopo demolizioni oncologiche, sì, quindi tutti quei tumori cutanei del volto, del corpo, che poi devono essere ricostruiti, no?
1: E allora, domanda, poliambulatorio, riportici e l'open day, in che consiste?
2: Sì. Allora,
1: da che ora innanzitutto?
2: Dalla mattina, dalle 9 in poi.
1: Dalle 9 in poi.
2: Quindi visite di chirurgia plastica
1: gratuite?
2: Sì, visite di chirurgia plastica e di vicina estetica, quindi un consulto in cui uno fa una chiacchierata, chiarisce dei dubbi, si fa una visita vera e propria, e un modo per iniziare questa collaborazione è anche per farsi conoscere, portare un po' di conoscenza anche di chirurgia plastica. Qui
1: ma tu d'estate torni in Giulianova?
2: Certo, sempre.
1: Tu sempre?
2: Io sono 30 anni che faccio Ferragosto in Giulianova.
1: Sempre un periodo breve,
2: Breve, sì. Due o tre settimane d'estate. Faccio.
1: Natale?
2: Però, come?
1: Natale.
2: Natale, sempre, Pasqua sempre, sì. Festa si torna a casa.
1: E dove ti aspetta?
2: In che senso dove?
1: Ti aspetta a casa?
2: Sia mia madre che mio padre. E anche mia sorella che
1: ecco, c'è una sorella che?
2: Sì, anche lei è medico, sta a Firenze, è medico legale.
1: Autopsie fa. Fa le autopsie.
2: Sì, anche se sì.
1: E quindi c'ha questi due figli medici che stanno soli?
2: Soli, io sono a Roma, lei a Firenze.
1: E beh, loro sono qua.
2: Soli, sì, diciamo così. Ah, soli i genitori?
1: I genitori?
2: Sì, sono soli, però adesso sto tornando più spesso. Anche, diciamo,
1: cioè più diventa l'anziano più torni più spesso
2: anche, sì, dai.
1: E invece com'è nata questa collaborazione con il centro i Portici?
2: Io sono molto, diciamo, siamo amici con il poliambulatorio i Portici, con chi collabora con loro, quindi mi hanno invitato a iniziare questa cosa perché vogliono far crescere anche la parte di chirurgia plastica che non è molto presente nel nostro, diciamo, territorio, ecco.
1: E infatti anche noi come Raggi abbiamo questo 49 anni per avere un chirurgo plastico.
2: Sì, sì. Ci sono tanti medici estetici ma pochi chirurghi.
1: E mo stando già noi ogni tanto ci verrà a trovare.
2: Certo.
1: Perché per l'estate che si vogliono fare?
2: L'estate diciamo non è molto consigliato fare interventi chirurgici, ok? Mm. Perché il caldo, il calore non sono molto, diciamo, adatti alle cicatrici, ok? Quindi nel senso più ritarda la guarigione, quindi fino a metà luglio sì, ma poi diciamo che si interrompe tutta quell'attività chirurgica.
1: Niente.
2: Poca roba, proprio piccole cose che sono proprio necessarie, ma sono interventi, cioè, d'elezione, no? Che quindi si fanno quando tutto è tranquillo.
1: Tu sei laureato a Tor Vergata?
2: Sì, a Roma.
1: E adesso dov'è che è la clinica? Dov'è?
2: Ma sempre qui o...
1: No, qua lo so. No,
2: a Roma, a Villa Anna Maria opero spesso, perché è una clinica privata.
1: E anche all'Aquila.
2: E all'Aquila, che è Villa Letizia.
1: Sono interventi lunghi?
2: Dipende dall'intervento.
1: Mm. Dipende. Al seno?
2: Al seno intorno a un'ora e mezza, a due ore se c'è un aumento di seno. La riduzione dura un pochino di più.
1: Di più la riduzione?
2: Sì.
1: Anestesia totale?
2: Per la chirurgia mammaria sì, assolutamente sì.
1: Sul volto no?
2: Sul volto dipende dall'intervento. La blefaroplastica si può fare in sedazione, mentre la rinoplastica si predilige per l'anestesia generale, che è quella totale, cioè il paziente dorme completamente.
1: Mi raccomando, va tutto bene, fai tutto bene, fai i labbroni però.
0: Non fai labbroni.
2: Labbroni io non...
1: Si vede, è una cosa terribile.
2: So, ma nel senso è, non tutti seguono quei canoni, purtroppo. Cioè, ripeto, la medicina estetica è aperta a molti. La medicina estetica è, diciamo,
1: cioè uno deve migliorare, ecco.
2: Bravissimo. Questo è il messaggio pure che dobbiamo mandare, ecco.
1: Ah, però costa molto? E questo è un po' importante.
2: Dipende sempre cosa?
1: Seno.
2: Un seno, diciamo che il prezzo dipende da persona.
1: Se puoi dirlo, se no non insisto.
2: No, non è che non posso dirlo, diciamo che diciamo un intervento.
1: Una cosa mina.
2: Una. No, perché nel senso va da paziente a paziente, ok? Quindi anche le dimensioni delle protesi, a quello che si deve fare, quindi non saprei, può andare dai 6 agli 8, quindi nel senso spazia, può essere anche meno, può essere anche di più.
1: Invece lifting?
2: Lifting sono un pochino più costosi, perché richiedono più durata dell'intervento, richiedono molta più precisione, molto più impegno, anche un decorso post-operatorio che deve essere molto, diciamo, seguito, ecco, quindi... Si vede il paziente di giorno in giorno che guarisca bene, quindi c'è, diciamo, una riduzione un po' più meticolosa.
1: Va bene, questo è il dottor Pier Paolo Ferretti, sì, che visita al poliambulatorio di Portici, sì, che domani dalle 9 in poi organizzerà questo open day, per cui chi ha dubbi può andare a chiedere. Portatela alla faccia, deve portare, sì, sì, tutti il
0: corpo. Portatela alla faccia,
1: portatela,
0: mi raccomando.
1: Alla faccia, mi raccomando. E lui vi dirà che cosa fare. Poi parte pure che dice: guarda, che lei, signora, non ha bisogno di niente. Pure.
2: Certo.
1: Non è questo importante,
2: questo
1: perché
2: è importante.
1: Quello volevo fare per forza. Perché,
2: no, questo è importante.
1: Domani si saprà.
2: Sì, sì.
1: Noi ci rivediamo prima dell'estate.
2: Va bene.
1: Tanto torni.
2: Sì, adesso torno.
1: Ferragosto con
2: ma torno anche, sì, ogni tanto torno.
1: Sì, quindi facciamo un altro appuntamento, facciamo una bella chiacchierata per vedere come è andata anche questo pendente, sono venuti.
2: Certo.
1: E che cosa hanno chiesto Giulietti, che è importante saperlo.
2: Certo.
1: mi fai la broma, me l'hai promesso, vabbè, no,
0: ma che si fissate?
1: Mai fatto, mai fatto. Poi ti ho una cosa terribile.
0: Ma se piace a quelle che se ne fatte, che te ne importa?
1: Ma secondo
0: se
1: me,
2: no, però nel senso, questo è giusto, nel senso non deve veramente...
1: Io non so se sono convinto che piace
2: non
1: veramente.
2: Sempre accontentato.
1: Ma ti può tornare indietro poi?
2: Sì, si può tornare indietro. Non
1: il risgonfio che fa?
2: Sì, ci sono dei farmaci che permettono di sgonfiarli, però non si torna mai completamente.
1: Mai completamente. Quindi bisogna indovinare bene, se no sono guai, sono problemi.
2: Bisogna andare da qualcuno che, diciamo, è pratico.
1: Qualcuno, ce l'abbiamo, sono i Ferretti, quel problema c'è. Grazie dottore, buona giornata, buon lavoro, grazie, ci sentiamo prossimamente, talmente grazie di essere intervenuto. Ricordiamo da domani, poi verrà altre settimane.
2: Sì, una, sì, certo, una due volte al mese.
1: Due volte al mese, al poliambulatorio di Portici, che si trova appunto al centro commerciale di Portici, all'Annunziata. Da domattina alle 9, open day, andate, vedete come state, vi mettete tranquilli se potete fare qualcosa oppure no. Tu non hai speranza, quindi non vai.
3: Non
1: va
3: vado,
1: bene.
3: Io non vado.
1: Grazie, buona giornata. Grazie. Ciao.
4: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.

0: Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.
1: Sì. Allora, torniamo
2: allora, noi
1: in studio.
2: Ringraziamo il dottor Ferretti. E vogliamo.
1: Cioè, pensa, quando gli sarebbe piaciuto avere due figli medici?
2: A chi?
1: A te. Di la verità, dillo, no, no, quando ti sarebbe piaciuto?
2: Lui
1: un uomo, perché ogni 5 minuti papà c'è male qua, papà, probabilmente già erano entrati, già avevano eseguito l'eutanasia.
2: No, ma non tornavano più.
1: Ma quando ti sarebbe piaciuto?
2: È andato. Sta tranquillo, fa una bella prevenzione. Ti trovate?
1: Eccolo qua.
2: Old It Parade, e così si apre l'almanacco del giorno di Vincenzo Iacone, e la classifica del 15 maggio del 1971. Eri nato?
1: No. Vabbè. 71.
2: E intanto c'è la famosa ballata di Sacco e Vanzetti, che vennero uccisi, come tu ben sai, e cantava da John Bates, famoso il suo concerto a Milano. Poi ci siamo L'amore un attimo di Massimo Ranieri, era la nona. Poi Che sarà di Cos'è Feliciano Sanremo, bellissima. Poi
1: Another Day.
2: Paul McCartney,
1: sì,
2: che andava da solo, qua senza Beatle.
1: My Sweet Lord, George Harrison,
2: da solo pure. Il cuore è uno zingaro di Nicola Di Bari, vinse Sanremo. Poi Sotto le lenzuole di Eros Celentano, Sing Sing Barbara,
1: Lauren dei Mardi Gras,
2: Il martedì rilasso. E poi al secondo posto questo brano di Dalla molto famoso,
1: questo
2: 4 marzo,
1: un'opera d'arte.
2: E poi la colonna sonora del film Love Story con l'orchestra di Francis Lei. E qual ha scelto?
1: Ha scelto la prima, la ballata di Sacco e Vanzetti.
2: Poi Il tempo è un gioco giocato magnificamente dai bambini, lo dice Eraclito.
1: Così
2: se lo dice. Che si fa l'8 maggio?
1: Si celebra il VI Day, una giornata che ricorda la resa incondizionata della Germania nazista e la fine della guerra in Europa nel 1945.
2: Ha avuto un ruolo importante, lo ebbe la Russia là, sì,
1: fondamentale.
2: E infatti fa la festa in questi due giorni.
1: E la fanno sempre,
2: no? E ha sospeso. Quindi loro decidono quando sospendere.
1: Però Zelensky ha detto meglio che gli alleati non vadano. Giornata internazionale dei conducenti professionisti, e la giornata mondiale del cancro ovarico, e la giornata mondiale dell'asino. L'8 e 9 maggio.
2: Quindi ma per ti posso l'8 maggio, non sì, me l'avevo detto questo.
1: 8 e 9 maggio, periodo di commemorazione e di riconciliazione per coloro che hanno perso le loro vite durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Molto
1: ricordare il passato per costruire un futuro di pace. Non sta funzionando,
2: Sì.
1: Non sta funzionando. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henri Dunant, considerato il fondatore dell'associazione, e anche la giornata mondiale dell'uccello, dell'uccello migratore.
2: Ma l'uccello migratore, l'uccello, cioè, migratore. Quando uno va a scopare fuori Italia,
1: come... No, non essere non triviale, cioè, il vecchio satiro riesce improvvisamente, non è controllabile. Allora, la manco il dettaglio.
2: Cioè, lo migratore.
1: Alle 7:45. Certo, quella, il film con. Come si chiama quello?
2: L'uccello di fuoco, è un'opera.
1: No, quindi. Ma pure un altro uccello.
2: Uccellacci e uccellini, dici.
1: No, quello è psichico. No, quello con i baffetti, attore della commedia italiana.
2: No, uccellacci e uccellini di Pasolini, gli uccelli dici.
1: Vabbè,
2: basta.
1: L'almanacco nel dettaglio. Alle 7:45 il clima era mite, la temperatura si è a 7,2 gradi, l'umidità 88%, vento 11
2: vento,
1: orari.
2: Com'è il vento?
1: 11 orari. La massima di oggi sarà 19 gradi, più o meno è la qualità dell'aria è presso a poco uguale a ieri, 52 è considerata moderata. Il sole è sotto le 5:48 e tramonta alle 20:14, il culmine alle 13:01. La durata del giorno è 14 ore e 26 minuti. La luna è sorta all'1:34, tramonta alle 10:41. Yeah. Nessuno. Quello è strano, che oggi stanno raccogliendo, non mi chiamano lì.
2: Come non chiamano?
1: Non lo so. E l'ultimo quarto visibile al 62%.
2: Non c'è raccolta?
1: Sì, oggi. Nati oggi, l'8 maggio 1906, 120 anni fa, Roberto Rossellini, regista fondamentale del neorealismo italiano. 115 anni fa, nel 1911, Robert Johnson, cantatore e chitarrista blues. Poi ascolteremo Sweet Home Chicago.
2: Chicago.
1: 70 anni fa, nel 1956, Cristina Comencini regista La bestia nel cuore. Fra le sue opere anche Liberate i pesci. Oggi pesci, uccelli, tutti
2: nudi. Vabbè, ma non dico niente.
1: Difatti, nella storia, l'8 maggio 1886, 140 anni fa, ad Atlanta, un farmacista intraprendente, Sid Pemberton, sta mescolando sciroppi e aromi nel suo laboratorio. Oggi. Non c'entra niente con il Oggi mette a punto una nuova formula dal profumo intenso e dal gusto inconfondibile. Una bevanda gassata destinata a diventare un'icona planetaria. La Coca-Cola. La miscela viene venduta inizialmente come tonico rinfrescante, ma il suo sapore conquista subito chi la assaggia.
2: È vero.
1: È in questo momento che nasce quella che diventerà la bibita più famosa del mondo, la Coca-Cola, pronta a iniziare il suo viaggio nella storia.
2: Cui ammetto di fare uso.
1: Bravo. I fatti ancora, vediamo, 105 anni fa, nel 1921, in Svezia, il Parlamento compie un passo decisivo nella storia del diritto. Oggi abolisce la pena capitale dal proprio ordinamento. La scelta arriva dopo anni di dibattito pubblico e segna l'ingresso del paese tra gli stati europei che rifiutano la condanna a morte come strumento di giustizia. L'abolizione sancisce un cambio di paradigma, la tutela della vita diventa principio irrinunciabile e la Svezia si avvia a essere un riferimento internazionale nelle politiche penali improntate al rispetto dei diritti umani. 50 anni fa, nel 1976, in Friuli, la terra continua a tremare, il bilancio delle vittime cresce di ora in ora, le ultime stime ne parlano di 781 morti e oltre 22.000 feriti, mentre resta impossibile... Resta impossibile stabilire quanti siano i dispersi sotto le macerie. Interi paesi sono trovati al suolo. Le comunicazioni sono difficili, i soccorritori lavorano senza sosta, intanto cominciano ad arrivare i primi aiuti. Colonne di volontari, mezzi dell'esercito, squadre della protezione civile, donazioni da tutta Italia. È una corsa contro il tempo in un Friuli ferito, ma già deciso a rialzarsi. 30 anni fa, nel 1996, in Sudafrica l'Assemblea Costituente compie il passo che segna la nuova era del paese. Già oggi approva la Costituzione democratica e multirazziale che manda definitivamente in archivio l'apartheid. Nelson Mandela guida la transizione con la sua autorevolezza, mentre il testo sancisce diritti, uguaglianza e rappresentanza per tutti i cittadini senza distinzioni. La nuova carta diventa la base della Repubblica che sta nascendo, un impianto moderno, inclusivo, pensato per ricucire un paese ferito e proiettarlo verso una democrazia piena e condivisa. Frasi famose, queste sono di Rossellini.
2: Bene.
1: Ho voluto un cinema utile agli uomini, dice.
2: Sono appassionato.
1: Roberto Gastone Zeffiro Rossellini. Ah, boh, mi piaceva la mamma. Come lo chiamiamo? Roberto, vabbè. Ma poi qualcosa di Gastone. E poi Zeffiro. Nasce l'8 maggio a Roma e muore il 3 giugno del 77 sempre a Roma. È stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, uno dei più importanti registi della storia del cinema italiano, che ha contribuito a rendere noto al mondo con pellicole quali Roma città aperta, Faisà e Germania anno zero.
2: Che fanno di lui uno dei padri del neorealismo, lo vuoi mettere?
1: Durante la sua carriera, vinse alcuni dei più importanti premi cinematografici.
2: Sì, tra cui la Palma d'Oro, il Festival di Cannes,
1: il Leone d'Oro,
2: la Festival di Venezia e 5 Nastri d'Argento. A questi si aggiunge anche una candidatura al premio Oscar.
1: Regista come
2: François Truffaut e Martin Scorsese hanno più volte affermato di essere stati influenzati dal cinema di Rossellini e di vedere in lui un maestro, mentre Otto Preminger ebbe a dire che la storia del cinema si divide in due ere, una prima e una dopo Roma città aperta, e vabbè.
1: Benissimo.
2: Con Simone,
1: benissimo.
2: Con la Magnani, Aldo Fabriti, il bambino.
1: L'ho visto.
2: Vabbè,
1: Marcunde.
2: Procundarezzo.
1: L'ho visto. Bene. Allora.
2: Per esclusiva.
1: Allora. Andiamo ad ascoltare. Salutiamo i nostri amici su Facebook, credo, giusto? Sì. Vi ricordo che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso andiamo invece in radio ad ascoltare
2: il Negriero,
1: Sacco e
2: la
1: Vanzetti,
2: la ballata di Sacco e Vanzetti, con la canta John Bates.
1: John Bates.
2: Non lo farà mai così, io lo metto direttamente sopra, vado a cercare, sì, ecco.

0: Adesso invece andiamo avanti con l'altra canzone che ci propone oggi Vincenzo, ed era Suizo non Chicago.
1: Ci abbiamo sempre,
0: me la ritroviamo, eccola qua.
1: Eccola qua.
0: Ci abbiamo sempre che Suizo non Chicago.
1: Chicago
0: non è quella, no? Non è questa, si
1: quelle famose.

0: E questo era Sweet Home Chicago, e con questa canzone chiudiamo le oggi notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Noi ci sentiamo domattina a solita ora con Azzurra.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scopro più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Miguel.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buona Federica, ammazza se buona.
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

la possibilità di salvarvi, ma devo essere rassicurata sulla vostra capacità di mantenere segreto tutto ciò che di straordinario vedrete nei

0: Volete quindi impegnarvi in questo patto?
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Vince Cola J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Cola J.
1: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide, lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, i roglioni, cantanti, cioè noi.